0: meteo di Radio TQ, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Chill out, ambient lounge. Le migliori sonorità musicali d'atmosfera trasmesse per voi. Un buon ascolto da Radio Ticuglio.

Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
4: Oh no, è molto di più, amico mio.
3: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
5: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
6: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
5: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
6: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
5: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
6: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
5: Shadow Slide con i Senza Radio.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Radio Tiguglio.

0: andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Ladies and gentlemen,
4: Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
3: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tigullio Web di Genova.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it. Pumping rhythms all over you.

E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Siamo qui in diretta quando sono le 4:32 e 22 secondi del 10 giugno 2026, mercoledì, anno di grazia. Ah, per un secondo abbiamo perso anche l'ora doppia, pazienza. Però siamo qui a 11 giorni dall'estate e siamo qui a farvi compagnia sempre, perché noi non ci fermeremo mai, a parte il 15 agosto che è di sabato quest'anno. Allora, come al solito, il saluto delle radio, perché sono le nostre radio che ci fanno compagnia. Ad esempio Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e anche Tele Terme Vigliatore TV, che è una radio che ci mandano, e queste ultime tre radio ci mandano in replica alle 7:30. Quindi tra un po', mentre poi sull'app Giuseppe Cesenap potrete sentire questa replica fino a domani, naturalmente, ogni tre ore, quindi 7:30, 10:30, 13:30 e tutto il resto.

0: E allora anche oggi avremo le nostre rubriche, avremo i balli di Beppe come al solito che vanno avanti. E cosa avremo poi? Avremo Marco Roma, oggi Marco Roma ci dovrà raccontare un sacco di cose. Avremo gli ospiti alle 5 e un quarto, tra i quali ci sarà Marco Roma perché oggi Lucia è a Tirrenia che gioca a scacchi e quindi avremo Marco Roma e il nostro peperoncino. Dopodiché avremo i cantanti che si presentano come al solito, avremo le letture dei comunicati che ci sono delle bellezze d'Italia eccetera eccetera, e naturalmente avremo in fondo anche Dulcis in fondo la poesia e i saluti Marco Roma, e non si sa mai, dovremmo avere anche Damiano dal Vaticano, pare che siano apprezzate queste coppie che ci chiamano. E allora il saluto delle radio, eccolo qua.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia,

0: 94 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Rossi, Elisabeth Harley, attrice, buon compleanno a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, sai che a volte io ti parlo così e ti bacio sulle labbra e ti chiamo amore. Buongiorno da Roma.

0: E dovremmo avere Marco, vediamo un po' se c'è. Marco? Buongiorno Marco, eccoci qua, ci siamo? Aspetta che non... lo sento un po' pianino perché è un po' basso. Eccolo qua. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, mi senti?
0: Sì, sì, sì, ti sento. Abbassiamo un po' Ligabue. Abbassiamo un po' Ligabue, che è un po' troppo alto Ligabue. E allora, come va Marco in questa mattinata?
1: Tutto bene, sono in ritardo oggi.
0: Infatti sentiamo che sei ancora fermo?
1: Sì, infatti sto partendo adesso, poi combattevo ho il deposito, ho un grande genio camionista che sta dentro il deposito con me, che si è messo, chiude praticamente il passaggio d'entrata.
0: Ah, pensavo che ci fosse Damiano a guidare.
1: No, Damiano dobbiamo unirlo perché si è svegliato stamattina.
0: Ah, sì?
1: Insieme al suo amore.
0: Sì.
1: E ha scelto anche una canzone, adesso infatti lo aggiungo subito.
0: Abbiamo coperto il numero, tanto nessuno l'ha sentito, il numero di Damiano, perché sennò poi lo chiamano.
1: Eccoli qua, è arrivati.
0: Sono arrivati, buongiorno ragazzi, buongiorno Damiano.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come state?
1: Damiano si è mutato, eh?
0: Come si è mutato?
2: Buongiorno.
1: No, si era messo il muto.
0: Ah, si era messo.
1: Togliere l'audio, no? Ecco, adesso si è liberato.
0: Ecco qua. Adesso c'è. Buongiorno Damiano.
3: Buongiorno a te Giuseppe.
0: Come stiamo? Tutti bene?
3: Tutti insonnoliti.
0: Ah, vabbè, quello si sa che.
1: Allora, Damiano dormirebbe, ti do un aneddoto. Damiano dormirebbe.
0: Sì.
1: Purtroppo c'è Eleonora.
0: Che
1: lo sveglia praticamente. Damiano, sveglia, dice alla radio.
0: Ah, ormai è diventato una consuetudine. Svegliati che c'è la radio.
3: È la mia sveglia umana.
0: Ecco qua.
1: È la sua sveglia umana. Damiano, sveglia, dice alla radio. Chiama Marco.
0: Allora, ci sono.
4: Lo sai a che ora l'ho svegliato?
0: Alle 3:30.
4: Alle 4:20. Io ho detto, guarda, svegliati che tra un po' c'è la radio. Sì.
0: Io invece è stato qualcuno che mi ha svegliato alle 2 stanotte, meno male che c'è il silenzioso, altrimenti quelle 4 ore che dormo.
1: Adesso sono curioso, chi è che ti ha svegliato alle 2 di notte?
0: È un maestro di oboe di Bologna, Leonardo, salutiamo.
1: Ciao Leonardo. Perché ti ha svegliato?
0: Non lo so, perché io poi non ho richiamato, magari chiamerà adesso, chissà. E intanto oggi dobbiamo ricordare che questa sera ci sono i venti di sera
1: alle 20 di sera.
0: Grande
1: ospite internazionale,
0: sì, diciamo,
1: Mirko Faro, l'amore di Suburra.
0: Ecco, quindi Mirko Faro sarà la luce di questa sera praticamente.
1: Sì. Lui dice, ho tanta voglia di dire la mia, quindi
0: Mirko,
1: ascolteremo lui. Ecco,
0: intanto che sono le 4:44. Sì, 4:44 abbiamo preso l'ora tripla, ma non ci funziona più l'applauso, non abbiamo più, perché l'applauso.
1: L'ora tripla, è vero.
0: E si prende, se sono i 44:44, anche l'ora quintupla, ma non ci. 45, noi siamo qua già a 45. ATM, Trenord, Be My Eyes, le ferrovie che fanno sciopero tra giovedì e venerdì, quindi anche loro. La signora Celeste, il nostro Dennis e tutti gli altri amici che vogliono il saluto delle 4:44. Ormai anche Eleonora e Damiano entrano di diritto in questo saluto, anzi loro lo fanno in diretta, quindi meglio ancora, insomma, ormai
3: direttamente.
0: Bene,
1: volevo salutare Dennis che è sempre con noi, non ci lascia mai.
0: Purtroppo
1: grande Dennis
0: è caduto e si è fatto un po' male, un po', comunque
1: si è fatto male, no, veramente
0: si è caduto dalla poltrona, insomma, si può cadere anche dalla poltrona, insomma, da tutte le parti.
1: Io volevo dedicare una frase a una persona.
0: Sì, le sentiamo.
1: Un'emozione per sempre.
0: Ah, a proposito dell'emozione per sempre, com'è andata ieri la prova a Mediaset con l'emozione per sempre?
1: Allora, sì, è andata benissimo, è andata bene e ho cantato un'emozione per sempre, adesso tu.
0: Sì, a due canzoni.
1: E e mi ha detto complimenti, hai Nicola, ha detto complimenti, hai lo stesso timbro, hai lo stesso timbro di voce,
0: di Eros,
1: hai lo stessa voce
0: di Eros Ramazzotti.
1: Sì, mi ha detto, quindi io voglio sapere, mi ha detto, ma tu lo imiti o... Io ho detto no, questa è la mia voce, questa è la mia, il mio timbro, no? Non è che cerco, non provo, questo sono io.
0: Questo sono io.
1: Quindi, e quindi... poi mi ha detto niente, quindi adesso ti devono far sapere, penso entro un mese.
0: Sì, ci faranno sapere quando dovrai fare la registrazione poi.
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene, tu tienici al corrente, tanto noi siamo qui tutta l'estate, quindi non c'è, siamo sempre qui.
1: Tanto non comunque la, la frase un'emozione per sempre per Giovanna.
0: Ecco qua. No, purtroppo l'applauso non ce l'abbiamo più, ma dobbiamo recuperare più presto.
1: Sì. Anche perché lei si è allenata con me, è stata il mio critico, il mio maestro di musica, perché lei comunque canta, è brava.
0: Allora potete fare anche qualche duetto.
1: E allora sì, abbiamo provato io e lei insieme. Abbiamo provato fino al giorno prima, quindi.
0: La luce buona delle stelle o sempre quella?
1: Sì. No, abbiamo provato un po' tutto, abbiamo provato. Prima Eros, poi abbiamo cantato un po' tutto.
0: Però
1: allora, io e lei abbiamo cantato qualche canzone, sì. Abbiamo cantato. Il titolo non me lo ricordo. Aspetta, con chi era? Non me lo ricordo. Comunque beh, lei parla inglese, quindi le cantava in inglese.
0: E allora dobbiamo devi mandarci qualche provino qui, lo mandiamo in onda.
1: Eh sì, infatti.
0: Non so
1: sì,
0: come provare. Dobbiamo provare se avete qualche che ne so, magari anche qualcosa di artigianale, perché noi Disabili International Radio ammette tutte le prove possibili e immaginabili.
1: Oppure potremmo cantare La luce buona delle stelle, è vero? Che è bellissimo. La luce buona delle stelle. Basta sognare tutti noi.
0: Allora, questa mattina, a parte che tornerete se volete alle 5 e un quarto, perché manca Lucia, quindi insomma sarete col peperoncino.
3: Se possiamo entrare, io volentieri, tanto sto andando a lavoro.
1: Comunque la canzone era quella con Anastasia.
0: Anastasia. Allora, adesso facciamo il quiz per il momento, poi ascoltiamo.
1: Allora, il quiz.
0: Per sempre per pigiama, calzini,
1: Allora, il quiz era. È la canzone che ha scelto Damiano per il suo amore,
0: che è in diretta già qui, quindi insomma
1: è in diretta.
0: Sì,
1: gli ha dedicato
3: per non sta dormita.
1: Allora, questa non la conosci come canzone, penso.
0: Come se non si addormita, e sveglia Eleonora, come se non si è addormita.
3: Questa praticamente è una cover, nel senso è rifatta moderna.
0: Una cover.
3: È una canzone, diciamo, vecchissima.
1: Va bene, allora la canzone è I desideri.
0: Giusto? I desideri.
3: No, i desideri sono, diciamo, i cantanti.
0: Ah, i desideri sono i cantanti.
1: Ah, la ricantata dei desideri. Vabbè, allora. Damiano, com'è il titolo?
0: Io devo.
1: Te lo dico io.
0: I desideri.
1: Allora, la canzone è di
0: Nino D'Angelo. La canzone è di
1: Nino D'Angelo, ricantata dai desideri.
0: Dai desideri. Quindi mi manda quella dei desideri. Un jeans e una maglietta?
1: No. Allora, questa domani.
0: Cioè questa per venerdì. Allora, che ne so,
3: Vivo di te.
1: Vivo di te. Perché mi ha scritto vari titoli, non riesco manco a capirlo. Quindi
0: allora questa...
3: Vivo di te, i desideri cantanti.
1: Prima ha scritto questo domani, poi vivo di te. Okay.
0: No. Vediamo questa, dobbiamo cercarla per forza, perché giustamente.
1: Niente quiz, hai messo una cover.
0: Sì, vabbè, una cover non fa niente. Allora, niente quiz. Allora, chiunque venisse dice vivo di te, quindi vive di Marco in questo caso.
1: L'importante è che dice vivo di te.
0: Vivo di te.
1: Allora. Vabbè, il quiz non è per gli ascoltatori, è per Giuseppe.
0: Eh sì.
1: Indovinello.
0: Sì. Ho scritto ehi anziché vivo di te.
1: Stamattina c'è una nebbia fitta. Spazio, vedi bene, vivo di te, Ah, quando sai la prima
0: Gigi Soriani, dicevo, vivo di te. Gigi Soriani, Nino D'Angelo, I Desideri, quindi tutto l'insieme. Allora,
1: sì, ragazzi, sì, sì, bravo, bravo, proprio quella.
0: Bene, allora avremo il ballo di Beppe, due che si presentano e poi vi richiameremo. Quindi rimanete pure in linea, che vi richiameremo con un altro numero, però con questo.
3: Va benissimo.
0: Va bene,
3: sempre,
0: ciao.
3: Tra 20
0: minuti. Vivo di te.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, siamo anche oggi al Dialogo nel Buio in via Vivaio 7 e abbiamo una scuola che è presentata dalla nostra professoressa Francesca. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Allora, la scuola, che scuola è?
2: È l'Isis Bernocchi di Legnano e loro sono frequentano l'istituto informatico, tecnico informatico.
1: Il primo, secondo, terzo, quarto, quinto?
2: Primo anno.
1: Primo anno. E allora presentiamo i ragazzi, vada lei professoressa.
2: Allora, vai, sì. Prego.
1: Allora.
3: Sono Alessandro.
1: Alessandro, perfetto, poi?
4: Sono Anna.
1: Anna.
5: Sono Federico.
1: Federico.
6: Io sono Alex.
1: Alex.
7: Io sono Cesare.
1: Cesare. E abbiamo finito, mi pare. Sono tutti. Allora, perfetto. Allora, la domanda che facciamo a ognuno di voi, anzi, facciamola a tutti in comunativa. Qual è stato il momento più disorientante del dialogo nel buio? Partiamo da...
2: Per me è l'inizio.
1: Sì, tu sei?
2: Francesca.
1: La professoressa. L'inizio,
2: sì, perché? L'inizio perché ho dovuto un attimino orientarmi.
1: Ecco, complimenti perché sembra veramente una ragazza.
2: Grazie. Anziché... Grazie.
1: Va bene, andiamo avanti col prossimo.
3: Io sono Alessandro. Per me è stato il ponte perché stavo cadendo.
1: Ah, ecco, quindi proprio direttamente dalla caduta. Non sei caduto però, fortunatamente. Avanti
3: sono
1: un altro. Avanti un altro.
4: Allora, io sono Anna e secondo me è stata la parte in cui eravamo tipo al mercato perché c'erano dei rumori forti e...
1: Qui, grazie, hai visto degli oggetti al mercato, del frutto, ortaggi?
4: Sì.
1: Cosa hai riconosciuto, Anna?
4: Abbiamo riconosciuto molte verdure.
1: Tipo, per esempio, zucchine?
4: Tipo i finocchi, le zucchine, le patate.
1: Perfetto, insomma, potete fare la spesa al buio anche voi. Avanti un altro, invece?
6: Io sono Federico e anche secondo me è stata la parte del mercato, perché i rumori del mercato erano
1: intensi,
6: forti, che non potevo sentire gli altri miei compagni.
1: Perfetto, manca ancora Cesare, mi pare. Cesare?
7: Sì. Per me è stata la parte della strada.
1: Sì, il traffico praticamente.
7: Sì. Infatti non riuscivo bene a capire dove era la macchina e all'inizio non ero neanche riuscito a capire che era una macchina. Quindi è stato un po' difficile.
1: Ancora chi è rimasto, mi pare?
6: Sono rimasto io,
1: sì,
6: Alex. E anche come mio compagno Cesare, la parte più complessa è stata la strada, perché c'era tanta confusione tra compagni e rumori e ho fatto fatica a orientarmi.
1: Bene, allora a questo punto invece vi do la possibilità a ognuno di voi di fare una domanda su di me oppure sulla disabilità visiva o su quelle che sono le cose attorno alla disabilità visiva. Chi vuole iniziare?
7: Io sono Cesare.
1: Sì.
7: Vorrei chiedere com'è fare questo lavoro da radio e tutto.
1: Effettivamente è un lavoro che faccio da quando ero bambino. Ho iniziato a 14 anni già con delle radio private e poi nel corso della mia vita un po' ho creato delle radio in Calabria, adesso a Milano da 7 anni, anzi 8 anni, quasi a settembre faccio questa trasmissione di notte e poi anche queste interviste che mando per RVD. Per me è una passione, infatti sono un giornalista in erba e quindi per me è una cosa molto bella perché mi piace sentire tutti i pareri delle persone anche per quanto riguarda le domande un po' che scottano in questo caso.
3: Grazie.
1: Avanti un altro.
3: Io sono Alessandro, devo chiedere di dov'è in Calabria.
1: Allora io sono della zona della Sibaritide, precisamente dove ci sono anche i mandarini con senza noccioli, le cosiddette clementina, quella zona lì. Ecco, la professoressa mi dice che sono buone. Sì, effettivamente sì. Altra domanda, ragazzi? Potete spaziare su di tutto, anche sul mio personale, ecco ragazzi, che ne so, potete chiedermi, non ci sono veti poi un giornalista come me.
6: Invece ce l'ho, sono Alex, sì. E volevo chiederti com'è la vita da non vedente.
1: Ecco, la vita da non vedente, devo dire che un po' ragazzi, diciamo che inizia ogni giorno con tante difficoltà, però il segreto è quella di saperle superare, saper accettare, saper vedere le cose al punto giusto. Per esempio tante volte si sa che si rimane soli oppure ci sono momenti di difficoltà perché ad esempio voi non so se sapete ma c'è un'applicazione che per noi non vedenti che abitiamo nelle case da soli, è un'applicazione che si chiama Be My Eyes e questa qui installata sui vostri telefonini sia iOS che Android ci danno la possibilità, una volta che noi lanciamo questa applicazione da non vedenti, di sapere dall'altra parte chi c'è. Per esempio ci può essere tu o la professoressa o qualcuno, e ad esempio abbiamo la difficoltà di sapere il colore di un vestito. Dice, ah scusi signora X, non è che mi può dire questo vestito com'è? Oppure mi può guardare la scadenza che c'è nel frigo, perché le cose scadono, soprattutto i latticini scadono e magari non te ne accorgi. Quindi questa è un'applicazione che è stata fatta ed è, si chiama Be My Eyes, e se volete scaricarla ci farà molto piacere. Magari ci troviamo anche in quelle situazioni, perché a me capita spesso di dover usare questa applicazione quando non si riesce a vedere. Un'altra domanda ancora.
6: Io sono Federico e vorrei chiedere per lavare i vestiti.
1: Ecco, domanda bellissima. Allora, i non vedenti più audaci usano la lavatrice, mettono la chiappa colori e lavano tutto, stendono e fanno tutto. Io che sono un po' di quelli molto pigri, ho demandato tutto a una signora che gentilmente mi prende i vestiti da un cesto, poi me li lava e me li ripone direttamente nell'armadio. Quindi io passo direttamente dal consumatore al produttore, e quindi per me è così. Per molti invece in qualche maniera si arrangiano. Molto bella questa domanda. Ancora qualcuno? Altra domanda?
4: Io sono Anna e volevo chiederle come, cioè, se la sua cecità, non so,
1: sì,
4: cioè, ce l'ha dalla nascita o...
1: Sì, la mia cecità non è dalla nascita, perché ho avuto un glaucoma congenito a 6 mesi, però è iniziata a progredire. A 7 anni ero quasi non vedente totale, a 10 anni poi ho perso tutta la vista. Quindi una delle cose che a me in genere succede è che quando vedo qualcuno di voi o do la mano a uno di voi, io per esempio riesco a pensare già, a immaginare come siete, a parte per esempio il colore della maglia oppure il pantalone, oppure se uno ha un vestito, cioè ci facciamo l'immagine, cose che invece un non vedente dalla nascita non se lo può mai fare, perché dice no, non ha mai visto, come fa a immaginare il verde, come fa a immaginare il giallo? Per me invece questo è fattibile. Infatti non vedo mai nero, io vedo sempre quello che penso. Anche questa è una bella domanda. Ancora un'ultima, anzi due, le riusciamo.
2: L'esperienza del passaggio dal vedere poco al non vedere, come l'hai vissuto?
1: Era un'esperienza di accettazione, perché già fortunatamente avevo già tanti bambini che come me non vedevano, e poi anch'io man mano non ho visto. In questa esperienza, mi piace raccontarlo spesso, è nato per me il sesto senso. Voi sapete che esistono i sensi, tatto, di te, c'è il sesto senso, quello della percezione degli ostacoli. Cioè io praticamente quando vedevo un pochettino, c'erano i miei amici non vedenti che li portavo vicino a un muro, gli dicevo questi ragazzi mo sbattono al muro, invece questi qua non sbattevano. Io mi dicevo, ma come mai, se questi non vedono, come fanno a non sbattere il muro se gli metto vicino al muro? Quando non ho visto proprio niente, la stessa cosa è successa per me. Quindi mi sono accorto che praticamente noi con la fronte, le tempie, le orecchie, riusciamo a sentire gli ostacoli circostanti. Questo però se c'è grande silenzio, perché se andiamo in una discoteca naturalmente ciò non vale. Quindi per noi abbiamo questo sesto senso, che è come quello dei pipistrelli, quello del radar. Un'ultima domanda, chi la fa? Anche perché il tempo, sì, che dialogo nel buio piace molto agli ascoltatori, e quelli di RVD e Disabili International Radio non vorrebbero che durasse un'ora, però insomma qui abbiamo 7-8 minuti. C'è qualche domanda ancora? Nessuna domanda. E allora a questo punto salutiamo tutti quanti insieme, diciamo 3, 2, 1 e poi diciamo dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1, viva!

10 giugno, tra 8 giorni iniziano gli esami di maturità. E allora, intanto che prepariamo il prossimo amico che si presenta, è quasi pronto, eccolo.

0: come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati.
1: Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Il mio nome è Mario Mosca, anche se il mio nome d'arte è Dirty Sound from the Mountains, che vuol dire suoni sporchi dalle montagne. Il nome è dovuto al fatto che io vivo appunto in montagna e registro le mie canzoni in casa, perché non ho una band e quindi sovrincido tutti gli strumenti e per ora faccio da solo. Potete trovarmi su tutte le piattaforme digitali, una miriade di cui non ricordo i nomi, ma soprattutto su YouTube e su Spotify ovviamente. La canzone di cui vi voglio parlare oggi, che è quella che vi propongo, si intitola Mountains Wind, vento delle montagne. Il titolo è dovuto al fatto che l'ho scritta su un altopiano nei pressi del posto dove vivo, un altopiano conosciuto nel quale girano molti film, dall'idea di un altopiano americano o asiatico, si presta a varie interpretazioni. E io vado spesso lassù ed è un posto che evoca delle riflessioni, ci si perde un po' nei propri pensieri quando si è lassù. E questa canzone l'ho scritta lì, riflettendo sul passato, sul presente e sul futuro, quindi un po' un bilancio della vita, dei rimpianti, degli errori fatti, dei sogni che non si sono realizzati e tutte quelle cose sulle quali tutti noi riflettiamo. Vi lascio all'ascolto del brano dal titolo appunto Mountain Wind.

E questo è Ultimo in Altrove. Buongiorno a tutti quanti voi. Siamo sempre in diretta quando sono le 5:10 e 51 secondi. Abbiamo ancora un altro ti presento e poi andiamo ad ascoltare tutti i nostri amici. No.

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Carmine Fanigliulo e sono un musicista. Suono il violino, la viola, il basso elettrico, la chitarra e canto anche, chi più ne ha più ne metta. Ho studiato al conservatorio del mio paese, io sono della provincia di Taranto, precisamente a Grottaglie, e da un po' di anni scrivo anche testi e produco le mie canzoni. Su quali social mi potete trovare? Su Instagram digitando Carmi Fani, e anche su Facebook Carmine Fanigliulo mi trovate. E il brano che vi faccio ascoltare si titola Déjà Vu e parla di un mio ricordo lontano, quando ero piccolo e andavo a trovare mia nonna che abitava nel paese vecchio. Quindi vi lascio adesso con l'ascolto del mio brano dal titolo Déjà Vu.

0: Ed eccoci qua, siamo in diretta adesso. Dovremmo avere Ari, buongiorno.
1: Ari, buongiorno.
0: Ecco qua, buongiorno. Siamo tantissimi.
1: Buongiorno.
0: Siamo tantissimi stamattina.
1: Buongiorno Damiano.
0: Allora, buongiorno Damiano dal Vaticano, buongiorno Eleonora da
2: un par de ciufoli.
0: E buongiorno dal Peperoncino. Vediamo se c'è Peperoncino. Eccolo. Buongiorno Peperoncino.
3: Buongiorno dottore.
0: Come va, tutto bene?
2: No, sto in diretta radio.
0: Ecco, siamo
1: in diretta. Buongiorno per grande Peperoncino, number one.
0: E avremo tra un po' avremo anche il nostro amico Dennis che ci farà ascoltare la sua richiesta. E poi anche voi preparate le richieste, perché comunque fino alle 6 starete insieme a noi. Poi manderemo un po' di musica di anni 60 quest'oggi, perché ce le richiedono. E quindi allora, ragazzi,
1: belle. Le canzoni degli anni 60 penso sono veramente, è un grande bagaglio nostro che ci portiamo, perché comunque una volta io ricordo che le canzoni tu le imparavi e le cantavi, oggi invece cantanti di oggi è difficile, a parte un ritornello non riesco a cantarle,
0: Vabbè.
1: È cambiato un po' il genere comunque della musica.
0: Quello sì, però tu per esempio Ramazzotti lo conosci bene, quindi...
1: Sì, quello lui, cioè io conosco praticamente tutta la sua vita.
0: E quindi è diverso. Invece Damiano cosa conosce di canzoni? Ecco, Damiano, se dovesse cantare una canzone, Damiano, che canzone canterebbe?
2: Che canto? No, melodiche.
1: No, una canzone che tu comunque ricordi.
0: Ecco, cosa...
2: Storia d'amore di Celentano.
0: Storia d'amore. Na. E Eleonora invece?
4: Ma mi legge nel pensiero, Damiano.
0: Ti legge nel pensiero. Peperoncino, che canzone canterebbe?
3: Ma il Peperoncino vorrebbe qualcosa di Umberto Tozzi.
0: Ah, lui canterebbe
3: Ti amo.
0: Bellissimo. Lui canterebbe Ti amo. Ah.
3: Con le vecchie canzoni degli anni 70.
0: Quando si era ragazzi, noi qua. Ecco, voi siete un po' più giovani.
1: Io vorrei sapere la posizione del Peperoncino in questo momento, dove sta? Secondo me è sdraiato sul letto.
0: No,
1: con la testa sul cuscino.
0: No, è in poltrona, secondo me. Peperoncino, dove sei?
1: Ah, in poltrona, tipo il capitano, allora.
0: Dove sei? Sdraiato o in poltrona?
3: In poltrona, bello comodo, in poltrona.
2: Il capitano non c'è stamattina.
0: No, il capitano c'è lunedì e il venerdì, il capitano. Mercoledì. Diciamo che il mercoledì sarebbe di Lucia, voi stamattina fate la parte di Lucia, perché Lucia è al mare a far giocare a scacchi, e quindi abbiamo ecco,
1: hai capito, Lucia a scacchi e noi
0: Lucia gioca a scacchi, tornerà la prossima settimana. Allora
2: consigliamo Lucia, non c'è problema.
0: Chi è che di voi sceglie il primo brano di questa mattina? Facciamo scegliere a Leonora.
1: Allora, Piccola Stella.
2: Ecco.
0: Piccola Stella.
2: Ecco qua.
1: Dio, Piccola Stella.
0: Va bene.
2: Perfetto.
0: Piccola Stella, ultimo, così. È vero.
1: Stavolta la dedico io però.
0: Sì, vai.
1: Io la dedico a Giovanna.
0: A Giovanna.

0: Eccola Stella, ultimo. E allora sentiamo se ci sono i nostri ragazzi partendo dal peperoncino. C'è? Peperoncino? Che è successo?
1: Eccolo
0: qua. E invece
1: qua, sto qua.
0: E sentiamo i nostri tre amici. Ci siete voi ragazzi?
2: Io sì.
0: Eleonora c'è.
3: Direttamente verso il Vaticano.
0: Ecco sì. Damiano verso il Vaticano. E invece sentiamo se c'è Marco. Marco
1: non c'è, è andato
3: Marco
1: via.
3: Si è mutato.
0: Vabbè, starà facendo qualcosa probabilmente. Marco, ci sei?
3: Eleonora si sarà addormita.
0: No,
2: io ci sono, gli ho risposto.
0: No, Eleonora ci sono. E Marco che non c'è, vabbè, comunque ci siete voi, magari Marco sta prendendo il caffè, chissà, vi ha lasciato comunque in collegio.
3: Può darsi. Sta montando.
0: Sì, ma tanto sa che ci siete voi, validi collaboratori ormai.
3: Ormai siamo collaboratori.
0: Senza stipendio, perché comunque anche io non ce l'ho.
3: Non c'è, basta la tua simpatia.
0: Basta la salute, come diceva qualcuno, basta la salute e un par di scarpe nuove. Vero, peperoncino?
1: Vero.
3: Per la vita mia amara.
0: Ecco, e quindi.
3: La prossima canzone, io
4: non sento.
0: Dice Marco che non sente niente. No, questa è una cosa importante perché non ho capito. Perché i ragazzi, Damiano e Eleonora ci sentono, vero?
2: Sì.
0: Invece no,
4: sento basso, sento lontananza tipo un ronzio.
0: Senti un ronzio, allora aspetta. Vediamo se riusciamo a togliere il.
3: Io ti sento bene come sempre.
0: Tu come sempre, no? È Marco
2: io
0: che
2: pure
0: mi
2: sento. Ti sento bene, Giuseppe.
0: Anche perché poi dobbiamo parlare di questa sera che abbiamo quest'attore Faro.
3: Mirko Faro.
0: Mirko Faro. Quindi aspettate un secondo. Per vedere se sentiamo Marco, che è lui che poi stasera condurrà la trasmissione, se non si sente lui è lui che è quello probabilmente che c'è un po' di problemi, però è strano perché lui che ha unito le telefonate non ci sente, invece voi ci sentite. Allora, due secondi di tempo e vediamo se vi faccio sentire, Marco Roma di nuovo, perdonatemi, adesso ci dovrebbe sentire Marco. Marco, ci senti adesso?
5: Marco Roma, saluto Canoro, sta parlando.
0: Marco?
5: Marco Roma, saluto Canoro, sta parlando.
3: Cerco di esserci.
5: Marco, voce non attiva.
0: Allora, adesso ci sente Marco, vero?
4: No, non sento niente, zero.
0: Ma è strano perché Eleonora...
3: C'ha ragione Nicola.
2: Ma Marco, perdonami, se tu non senti, come fai a rispondere a Giuseppe quando ti
4: sento
2: dice
4: che senti?
2: Sento in lontananza,
4: perché comunque sono giovane, c'ho l'orecchio buono.
2: Potrebbe essere il tuo auricolare.
4: No, non c'ho auricolari, c'ho un via voce, c'ho un iPhone 17 Pro Max.
0: Pro Max, quindi. Però è strano.
4: Io stacco, esco dalla chiamata e provo a rientrare, faccio così.
0: Ecco, no, perché noi ti sentiamo bene anche prima.
4: Io sento in lontananza, sei in lontananza, aspetta.
3: Io sento tutti bene.
0: Tu senti anche il peperoncino?
2: Benissimo.
3: Stasera Giuseppe cercherò di essere il 90% e chiamerò.
4: Adesso sento.
0: Allora sei tu però in questo caso.
4: No, forse WhatsApp, non lo so, secondo me questo WhatsApp è un
3: casino. Ma perché c'ha ragione Nicola?
4: No, Nicola lasciamo stare, lo nominiamo proprio.
0: Cosa dice Nicola? Sentiamo la ragione di Nicola.
4: Nicola è un amico mio della Puglia.
0: Che dice?
4: E prima parlava bene di Damiano, poi quando ha detto no, sei uguale a Marco. A Marco De Roma, dice Marco De Roma.
3: Non si è munito.
0: Va bene. Allora, chi sceglie il prossimo brano? Facciamo scegliere
2: io.
0: Dobbiamo sentire anche il
4: non litigate, però.
0: No, abbiamo.
2: Io vorrei Filo Rosso di Alfa.
0: Filo Rosso. Ecco. Aspetta, però, che abbiamo anche una registrazione che ci è stata inviata dal nostro amico Dennis, vero Peperoncino?
4: Ecco Dennis.
0: Allora cerchiamo Dennis.
1: Eccomi. Buongiorno, sono Dennis.
0: Tu sei il peperoncino che fa l'imitazione.
5: Componi messaggio, campo di testo.
0: Allora, sentiamo Dennis.
5: Rispondi, pulsa, messaggio vocale, durata 1 minuto e 47 secondi, 9 giugno alle ore 20:51. Ascoltato.
0: Allora sentiamo cosa dice.
5: Registrazione bloccata.
0: Eccolo qua, per voi Dennis da Vittorio Veneto.
6: Buongiorno a tutti. Eccomi qua, io sono Denis, naturalmente un grande salutone a te Giuseppe, anche in questo mercoledì.
0: Ci ne mette mattina. Pure Damiano Eleonora, mo poco.
6: Saluto tutti i tuoi ascoltatori in ascolto e saluto i tuoi ospiti che avrai con te a dialogare durante questo programma del mattino di oggi. E mando il saluto al peperoncino, a Lucia
0: che è al mare,
6: a Gina,
0: Gina
6: al capitano Marina,
0: capitano
6: a Marco Roma.
0: Marco Roma c'è, hai visto?
6: Alla nuova arrivata di lunedì, che non mi ricordo il nome,
0: Eleonora sarebbe.
6: Saluto.
0: Damiano,
6: saluto,
0: me lo metti, però.
6: Anche Antonello, e saluto anche Daniela. E se ho mancato qualcuno,
0: è mancato Damiano,
6: tutti comunque, dai.
0: Vabbè.
6: bene questa mattina sì. Ti vorrei richiedere il brano di Francesco Gabbani, Viva la vita. Sì,
0: viva la vita di Francesco Gabbani.
6: Bene, ringraziando, un salutone sempre Dennis, che qua va un po' meglio.
0: Meno male che
6: dopo i patatrack che ho fatto a terra.
0: Dopo
6: comunque
0: la caduta,
6: dai, vabbè. Pian piano ci riprenderemo un po'.
0: Viva la vita!
6: Bene, ciao!
0: Ciao, a tra un po', ragazzi!
7: Non ci credi?

0: Viva la vita, lo diciamo sempre ogni giorno, viva la vita e viva Damiano che va verso il Vaticano.
1: Viva!
0: Viva
1: che fortuna!
0: Viva Eleonora invece che
1: contentissimo di andare a lavorare.
0: Ecco. Viva Eleonora invece che sta a casa. Che...

0: Quindi anche voi
1: bello Dami, lei mi fa guarda che bello Dami sta dormendo, ma che devo guardare a voi due? Io prendo e tacco, no?
0: Beh, giustamente dice anche io vabbè benissimo, allora questa è la però quindi voi tre, voi sì, Marco la sera verso le 10 va a dormire, 10:30
1: chiaro, 10:30
0: come me praticamente, anzi anche prima, e invece Damiano e Eleonora a che ora vanno verso il sonno?
1: Ormai secondo me non si addormentano mai, sono H24.
2: Dipende.
1: Sì, le 4 di mattina, però le 5 di mattina.
2: Ma che dici, Marco? Ma cosa dici?
1: Vabbè, sì, però è vero che voi state comunque in videochiamata. Ogni tanto lo chiamo come stamattina, Dami, c'è la radio, chiama Marco.
0: Addirittura ormai
1: poi,
0: è diventato.
1: Poi devi sapere, siccome loro fanno la sorta che si fanno le dediche,
0: sì.
1: E quindi. Una volta mi arriva un messaggio da lui con la dedica, una volta mi arriva un messaggio da lei, questa canzone, questo titolo per Dami.
0: E allora adesso facciamo scegliere un brano dal peperoncino da dedicare a questa coppia che ormai è diventata parte integrante della trasmissione, cioè è iniziato una volta ormai e chi mi toglie più? In secula seculorum, come dicevano i latini.
3: Allora Peperoncino gli dedicherei quella di Lucio da Anna e Marco
0: perché
4: se lei si chiama allora calcola che questa canzone è la canzone diciamo di mio padre e di mia madre che si chiamano Anna e Marco.
1: Ah, tuo padre come si chiama Damia?
2: Marco.
1: Ma quello di oggi l'ho scoperto.
4: E mia madre Anna, e praticamente questa è la canzone loro.
0: E quindi adesso la diamo ai discendenti, ovvero Damiano ed Eleonora. Anna e Marco da parte del peperoncino.
5: Anna bello sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: E allora abbiamo un amico, un nostro collega giornalista che si chiama Marco Beppe Spinelli. Marco, sì, però c'era anche un amico effettivamente che si chiama Marco Spinelli ed è un allenatore di Showdown. Allora, vi vorrei fare sentire questo saluto che ci fa anche a voi, ci fa anche una richiesta. E allora, eccolo qua, è arrivato proprio adesso, fresco, si sente proprio che sta camminando.
1: Componi fotocamera, condividi me, rispondi, pulsante, messaggio vocale, durato.
0: Eccolo qua, sentite a Beppe.
2: Ciao Giuseppe, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ospiti. È un po' che non ci sentiamo, ci siamo un po' persi.
0: Si sentono gli uccelli.
2: Ma si è sempre in movimento, si è sempre alla ricerca di iniziative e di stare vicino ai più deboli. Sai che la disabilità, Rete Aril, APS... è una bandiera e quindi noi tentiamo sempre di fare del nostro meglio nei confronti delle persone più bisognose. In questa fase ci stiamo occupando degli elettrosensibili e dei sensibili alla chimicità multipla, i cosiddetti ammalati ambientali, EHS-MCS. A breve ti darò delle belle notizie, quindi saremo su Milano con un evento, ma di questo ne parleremo. E intanto ti lascio, l'augurio di una buona giornata a te e a tutti gli amici, con la richiesta, visto il momento storico molto particolare, di un brano che secondo me si adegua tantissimo ai tempi che stiamo vivendo. È un brano di Franco Battiato, L'era del cinghiale bianco. A presto e un abbraccione. Ciao caro.
0: E allora salutiamo il nostro Beppe Spinelli, il nostro amico giornalista. Ragazzi, vai Raffaele, salutalo. Si è perso Raffaele. Ragazzi, salutatelo voi il nostro Beppe Spinelli. Eleonora,
3: salutiamo Beppe Spinelli.
0: Spinelli,
4: un grande saluto
0: come le canne, proprio Spinelli,
5: un grande saluto.

0: Sara del Cinghiale Bianco e Mirko Faro, cioè no, Mirko Faro è il personaggio che questa sera 20 di sera alle ore 20 sarà presente con noi.
1: Un grande personaggio. Vabbè, mo Giuseppe, tu non hai visto la serie, ma Suburra è stata in Italia una serie molto seguita.
0: Ecco, Damiano l'ha vista Suburra.
1: Anni forse.
0: Damiano
1: è stata, quindi è un attore protagonista, è stato della serie. Diciamo, ha fatto belle parti.
2: Era la spalla destra, diciamo,
1: di Alessandro Borghi, sì. Ah. Sì, sì.
0: Invece Eleonora l'ha seguito, Peperoncino no, perché come noi ciechi non è che seguiamo tanto i film, proprio qualche film proprio deve essere un particolare, poi le audiodescrizioni, tutte queste cose che non ci sono, quindi noi seguiamo più radio, più ecco.
2: Chi è che di voi fa questo? Direttamente su Via Tuscolana, in
1: Zeta. Mezza manica.
2: E di quelli come arrivano?
0: Allora, cos'è che bisogna dire stamattina? Siamo praticamente oggi siamo ad Anzio, mi pare, che è mercoledì.
1: Oggi siamo ad Anzio.
0: E bisogna dire per avere un pigiama o le calze stamattina la dedica di
2: 3 pezzi di 10 euro.
1: No, niente, perché Damiano il suo sogno è venire a lavorare con me.
0: Sì, perché io...
1: Damiano ci fa censurare, ci fa.
0: Sì, 3 pezzi di 10.
1: Comunque vivo di te?
0: Vivo di te, sì. Vivo di te. Allora stamattina se qualcuno si presenta,
2: ha fatto una richiesta a Eleonora, però prima
0: sì, è vero, Eleonora, scusaci, la mandiamo subito adesso.
2: Allora, filo rosso, sì. Giasta.
3: Sì, esatto.
0: Alfa filo rosso arriva per Eleonora, filo rosso tra qualche secondo, perché non me l'ha recepita la signorina. E allora ragazzi, sono esattamente le 5:51, noi alle 5:55
2: tutto va bene,
0: alle 5:55 poi andremo a cantare l'ora tripla con Marco, visto che ormai il cantante l'abbiamo trovato un sostituto. Alfa fino rosso, se ci arriva. Allora, non ce l'ha trovato. Dobbiamo cercarlo noi manualmente questo Alfa. E allora lo cerchiamo manualmente, perché non ce l'ha trovato così, cara Eleonora. Allora andiamo sulla ricerca e scriviamo. Intanto Marco ci descrive cosa sta facendo. Ah no, Marco è proprio assente, ha chiuso il microfono. Vabbè, ha lasciato voi due. Raffaele invece ha fatto la colazione. Peperoncino?
4: Eccolo presente.
0: Sì, hai fatto già la colazione tu, Peperoncino? Ancora no?
4: Sì.
0: Dici...
4: Mentre facevate il programma, io intanto mangiavo un ovetto solo e un po' di peperonata col pane.
0: Ah, ho capito.
2: Io non la faccio colazione.
0: Nemmeno il caffè?
3: No, io prendo solo il caffè.
0: Ah, solo il caffè.
1: Io veramente non ho preso niente ancora.
2: Quando sono le 9, vabbè, te stai sempre a mangiare.
1: Sì, gratis, per questo prezzo, quindi.
0: Io invece...
3: Finisci dalla mattina alle 5 fino a quando non stacchi di lavorare, Marco.
0: A mangiare.
1: A quel prezzo, capito?
0: Io invece ho fatto grissini e marmellata alle 4, quindi la mia colazione.
1: Ecco. Il piatto tipico di Giuseppe, lui è molto un salutista. Viva le insalate!
0: Viva l'insalata, arriva il filo rosso, a tra un po' per l'ora tripla.

0: Innamorati e sconosciuti, non è vero? Invece i nostri Eleonora e Damiano si conoscono.
1: Abbastanza.
0: Ecco, da quanto tempo vi conoscete, Damiano e
2: Eleonora? Si conoscono da 2 anni, ma stanno insieme da 10 giorni.
0: Sì, 10 giorni.
3: Dal 23.
0: Dal 23?
2: 23 quant'è? 10 giorni.
0: Ragione, no, sono 15 giorni. Oggi siamo al 17 giorni.
2: 15 giorni che stanno insieme. Quindi io mi hanno fatto una. Mi hanno detto una cosa: che praticamente io devo essere il loro compare.
0: Ah, ho capito.
2: Ma non di matrimonio, di battesimo.
0: Ah, di battesimo, vabbè.
2: Allora, ovviamente faccio pure quello, sia di battesimo che di matrimonio.
0: Beh, sì, uno quando si mette, no? Sì. Allora, 5:56 e un po' di secondi, Marco, andiamo col ricordando Marco, ricordiamo Mirko. Marco, ricordiamo Mirko Faro questa sera 20 di sera.
2: Questa sera ore 20, diretta nazionale 100 radio collegate.
0: Per poi le repliche.
2: Direi internazionale, un grande attore di Suburra, Mirko Faro.
0: Mirko Faro. Allora, vai pure in do. Andiamo in do maggiore, vai con.
2: Andiamo in do maggiore?
0: Sì,
2: do maggiore, però sì.
0: Sai che anche Eros canta parecchio in do maggiore.
2: Lo faccio a Eros?
0: Sì, vai.
2: L'ora tripla?
0: Sì, vai.

0: per sempre.
1: Eccolo qua, l'ora tripla di Marco Roma versione Ramazzotti.
2: E dopo questa Maria, chiudi la busta.
0: Ah, ma lasciala sta Maria.
1: Bene, scegliamo l'ultimo brano, poi avremo un po' di musica in ascolto, perché così si riposano un attimo con gli anni 60 e torneremo, allora, sia con Raffaele che con voi.
0: Adesso tu?
1: Ah, vabbè, sì, era proprio stamattina, sai che la stavo per mettere alle 4:27, però insomma.
0: Aspetta, la voglio cambiare.
1: Cambia.
0: C'è una canzone che mi piace tantissimo, dell'album I Nuovi Eroi.
1: Sì.
0: È il secondo album di Eros Ramazzotti.
1: Sì.
0: E c'è Un Nuovo Amore.
1: Sì.
0: Un Nuovo Amore, perché
1: Eros Ramazzotti, Un Nuovo Amore.
0: Giovanna mi dice che praticamente è una canzone nostra ormai, della playlist. Delle nostre canzoni, quindi Un Nuovo Amore.
1: Bene.
2: Ci sta ascoltando Giovanna.
0: Ma Giovanna ci ascolta, certo che ci ascolta.
1: Certo.
2: Ciao Giovanna.
0: Allora, un saluto grande a Giovanna.
1: Saluto a Giovanna, ci sentiamo alle 6:48-49 circa per chiudere in bellezza, perché piace la vostra chiusura. È piaciuto l'altro giorno a un amico che si chiama Antonello. Ha detto che simpatici che sono quei tre ragazzi, quei mattacchioni. A più tardi, ragazzi. Sulle

0: nostro disco. E come promesso, stamattina abbiamo un po' di anni 60 che viaggiano con noi, e questo avete riconosciuto sicuramente, La Rotonda sul mare. E poi avremo anche una richiesta che ci è arrivata da Cosenza.
1: Non sei qui con me.
0: Ma questa alle 6:15.

All'improvviso l'incoscienza è un brano di Roberto Soffici, ma questo è il nostro amico Max Calanducci, quello che ci procura tanti artisti.

voce di Disabili International Radio. Sono Carlo Fox. Volevo parlare un po' di me, ma volevo parlare anche di un testo, di una canzone bellissima. A me mi piace scrivere dei testi, ma più che altro mi piace ad esprimermi, a farvi, cioè a trasmettervi un'emozione, sicuramente, perché se la provo io penso che la possiate provare anche voi, ma quello che è importante direttamente è lanciare un messaggio. Il messaggio di oggi è che volevo farvi ascoltare il mio brano che parla di un toro e un torero che vogliono cambiare la storia. Si guardano negli occhi e si rendono conto che non è necessario far tutto ciò per far divertire il pubblico. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo El Matador.

0: Abbiamo detto che c'è una richiesta da Cosenza, il nostro amico Franco, sentiamolo un po' cosa richiede.
1: Giuseppe, buongiorno, sono Franco da Cosenza, un abbraccio e un saluto, se puoi Baobab di Milord, grazie e buona giornata.
0: Ma certo che possiamo, buongiorno Franco, eccolo qua, Baobab, per questo sole andiamo sotto.

0: ed è il momento di salutare le nostre radio, naturalmente Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Mare Italia, Radio Teramo, replica alle 7.30, Tele Terme Vigliatore TV, replica alle 7.30, e salutiamo anche il nostro amico Scilipoti Marco Antonio. Buongiorno Marco Antonio, ed è il momento delle altre radio, partendo dalla radio di Cosenza, Radio Antenna Abruzia, la prima che ha abbracciato la disabilità. Così dice la nostra Angela, eccola qui.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Città di Rovigo, la voce dei luoghi, la festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazioni ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è la voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la Festa Europea della Musica e la Giornata Internazionale dello Yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La festa della musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
1: Opera prima 2026. Per 5 giorni Rovigo torna a essere la cittadella delle arti sceniche contemporanee. Dal 10 al 14 giugno la 22esima edizione del Festival Opera Prima attraverserà la città con teatro contemporaneo, arti performative, prime nazionali, incontri, libri, laboratorio critico e concerti. Dal 10 al 14 giugno 2026 torna a Rovigo il Festival Opera Prima, festival di teatro contemporaneo e arti performative che giunge quest'anno alla sua 22esima edizione, un appuntamento che da anni rappresenta per la città un presidio culturale prezioso, non solo una rassegna di spettacoli, ma un progetto capace di portare a Rovigo artisti, compagnie, critici, studiosi, operatori e spettatori provenienti da diverse parti d'Italia e dall'estero, trasformando per alcuni giorni la città in un luogo di incontro, ricerca e confronto sulla scena contemporanea. Anche quest'anno Opera Prima è sostenuto dal Comune di Rovigo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ed è l'unico festival del territorio riconosciuto e sostenuto dal MIC, Ministero della Cultura. Un dato che conferma il valore nazionale del progetto e allo stesso tempo la sua importanza per il tessuto culturale rodigino. Opera prima nasce e continua a vivere come spazio di attraversamento dei linguaggi della scena, dichiara Massimo Munaro, coordinatore artistico del festival. Da sempre ci interessa ciò che non è ancora pienamente visibile, ciò che sta nascendo, ciò che rischia di restare ai margini perché fuori moda. Ma oggi, forse più che mai, sentiamo anche il bisogno di mettere in relazione le generazioni. Non per celebrare il passato, né per inseguire il nuovo a tutti i costi, ma per creare un luogo in cui esperienze, ferite, linguaggi e desideri possano riconoscersi e interrogare insieme il presente. Il festival ha infatti indetto un bando internazionale che ha raccolto 736 candidature da tutto il mondo. Tra queste sono stati selezionati i lavori di Abrami Vitali Coccia, Barbone Marra, Caldarano Pivotti e Dora Macripò. Informazioni www.festivaloperaprima.it, operaprimafestival@gmail.com, 327 395 2110.
2: Ciao da Martina. Mercoledì 10 giugno alle ore 11.30 nel Salone d'Onore di Palazzo Nodari verrà presentato il progetto Summer Sprint. Sarà presente l'assessore alle politiche sociali e giovanili Dominga Milan. Siete invitati a partecipare.
3: Buongiorno assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
4: Buongiorno, ben ritrovati.
3: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni, quali sono i giorni specifici e i momenti particolari. Allora.
4: Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Già per dire, questo fine settimana siamo impegnati venerdì 12 giugno alle ore 21 nel nostro magnifico Duomo, c'è un concerto per organo con scopi benefici. C'è una ragazzina che si chiama Aurora,
3: sì,
4: da cui è stata, diciamo, che ha avuto una sindrome rara, ce l'ha ancora,
3: sì,
4: ed è nata senza femore. Quindi ha il piedino di una delle due gambe che è all'altezza del ginocchio dell'altra. In Europa non c'è nessuno che può intervenire per lei. Si è offerto un professore in California, però ovviamente la sanità in California
3: è
4: a pagamento, è diversa,
3: sappiamo.
4: E quindi stiamo cominciando tutta una serie di eventi, una l'abbiamo tenuta a maggio e questo sarà il secondo, per raccogliere fondi per la fondazione Un Passo per Aurora, per aiutare la famiglia a far
3: sostenere.
4: Operare Aurora, sostenere Aurora. Quindi già questo è un momento di grande bellezza che per me è anche motivo d'orgoglio, perché
3: certo,
4: la mamma di Aurora ha sempre frequentato Montagnana, più o meno in mia coetanea, un po' più giovane, e quindi la sento proprio molto mia, ma tutta la città la sente come sua, questo aiuto, questo tentativo di...

0: esempio, il 13 giugno avremo Carlo Cottarelli, il grande economista. Il 21, come secondo appuntamento, avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli, Giuseppe Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali, e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose, che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglass fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
0: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
0: certo.
1: Mese per mese. Grazie, a risentirci a presto allora.
0: Grazie, assessore. A voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.

0: Ed è il momento quando sono le 6:44 e 10 secondi di leggere la poesia con Maria Grazia. Vai Maria Grazia, buongiorno, come va? Tutto bene?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io, la mia poesia di oggi si intitola Impazzire per amore.
0: Impazzire per amore, qua. Noi la dedichiamo.
1: Mi sentite?
0: Sì, sentite.
1: Bene?
0: Benissimo, ti sentiamo, tranquilla.
1: Ok. Allora, impazzire per amore. L'emozione non ha voce, dice una canzone. È proprio vero, perché quando si è innamorati, a volte l'emozione tradisce e fa perdere le parole che volano leggere nell'aria come un aquilone. Un uomo non deve impazzire per amore, ma deve amare la sua donna se vuole far felice il suo cuore. E intensamente, possibilmente. L'amore è un sentimento sublime che va rispettato, ma non ci deve essere gelosia, perché rovinerebbe l'amore e anche la vita della persona, del cuore. E alla fine tutto finirebbe in una bolla di sapone. Grazie, alla prossima.
0: Grazie Maria Grazia, scusa il bisticcio delle parole, ci sentiamo venerdì. E quindi facciamo arrivare l'emozione, non la voce.

0: col peperoncino.
1: Eccolo qua, buongiorno nuovamente a tutto l'ascolto.
2: Buongiorno Ari, buongiorno direttamente dal Vaticano.
0: Damiano dal Vaticano, Eleonora da Monte Mario e oggi da Anzio Marco.
3: Che dal porto di Anzio, tomba di Nerone.
0: Tomba di
2: Nerone. La tomba di Nerone, ragazzi, sai?
3: Sì, sì, ragazzi, tu lo sai che la storia di Nerone, no? Che lui era un re di Roma, incendiò tutta Roma.
0: E disse che insomma erano stati cristiani.
3: Sì,
0: allora,
3: sì, perché lui voleva fare da capo la città, cioè non sapeva che fa, capito? Intanto si mette a cocciola.
0: Allora. Raffaele ci dice se c'è qualche notizia particolare o solite guerre, solite cose, quindi invece. Ma,
1: intanto c'è l'Avvenire che dice che è un giornale cattolico, di ispirazione cattolica, che dice che ci sono 65 guerre in giro.
0: Ah, inoltre, e ricordo che erano 56, ma sono invertite, 65.
1: Sì. E tra l'altro oggi, ragazzi, è una brutta data, perché fu la data delle
0: 10 giugno
1: decisioni irrevocabili con la quale il governo dichiarò guerra alla Francia e alla Gran Bretagna e entrò nella seconda guerra mondiale.
0: Quindi brutta data sto 10 giugno
1: 10 vabbè. Giugno 1940.
0: Bene, ragazzi. Allora vediamo invece dall'altra parte, Damiano è arrivato già al Vaticano o ancora no?
2: Sì, da mo che sto qua io, sono arrivato alle 6:15, già stavo qua.
0: Hai visto il Papa stamattina, si è alzato?
1: No, il Papa è in Spagna.
2: Ancora non lo so.
0: No, perché il Papa è in Spagna, ha detto Raffaele che ancora non lo puoi vedere. Ecco. Invece Eleonora ha preparato già il caffè, ancora?
4: Sì, già l'ho preso il caffè.
0: Quindi perfetto. Vediamo Marco invece se ha preso il suo cappuccino, oggi ci dovrebbe essere anche il suo amico Abdu.
3: Allora, questa mattina ho preso un cappuccino e cornetto al bar con la crema.
0: E Farouk?
3: Farouk sta qua. Farouk? Farouk. Vuoi salutare la radio? C'è anche Farouk. Farouk, saluta.
0: Buongiorno.
3: Farouk.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno Farouk, come va il lavoro? Tutto bene?
5: Buongiorno. Tutto va bene, buongiorno.
0: Ecco.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. Direttamente dal mercato di Anzio, il saluto di Farouk che non può mancare con noi, giustamente.
5: Grazie
0: Farouk.
5: Grazie mille.
3: Buon Farouk lavoro. È un fedele, fedelissimo alla radio.
0: Certo. Anche
3: lui, è l'unico che fa il lavoro che faccio io che entra in radio, è l'unico.
0: Certo, non è che. Bene, allora sono le.
3: Pure a Betulla da lunedì scorso, pure a Betulla qualche volta.
0: Ah sì,
3: ma ero dimenticato a Betulla. A Betulla e Farouk, stop.
0: Sì, sono i tuoi amici ormai che c'hai, ci porti. Poi c'hai tanti amici. Allora, ricordiamo questa sera Mirko Faro, ragazzi.
3: Questa sera Mirko Faro, ore 20 ai 20.
0: 20 di sera, interviste sensazionali con Marco Roma e con me. E poi vedremo se stasera c'è anche Damiano.
2: A che ora posso iniziare a chiamare?
0: Dalle
3: 20:10.
0: Dalle 20 alle 20:20. Questo che 20
3: sì, quando a basta che non chiami il primo minuto che facciamo i saluti a lui.
2: Vabbè, certo, ovvio.
3: Lo mettiamo. Tu fai una cosa, ascolti la diretta. Dopo un po', 5 chiami. Minuti, se 5:10 chiami.
0: Chiami e fai la domanda se vuoi. Vuoi salutare Mirko Faro?
3: Saluti l'attore di Suburra.
0: Suburra. Bene, ragazzi, siamo quasi verso la fine. Anche oggi vi auguriamo una buona giornata, però dobbiamo sempre far partire la sigla. Quindi fate in modo di dire.
2: Sì.
0: Allora contate fino a 3 tra Bart, Raffaele.
3: Cannina.
0: Vai.
2: Contate,
0: sì.
3: Aspetta, la sigla. Stanno a chiudere. Puoi dire la sigla con noi a 3. 1, 2, 3. Signore e signori, a voi là.
1: Vai con la sigla.
3: La sigla.
6: Avete ascoltato?
0: Anche Farouk.
6: Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.
0: E oggi è mercoledì, quindi ci saremo anche. Ecco qua. Allora iniziamo a salutare tutti. Ecco qua, partiamo da Eleonora.
3: Ciao, non glielo portavi.
0: Non glielo porta. Eleonora, ciao, buona giornata. E salutiamo.
2: Buona giornata a te, Giuseppe.
0: Damiano, buona giornata.
4: Buona giornata, Giuseppe.
0: Grazie, Eleonora. Peperoncino, buona giornata.
3: Ciao a tutti, a stasera.
1: Buona giornata,
4: Marco.
0: Ciao,
3: ragazzi. Ciao anche a te, buongiorno.
0: A stasera.
4: Buongiorno.
3: Grazie, Tommy.
2: Par de
3: buongiorno.
0: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: insieme ad Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Radio Diffusione Europea.
2: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, puntuale come sempre. Buongiorno, come va? Tutto bene? Guarda le facce allegre, dobbiamo ripartire. Nuova giornata, siamo arrivati a mercoledì 10 giugno 2026. Ebbene sì, insieme da questo momento con il Morning Show, musica, notizie, appuntamenti, approfondimenti, rubriche varie che vi possono interessare, spero, mi auguro. E allora salutiamo tutti gli ascoltatori che in questo momento ci stanno seguendo da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Oggi dunque 161esimo giorno dell'anno, siamo nella 24esima settimana. La Chiesa ricorda Maria, Madre della Chiesa, e Santa Diana Martire. Il sole è sorto alle 5.36 e tramonta alle 20.44, la luna è calante, illuminata al 30%. Il proverbio di oggi: a bel mentir chi vien da lontano. Ma vediamo di spiegarlo. Il proverbio si usa per sottolineare che chi ha già vissuto molto in tempo e quantità di situazioni, chi ha avuto modo di leggere molto e chi ha potuto vedere altrettanto, acquisisce una sorta di credibilità immune dallo scetticismo, al punto di avere la possibilità di raccontare bugie ed essere creduto. La lontananza della provenienza citata nel proverbio può anche essere riferita ad una lontananza sociale o culturale, ampliando la platea dei destinatari della bugia a tutti coloro che non conoscono e non sanno. Il proverbio è diffuso anche in Veneto in forma lunga via, lunga busia, ed era già noto ai latini con può mentire bene chi arriva da lontano. Non lo dico in latino perché faccio delle figure totalmente terribili. Allora andiamo con il primo brano di oggi, partiamo con Justin Timberlake.
3: Oh.

Partiti con un buon ritmo anche oggi, vai. No Angels, Justin Timberlake per qualche minuto insieme a noi, mentre facciamo colazione, continua il morning.

0: Sono le 7:15.
1: Quindi andiamo con la storia, alcuni fatti importanti accaduti proprio in questo 10 di giugno. Partiamo col 10 giugno 1914. Per iniziativa delle federazioni sportive viene fondato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il CONI ha come primo obiettivo l'organizzazione di una delegazione nazionale per i Giochi Olimpici. Nel 1924, in questo giorno, a Roma viene rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, segretario generale del Partito Socialista. Aveva minacciato di produrre prove di irregolarità elettorali e violenze commesse dal regime fascista in occasione delle consultazioni del 6 di aprile. 1926 muore a Barcellona il massimo esponente del modernismo catalano, l'architetto spagnolo Antoni Gaudí. 1934 l'Italia vince per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale giocata a Roma, la squadra di Vittorio Pozzo batte la Cecoslovacchia per 2-1. Nel 1940, in questo giorno, dichiarazione di guerra dell'Italia alla Francia e alla Gran Bretagna nell'ambito del secondo conflitto mondiale. L'annuncio viene dato dal primo ministro Benito Mussolini dal suo balcone di Palazzo Venezia a Roma. Intanto il Canada dichiara guerra all'Italia. 1942, come vendetta per l'uccisione dell'ufficiale nazista Reinhard Heydrich, avvenuta il 4 giugno a Praga per mano di partigiani cecoslovacchi, la Gestapo massacra 173 abitanti di Lidice, tutti maschi di età superiore ai 16 anni, e poi brucia il villaggio. 1968, finale bis agli europei di calcio, dopo che l'incontro con la Jugoslavia si è concluso 1-1 al termine dei tempi supplementari, l'Italia vince per 2-0 e diventa campione. 1973, il Giro d'Italia di ciclismo si chiude con due italiani sul podio, Felice Gimondi al secondo posto e Giovanni Battaglin al terzo. La vittoria va al belga Eddy Merckx. 1974, la Corte di Cassazione annulla il processo in corso a Catanzaro a Pietro Valpreda per la strage di Piazza Fontana a Milano e ne ordina l'unificazione con quello a Franco Freda e Giovanni Ventura. 1976, ministro dell'Interno Francesco Cossiga comunica il varo di una serie di nuove misure antiterrorismo, fra cui l'istituzione di nuclei speciali contro la guerriglia urbana. 1977, James Earl Ray, l'uomo condannato per l'assassinio di Martin Luther King, evade dalla prigione statunitense di Brushy Mountain nel Tennessee insieme ad altre sei persone. 1979, una settimana delle elezioni politiche, si svolgono in Italia le prime elezioni dirette a suffragio universale per il Parlamento europeo. Democristiani e comunisti rastrellano 13 milioni di voti, oltre il 66%. Andiamo a proseguire con la musica e fra poco completeremo anche la pagina storica di questo 10 giugno.

0: più.
1: Noemi, insieme a noi andiamo a proseguire, completare la storia del 10 di giugno. Purtroppo dobbiamo ricordare una data molto triste. 10 giugno 1981, Alfredino Rampi, di 6 anni, cade in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Roma. Viene localizzato intorno alla mezzanotte, vengono mobilitate le squadre di soccorso per effettuare il salvataggio. Inizia una lunga diretta televisiva del TG2. Si sa che poi non è finita bene questa storia, ahimè. 1982, a causa di un overdose, muore 37enne a Monaco di Baviera il regista tedesco Rainer Werner Fassbinder. 1985, si tiene il referendum italiano per abrogare la legge che introduce il taglio al meccanismo di scala mobile per l'adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. La legge resta in vigore con un 54,3% di no. 1987, a 7 anni dall'esplosione del D19 dell'Itavia a Ustica, vengono avviate le operazioni di recupero del relitto localizzato in mare a 3.700 metri di profondità. 1999, l'ONU approva la risoluzione 1244 che pone il Kosovo sotto la propria amministrazione provvisoria e autorizza una presenza internazionale civile e militare nel paese, guidata dalla NATO per il mantenimento della pace. Nel 2001, al 29enne trentino Gilberto Simoni vince l'annuale edizione, l'84esima, del Giro d'Italia di ciclismo. Vittoria dell'ultima tappa a Roma-Milano a Mario Cipollini. Nel 2001 avvia il nuovo governo di Silvio Berlusconi, ne fanno parte 10 ministri di Forza Italia, 5 di Alleanza Nazionale, 3 della Lega Nord e 2 del Biancofiore, oltre a 5 tecnici. Nel 2002 annuncio a sorpresa dei vertici della Fiat, l'amministratore delegato Paolo Cantarella si è dimesso, aveva ricoperto la carica per 25 anni. Nel 2003 manifestazioni studentesche a Teheran, migliaia di universitari iraniani scendono in piazza per chiedere libertà e reclamare le promesse mancate del presidente Khatami, gravi scontri con la polizia. Nel 2004, nella sua casa di Beverly Hills a Los Angeles, muore 73enne uno dei protagonisti della musica statunitense, il cantante e pianista Ray Charles. Nato ad Albany in Georgia nel 1930, divenne cieco all'età di 8 anni a causa di un glaucoma. Nel 2005 la crescita del PIL italiano nel primo trimestre dell'anno ha fatto segnare lo 0,5% in meno, con la tendenza annua allo 0,2% per l'Italia e recessione economica. 2012, scontri tra musulmani e buddisti nella Birmania occidentale, viene dichiarato lo stato di emergenza. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 10 giugno. Un bel brano di Enrico Ruggeri per proseguire, prima del temporale, speriamo che non ci sia. Nel frattempo, fra poco ci ritroveremo per continuare il nostro morning show.

prima del temporale Enrico Ruggeri insieme a noi, sono le 7:28 minuti primi, 42 secondi, la mattinata continua, accompagnati di Graziano D'Andrea, è il momento di andare a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni, oggi, siete nati oggi, 10 giugno, bene, auguri, auguri, auguri. Oggi sono nati anche Gustave Courbet, pittore, Elisa Cegani, attrice, la ricordiamo nella Corona di Ferro e la Cena delle Beffe. Saul Bellow, scrittore, premio Nobel 1976. Philip Mountbatten, duca di Edimburgo, marito di Elisabetta II del Regno Unito. Il principe Filippo. Angela Giussani, editrice e fumettista, la ricordiamo per Diabolique. Ed ancora Judy Garland, attrice, cantante, la ricordiamo nel Mago di Oz, è nata una stella, Over the Rainbow. Joao Gilberto, cantante e autore, poi Elio Fiorucci, imprenditore e stilista di moda. David Riondino, cantante e attore, ci ha lasciato quest'anno purtroppo. Iris Peinado, modella e attrice. Carlo Ancelotti, calciatore e allenatore. Marc Girardelli, sciatore, 4 volte mondiale e 5 coppe del mondo. Roberta Termali, conduttrice TV. Elizabeth Hurley, modella e attrice. Tosca d'Aquino, attrice, la ricordiamo anche nei Laureati, Ciclone, Se mi lasci non vale. Faith Evans, cantante. Costantino Vitagliano, personaggio televisivo. Nadia Toffa, giornalista, la ricordiamo, è come la ricordiamo sicuramente nelle Iene. Maddalena Therese Bernardot, principessa di Svezia. Rocío Muñoz Morales, modella e attrice. E Alexandra Stan, cantante. Auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Per un incidente chiusa la 14 Adriatica tra Val Vibrata e Teramo Giulianova in entrambe le direzioni. Nell'incidente è rimasto coinvolto un camion che ha preso fuoco. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a Val Vibrata, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in A14 a Teramo Giulianova. Percorso inverso per chi è diretto ad Ancona. E sulla 1 Firenze-Bologna, rallentamenti per incidente tra Badia e la variante A1 direttissima verso Bologna. Rallentamenti per un veicolo in avaria invece verso Roma tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Attenzione poi alla nebbia tra la diramazione Roma Nord e raccordo. Sulla A4 Milano Venezia code a tratti per traffico tra Dalmine e Cavenago verso Milano e proseguendo in questa direzione auto in fila tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla 10 Genova Savona un chilometro di coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto verso Genova. Al via oggi la seconda giornata della 44esima edizione della Mille Miglia che si concluderà sabato 13 giugno. Oggi mercoledì 10 giugno i partecipanti attraverseranno Ferrara, Modena, Reggio Emilia prima di affrontare il passo dell'Abetone per terminare a Montecatini. Previste deviazioni momentanee e sospensioni della circolazione al passaggio delle vetture. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Siamo così arrivati al momento dell'oroscopo, come sempre non può mancare assolutamente. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali, iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, le stelle oggi premiano la vostra spontaneità. Se nei giorni scorsi avete dovuto trattenere un filo di tensione, le prossime ore saranno ideali per rimettervi in gioco. Sul lavoro e al lavoro l'atmosfera si fa fluida e in amore torna la voglia di progettare insieme. Toro, oggi la configurazione planetaria consiglia prudenza, soprattutto nei passaggi burocratici o legali. Non avere fretta di siglare un accordo se non avete prima analizzato le note a margine. Dedicate il pomeriggio a fare ordine tra le scorte e le scadenze pratiche. Gemelli, con i transiti attuali siete una vera e propria fucina di idee. Se gestite attività di comunicazione o pubbliche relazioni, oggi ogni vostra intuizione farà centro. C'è grande carisma nella vostra voce, usatelo per convincere chi finora, come dire, ha tentennato. Cancro, una giornata che richiede una solida strategia commerciale o gestionale. È il momento di far quadrare i conti o di pianificare le mosse per i prossimi mesi senza farsi guidare dall'emotività del momento. L'appoggio delle persone fidate non mancherà. Leone, le stelle vi regalano una splendida lucidità espositiva. Se dovete mediare in un conflitto o esporre le vostre ragioni davanti ad un pubblico, oggi avrete la combinazione perfetta di autorità e fascino. Ottimi riscontri anche nella vita di coppia. Vergine, qualche piccolo rallentamento nei trasporti o nelle comunicazioni digitali potrebbe infastidire i vostri piani millimetrici. Respirate a fondo, così proprio profondamente. La vostra straordinaria capacità di problem solving, come si suol dire, insomma, di risolvere i problemi, vi permetterà di trovare una via alternativa in tempi record. Fra poco gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi.

Se non l'avete capito, però hanno sentito la più bella del mondo ed era Rocco Hunt insieme a noi, ma dobbiamo proseguire perché siamo un po' in ritardo stamattina. Continuiamo con altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi. Continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, siete circondati da un'eccellente energia di condivisione. I progetti di gruppo e i lavori di squadra oggi decollano con una facilità disarmante. La giornata perfetta per allargare la vostra rete di contatti o per lanciare una nuova iniziativa culturale. Scorpione, le stelle vi invitano a misurare le parole nel settore professionale. Mantenete un profilo alto e focalizzati sulla sostanza delle cose anziché sulle provocazioni interne. In serata l'ambiente domestico sarà il vostro rifugio ideale per staccare la spina. Sagittario, giornata radiosa per la vostra mente e per i vostri spostamenti. Se dovete viaggiare o stringere accordi con partner lontani, i pianeti spianano la strada. C'è una bellissima freschezza nei vostri pensieri che contagerà positivamente chiunque vi ascolti. Capricorno, ottimo momento per valutare nuove proposte finanziarie o per ottimizzare le risorse a vostra disposizione. Il vostro intuito per gli affari oggi è particolarmente affilato. Ricordate solo di concedervi una pausa rigenerante prima di cena. Acquario, la luna continua a sostenervi regalandovi una marcia in più sul piano della creatività e dell'innovazione. Non aver paura di proporre soluzioni fuori dagli schemi tradizionali. Il mercato e i collaboratori oggi cercano proprio la vostra originalità. Pesci, l'ideale è muoversi con discrezione, lavorando con cura dietro le quinte. Raccogliete informazioni, osservate i movimenti altrui e perfezionate i dettagli di un progetto senza fretta di svelarlo. La fretta sarebbe una cattiva consigliera. Va bene? Andiamo a proseguire ovviamente. Questo era l'oroscopo di oggi, di questo mercoledì 10 giugno 2026. Tra poco tante altre cose da ascoltare, da seguire, da gustare nel nostro morning show. Nel frattempo gustatevi la vostra colazione. Noi vi offriamo Fiorella Mannoia con Il cielo d'Irlanda.

È il momento di dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Israele non ferma i raid, ha battuto un elicottero statunitense. Trump: risponderemo. Ancora bombardamenti in Libano, vittime a tiro. Ponte, scontro sull'inchiesta, 3 indagati per corruzione. L'opposizione: Meloni, fermi il progetto. I PM volevano condizionare i giudici coinvolti, un ex Togo, un imprenditore e un avvocato leghista. La Repubblica: il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. Bombe israeliane su tiro, elicottero statunitense abbattuto a Hormuz, Trump: risponderemo. La Stampa di Torino: corruzione bufera sul ponte, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato, un imprenditore, ma la Lega tira dritto. Israele bombarda i cristiani di tiro e Trump riprende i raid contro l'Iran. USA: controlli shock, Cannavaro perquisito, giocatori interrogati ore, arbitro somalo respinto, mondiali USA e rigetta. Il Fatto Quotidiano: Cipriani chiede soldi per intimidire il fatto, l'IDF fa altri 29 morti, colpito Apache statunitense, corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo. Il Resto del Carlino: intese MPS borsa record, Messina stringe la presa, Piazza Affari supera i 51.000 punti, volano i titoli degli istituti coinvolti. L'asse Unipol Bper: nell'ipotesi BPM sarebbe limitato il peso dei francesi di Crédit Agricole. Siena, città spiazzata. L'Uomo della Luna: Luca Parmitano sarà nella missione Artemis 3, primo astronauta europeo per aprire la strada allo sbarco sul suolo lunare, e il pilota si commuove. Italia mia rampa di lancio. Andiamo con il Messaggero: 3 proposte per rendere Roma più competitiva. Un evento del Messaggero: Caltagirone, tassa di soggiorno applicata con rigore e magari aumentata, tassa di accesso al centro per i bus turistici, una quota dell'imposta reinvestita in centro per decoro e sicurezza, stop ai cortei del nucleo direzionale se non con deroga occasionale. Elicottero statunitense abbattuto su Hormuz, Trump: è stata Teheran, risponderemo. La corsa del paese, la locomotiva del G7, siamo noi, i numeri veri. Passiamo alla Verità: Conte spieghi quegli strani affari sulla pandemia, Fratelli d'Italia l'attacco dopo le deposizioni in commissione, però l'ex premier minaccia querele. La legge non sembra uguale per tutti, la vita di un delinquente vale 4 volte quella di una vittima, i 2 fratelli di un tabaccaio ammazzato in casa da un ladro albanese, 90.000 euro di risarcimento immediato, mentre i numerosi parenti dei 2 rapinatori uccisi dal gioielliere Roggero, ben 780.000 euro. È giustizia questa? James Bond non sarà mai un personaggio woke, parla parola della star di colore. Illustrazioni erotiche al Gay Pride per bimbi, con il patrocinio del comune di Budrio, Bologna, e alla giuliva presenza del sindaco donna, una festa LGBTQ ai danni dei poveri ragazzini, ai quali è toccato pure sorbirsi lo scardinamento delle eteronorma. Leone, un gigante, diritto prevale sul potere, discorso del Papa in Spagna, una lezione per tanti vescovi e tanti intellettuali. Passiamo al Giornale: toghe senza freni, vogliono fermare il ponte sullo stretto, 3 indagati, l'ipotesi dei PM, corruzione alla Corte dei Conti per il via libera, Salvini: vado avanti, intervista a Fuxas, opera necessaria per l'Italia. Conte ci minaccia ma non spiega, giro d'affari milionario, l'ex premier replica al Giornale, da oggi querelo, però non chiarisce il meccanismo sugli appalti Covid e i suoi legami con Di Donna.
Feltri, il re dei cronisti, come non l'avete mai letto, la nuova autobiografia. Passiamo a Libero, chi c'è dietro la super testimone di Travaglio, il tramite di Graziella, un estremista rosso con guai con la giustizia. Corruzione tra indagati, bomba dei PM contro il ponte, sinistra in festa. Oggi il vertice del Carroccio, prove di nuova Lega, no di Salvini al progetto delle due leghe, ma sì all'idea di Zaia in campo per dare più autonomia al partito al nord. E ci sarà anche un congresso. L'ex premier ora querelo, inchiesta Covid, Conte si indigna, ma parti invertite agiterebbe manette. Il Tempo, quotidiano indipendente, caos Italia, Hamas, flottiglia, l'inchiesta del Tempo arriva in Parlamento. L'insuccesso dà la testa a Conte, ora Giuseppi passa alle minacce. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, banche, il risico accende i titoli in borsa, Unicredit vola al 54% di Commerzbank, Cina, forte balzo dell'export a maggio negli Stati Uniti, più 35,4%, l'impresa, rivedere ETS o l'industria a rischio. Primo trimestre 2026, Vicenza, produzione ancora negativa, meno 3,5%, l'export extra Unione Europea. E andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, di taglio alto, vai Kimin, arriva un supermotore, via libera alla Mercedes per nuovi sviluppi, Sinner, esami ok, era solo fatica, da oggi al lavoro per Wimbledon. Mondiale a peso d'oro, ci siamo, domani si parte, in campo giocatori per oltre 13 miliardi, Jamal la stella che vale di più, 292 milioni, Real per l'argentino Alvarez ne offre 150, l'Atletico rifiuta, l'Inter mette i muscoli, c'è Atta con Solet, Juve para Dibu, accordo fatto, serve lo sconto, l'Aston Villa apre, Milan offerto a Glasner un biennale, un contratto pronto. Andiamo con il Corriere dello Sport, rivoluzione mondiale, domani il via con Messico, Sudafrica, tante regole nuove, altro vertice, palestra, assist per Chivu, Inter, Atalanta apre, blitz per Solet e Atta, Juve para Dibu, contatto decisivo con gli agenti di Martinez, contratto di 3 anni da 5 milioni netti a stagione. Chiudiamo con Tutto Sport Oro, se hai l'ambizione di Abate, giù le mani da Yildiz, l'Arsenal si muove per Kenan, la Juve è incedibile. Sorloth & Company, noi mondiali, la sfida con la Norvegia, la Juve rilancia con l'Atletico per il bomber che sogna in grande negli Stati Uniti al fianco di Haaland. Atletico Real bufera Alvarez, Glasner dice sì al Milan, Solé l'Inter ora stringe 20 milioni più bonus. Verso il Gran Premio di Catalunya, Hamilton, Ferrari mai così vicino a vincere, ultimi test sul campo, Sinner vuol dire fiducia, serena olè che ritorno. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Salutiamo anche gli amici che ovviamente ci hanno seguito da Radio Tigullio Web, li ritroveremo domani mattina alle 7:09. Continuiamo con il Morning Show.

vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni,

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Astra.

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana torniamo sulla vostra radio preferita. Torna sempre questo appuntamento ormai che è presente sulle vostre radio da tantissimi anni. Siamo giunti alla 15ª edizione. Come sempre, Jerry Lungo la conduzione, Tom in regia. E anche quest'oggi un ospite pronto accanto a me a cimentarsi alla co-conduzione, ma soprattutto a Sure si racconterà in modo inedito. Io sono più emozionato dell'ospite, lo sentite? Perché è un po' che si parlava di averlo qui in studio e finalmente abbiamo trovato il giorno di disponibilità, il giorno compatibile. Quindi Marco, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Grazie, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, è la tua prima volta in radio, Marco?
1: No.
0: Meno male che mi dici di no, perché la domanda io la faccio sempre a tutti gli ospiti all'inizio e tutti mi dicono sì, è la mia prima volta in radio, e si sente proprio questa voce strozzata, emozionata. Invece con te oggi è una passeggiata di salute, perché tu ci sei esperto.
1: Beh sì, dai,
0: hai un po' di esperienza per fortuna. Però non diciamo subito agli amici in ascolto cosa fai nella vita, di cosa ti occupi, perché lo diremo nel prossimo talk. Teniamo un po' amici in suspense. Però ti chiedo due cose facili: età e provenienza, se ti va di dirle.
1: Allora, io sono del 67.
0: Ok.
1: E sono cresciuto a Roma, ma sono nativo di Fiuggi.
0: Ok, perfetto, bene. E se volessimo dare ai nostri amici in ascolto un indizio che fa vagamente intuire, perché io ti ho presentato volutamente solo come Marco, il cognome non l'ho detto, perché sennò gli amici, nome e cognome, e lo scoprono subito. Invece no, per adesso sei solo Marco, poi nel talk successivo dirò anche il cognome.
1: Perfetto.
0: Che indizio diamo?
1: Che dici? Musica.
0: Musica? Ok, sì, allora l'indizio, amici, è la musica. Poi di che tipo, in che forma,
1: lo scopriremo,
0: con quale consistenza. Perché musica? Insegnante di musica, un venditore di musica, non lo so, non lo diciamo adesso, lo dovete scoprire a breve rimanendo incollati alla vostra radio. Che dici, Marco, partiamo?
1: Ma sì, dai.
0: Bene, inizia questo viaggio targato Hasta la Vista.

0: Sì, amici, anche adesso siamo in onda come prima e dobbiamo svelare quello che è stato l'indizio. Però prima di svelare l'indizio, abbiamo detto la parolina magica, musica, ti devo chiedere, ma perché tu hai avuto esperienze precedenti in radio? È connessa la tua esperienza precedente alla parolina magica, musica?
1: Eh sì.
0: Ah, ok, io pensavo fossi un collega, uno speaker. No, no, no. Okay. Quindi le due cose viaggiano in parallelo.
1: Sì, okay, sì, sì,
0: perfetto. E allora possiamo dirlo, Marco Salvatori, di cosa ti occupi tu nella vita?
1: Sono un musicista, sono un cantautore.
0: Bene, bene, io lo sapevo, ma ci tenevo a fartelo dire direttamente a te, perché quando uno poi si presenta con la propria passione, con quello che uno ama fare, già nel modo di dirlo traspare proprio il piacere dell'esperienza che uno vive. Quindi certo, volevo proprio che tu lo dicessi. E quindi le tue esperienze precedenti in radio sono connesse a questo?
1: Sì, sì, sì, le varie interviste per magari promuovere qualche brano in uscita.
0: Bene, però è la prima volta qui ad Asta la
1: Vista. Sì, ecco, è la prima volta qui ed è veramente è molto emozionante questa situazione. Bene, mi piace tanto.
0: Lo è anche per me, perché io non ti conoscevo, ti ho conosciuto grazie anche al contatto comune, per me Larissa, per te
1: Consuelo.
0: Ciao Larissa, ciao Consuelo, la salutiamo infatti perché lei è stata il gancio, la nostra amica di Radio Centrofiuggi, quindi grazie davvero per il contatto, sarà felice di sapere che poi abbiamo trovato il giorno giusto per organizzare la trasmissione radio. Ma parliamo di te, caro Marco. Quindi musica, l'hai detto, cantautore, compositore, sì. Ma questa tua passione nasce da molto lontano. Io devo essere sincero, poi ti faccio parlare, ho un po' spulciato, non lo faccio mai, ma in alcuni casi come questo mi piace andare a cercare. E io, se dico che parte da lontano, non lo dico a caso, perché no, veramente è vero, parte è da
1: vero,
0: lontano.
1: È vero, perché in casa si respirava musica tutti i giorni. Io sono nato, insomma, nella musica. C'era mio padre che piaceva tantissimo cantare e scrivere canzoni, pensa, sì. E lui suonava la tromba ed aveva una bellissima voce.
0: Dai.
1: E quindi cresce a casa mia, non dico tutti i giorni, ma quasi, insomma, si suonava la chitarra, la fisarmonica e si cantava.
0: Si respirava musica, si proprio, sì, si respirava e si mangiava musica, era il pane quotidiano.
1: Sì, sì. Okay. E quindi ho iniziato prestissimo. Io ho avuto l'occasione di esibirmi per la prima volta in teatro, esattamente al Teatro di Fiuggi, il teatro comunale, pensa, che è un teatro bellissimo.
0: Ottimo.
1: E da lì poi partì tutto.
0: Che eri giovanissimo,
1: sì,
0: avevi
1: sì, avevo
0: sette
1: anni.
0: Nove anni.
1: E da lì poi parti tutto. Poi iniziai successivamente gli studi del pianoforte, del solfeggio, poi del canto lirico, poi successivamente canto leggero, poi la composizione. Quindi insomma il giorno studiavo e la notte andavo a suonare poi nei vari piano bar di Roma, a fare esperienza.
0: Facevi la gavetta fondamentale, perché poi uno la passione la deve anche un po' mettere in campo, cimentarsi,
1: certo,
0: col pubblico.
1: Infatti, questo mi divertiva tanto, perché io il giorno poi mi esercitavo sui vari grandi autori, Chopin, queste cose qui, e poi la sera riversavo sulle canzoni. Infatti non a caso tutte le cantanti volevano che io le accompagnassi al pianoforte.
0: Perché ovviamente avevi una tua impronta particolare.
1: E mi divertivo tantissimo e da lì è partito tutto, anche questa mia, diciamo, attività live, perché poi vari contatti tramite, sai, i locali, no?
0: Sì.
1: Tanta gente che
0: ti vede, ti conosce,
1: ti propone,
0: ti propone.
1: E da lì quindi è cresciuto tutto insieme, quindi continuando a scrivere canzoni, facendo live, facendo serate, e poi successivamente TV e teatri.
0: Ci arriviamo perché io ho letto delle cose, ma ne parleremo strada facendo, perché so che hai avuto diverse esperienze anche
1: quello che
0: televisive.
1: Penso anche oggi dovrebbe fare chi ha questa passione, cioè fare musica significa studiare musica e fare la gavetta.
0: Sì.
1: Questo è.
0: Sì. Sì, perché oltre a studiare, perché lo studio serve a essere pronti poi quando arriva magari la grande occasione, ma bisogna essere preparati in generale nella vita, ancora di più fare gavetta, perché è l'esperienza
1: certo,
0: poi che fa la differenza.
1: Certo, perché lì impari a conoscere le persone, a relazionarti, a capire anche magari quando tu stai facendo un evento, devi capire in quel momento quello che tu devi suonare, perché non è che ti metti lì e suoni,
0: certo.
1: Devi capire il momento, devi capire le situazioni, devi capire le persone che hai davanti. Questo
0: Certo, e soprattutto cosa loro si aspettano e cosa tu puoi dare a loro secondo il tuo repertorio, il tuo stile e tutto quanto. Certo. Tu quest'oggi sei venuto in studio a mani piene perché ci hai portato la tua musica oltre la tua presenza. Ecco, io inizierei a parlare del primo brano, così poi lo faremo sentire ai nostri amici all'ascolto, che ovviamente tu dici, non so quale brano hai preparato.
2: Voglio vedere che cosa hai scelto.
0: Dai. Ho scelto Rio.
2: Ah.
0: Così un po' di
2: un po' di brio.
0: Esatto, iniziamo a parlarne, abbiamo circa un minuto e mezzo.
1: Sì, guarda, questo è un brano che io ho scritto a quattro mani con un altro bravissimo cantautore che si chiama Marco Bambati.
0: Okay.
1: Lui ha scritto il testo di questo, che poi mi ricordo ancora quando abbiamo scritto questa canzone, perché c'era venuta, e mentre scrivevamo lui dice no, qui dobbiamo scrivere qualcosa in portoghese, come facciamo? E poi, come avevamo un'amica in comune portoghese che viveva qui, qui a Roma, precisamente a Zagarolo, pensa. Siamo partiti un giorno e siamo andati nella campagna di Zagarolo a trovare
0: per farmi aiutare
2: a fare questo testo.
0: Bellissimo.
1: Ci siamo divertiti tanto quel giorno, mi ricordo, e poi così è nato Rio de Janeiro.
0: Che periodo parliamo?
1: Oddio, lo sai, non ricordo, però
2: è passato tanto tempo.
0: No, ma infatti, allora, la cosa bella,
1: addirittura questo brano fu scelto, è stata sigla per una trasmissione su Radio Rai 1.
0: Ma dai,
1: c'era una, adesso non mi ricordo il nome di questa trasmissione, che dava spazio a artisti sconosciuti, e andava in onda la sera alle 11, mi ricordo, però adesso non mi viene il nome.
0: Vabbè, non ti preoccupare,
1: e questo brano lo scelsero per la loro sigla e andò in onda per un mese e più.
0: Ma pensa, quindi insomma anche lì la soddisfazione di dire ho creato qualcosa che poi piace al punto da farlo diventare anche la sigla di un programma. Guarda che abbiamo l'amico Tom in regia che ti fa segno che magari veramente vorrebbe anche lui commissionarti la nuova sigla di Hasta la Vista per la 16ª edizione. Guarda, ti faccio fare un giochino simpatico, hai 10 secondi per autopresentare il tuo brano e poi Tom lo manda in onda, vai.
1: Allora, cari ascoltatori, se avete voglia un pochino di scatenarvi e di ballare, ascoltate Rio de Janeiro.
0: Wow, fantastico!

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.

0: Marco Salvatori, protagonista di puntata qui ad Hasta la Vista quest'oggi. Un grandissimo piacere conoscerti, anche grazie ai brani che ci hai portato qui in studio e che piano piano ascolteremo durante tutta la trasmissione. Il primo brano della sequenza musicale era il tuo, molto interessante. Ci hai raccontato anche l'aneddoto di come è stato creato, e non è l'unico, ce ne sono tanti altri. Insomma, mi piace, vabbè, tiro fuori una cosa: ci siamo raccontati un po' a microfoni spenti della tua formazione da conservatorio, cioè il fatto di aver studiato conservatorio, e ti ha dato un'impronta fondamentale proprio anche per saper poi anche arrivare in modo profondo, autentico al pubblico quando poi ti esibisci dal vivo, che non è un qualcosa che tutti riescono a fare. E da quanto ho capito, perché insomma lo diceva anche nei giorni scorsi al telefono, per te l'esibizione dal vivo è un donarti non solo con la tua musica ma anche con quello che hai emotivamente da trasmettere al pubblico presente.
1: Sì, è vero. Uh-huh. È vero, sì. Cioè, è lì che ti impregni della musica e la tua passione lì si va a nutrire. Uh-huh. Veramente, e ti fa crescere tanto.
0: Bene.
1: E ti voglio raccontare questo aneddoto che non ti ho detto niente.
0: Okay,
1: questa è una chicca.
0: Io poi ho già una serie di domande.
1: Ieri pomeriggio sono andato a fare una cosa che a me piace tantissimo. Uh-huh. Sempre live.
0: Sì.
1: Sono stato contattato tramite un gruppo social di stranieri.
0: Uh-huh.
1: Per fare una sorpresa ad una persona che ieri compiva 60 anni.
0: Dai.
1: Venivano dal nord Europa.
0: Uh-huh.
1: E dalla Finlandia esattamente.
0: Okay.
1: E questa sua amica ha voluto fare questo regalo a questa amica.
0: Uh-huh.
1: E mi hanno contattato per andare a cantare Caruso.
0: No.
1: In piazza a Piazza Navona.
0: No.
1: Sì,
0: bellissimo.
1: Erano seduti lì fuori in un ristorante. Uh-huh. All'aperto, era pieno di turisti, non fa capire.
0: Uh-huh.
1: E allora ho coinvolto il mio chitarrista Diego. Uh-huh. Di Corsi. Dico: senti, devi venire, perché io purtroppo il pianoforte è troppo pesante.
0: È un po' difficile portarlo così.
1: Dico: vieni, andiamo a fare questa cosa, ci divertiamo.
0: Oh, carino.
1: E siamo andati lì con chitarra e voce, sai, la cosa era organizzata, lei non sapeva niente,
0: certo,
1: da festeggiare.
0: Sembrava proprio una cosa improvvisa. Sì. Il classico cantante,
1: insomma,
0: artista di strada.
1: Siamo arrivati di colpo lì davanti a questo tavolo, perché io mi ero fatto mandare una foto per conoscervi,
0: certo,
1: perché non sapevo che
0: magari
1: fossero.
0: Sbagliavi tavolo, tipo c'è posta per te, ma sbagliato.
1: E siamo andati così a mani nude, insomma. Uh-huh. Io così con la voce, lui con la chitarra acustica ad accompagnare. Siamo arrivati, ci siamo presentati.
0: Uh-huh.
1: E questa festeggiata ci guardava un po'.
0: Quindi,
1: di
0: ma questi che sono? Che volete?
1: E lui è partito con l'altro, mi accordo un po', ma io sono partita a cantare questo brano, e lei dopo 5-6 secondi questa ha cominciato a piangere. Non fa
0: no, sei emozionata. Sì. Bellissimo.
1: E queste cose mi divertono tanto, e mi piace. Mm-hmm. Vedere la gente davanti a queste situazioni.
0: Mm-hmm.
1: Che paradossalmente oggi,
0: sì,
1: con tutto quello che la tecnologia sta facendo,
0: sì,
1: non lo puoi fare.
0: No. Dal vivo. Okay. È il contatto umano dal vivo.
1: E qui ho aperto un'altra,
0: sì, sì,
1: un'altra,
0: sì,
1: via.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Non lo puoi fare, perché non è che lì davanti tu chiami ChatGPT e dici:
0: no,
1: senti, mi canti questa canzone.
0: No.
1: Ecco, allora lì o c'hai le mani piene.
0: Mm-hmm.
1: Ok, e vai lì. Mm-hmm. E fai quello che devi fare.
0: Ma certo. No, ma anche la tua disponibilità a metterti in gioco, perché al di là dell'effetto sorpresa geniale, complimenti alla persona che ha pensato di commissionarti questa sorpresa, è un po' il principio delle dediche richieste degli anni 80.
1: Guarda, è stata loro una gioia immensa.
0: Bello.
1: Ci hanno abbracciato, felicissima, lei è stata proprio, non se l'aspettava una cosa del genere. Però prontamente a Piazza Navona i vigili che girano sono venuti a rompere le scatole.
0: No,
1: capito?
0: Ma
1: cioè, c'è la macchina che gira intorno. Io ero arrivato a un quarto della canzone, loro si avvicinano con la macchina, il mio chitarrista molto bravo lui si è girato mentre mi accompagna: guarda, stiamo facendo un brano, tre minuti e ce ne andiamo.
0: È una sorpresa.
1: Sì, vabbè. Se stavano andando avanti, io stavo continuando, rifanno marcia indietro. Dico: no,
0: no,
1: dico, io capisco tutto quanto, devi fare il tuo lavoro, eseguire gli ordini, però c'è anche un pizzico di dignità ci vuole. Ti ho detto 3 minuti, fai il giro della piazza. Se io sono ancora qui, allora mi fai anche la multa. Se no, vai avanti, no? Poi magari poi ci sono i zingari che lo fanno, non gli dicono niente.
0: Sì, no, ma
1: chiudo la parentesi.
0: No, ma guarda, potremmo parlarne per ore. Vedi, anche Tom della regia annuisce su questa cosa, perché non si dà spazio e valore all'arte e alla creatività. Io per questo ti chiedevo proprio questo aspetto di raccontarti, perché uno già fa fatica ad arrivare in un certo modo alle persone, ma quando poi c'è questa bella idea di qualcuno che ti commissiona una sorpresa, sul più bello arriva qualcuno che deve rompere le uova nel paniere. Ma perché?
1: Fortunatamente però insomma siamo riusciti a terminare, è stato bello, ci
0: forse
1: siamo divertiti.
0: Dovevate dare il bigliettino, cioè, anche ai vigili, veniamo, ve la facciamo anche a voi, alle vostre mogli, figli, mariti, insomma, perché poi
1: sono arrivate mance da tutte le parti. Piange questa cosa.
0: Certo. Ma avevate anche il cestino, non ci avete pensato?
1: No, magari
0: ci scappava anche la merenda.
1: Però è arrivata, qualche mancia è arrivata in più, insomma.
0: Fantastico, bellissimo.
1: Ed troppo. È stato divertente, mi piace molto. L'ho fatto tante volte, tante altre volte. Suonare per strada così, nelle feste, anche nei paesi dove organizzano le varie feste.
0: Uh-huh. Quindi su commissione, praticamente, di conto serenate. Sì. Anche serenate?
1: Sì.
0: Dai.
1: E quando si tratta di fare musica, a me non è il posto dove devo venire a fare musica. Io vengo, parto.
0: Matrimonio, compleanno, evento, sorpresa, tu con la musica ci sei. Quindi bello. No, mi piace, perché quando io prima ti chiedevo proprio il fatto della passione, sentendotelo dire in questo modo, arriva il fatto che tu sei partito veramente da giovanissimo, 9 anni, poi c'è tutto un discorso che per un periodo hai anche fatto musica all'estero, ma ne parliamo nel talk successivo, perché c'è anche questo aspetto di te che ti ha fortemente segnato, perché magari un periodo che uno sta all'estero impara anche a percepire ritmi, sonorità, eccetera eccetera.
1: Certo, il contatto è sempre importante.
0: Esatto, ma ne parleremo approfonditamente nel prossimo talk, perché adesso sono arrivati 2 brani scelti da te, non dal tuo repertorio, per il momento Flashback. A te il piacere di presentarli e poi svegliamo il perché. Che brani hai scelto?
1: Allora andiamo con la sigla del telefilm Happy Days.
0: E dopo?
1: E dopo abbiamo un brano straordinario degli anni 80 che è Africa.
0: Bene, li ascoltiamo.

0: Hasta la vista. Un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

0: Ma che straordinaria sequenza flashback quest'oggi qui ad Asta alla Vista, una sequenza selezionata da te, caro Marco. Complimenti, complimenti davvero. Te la sei anche un po' goduta in cuffia, eh?
1: Sì,
0: un
1: pochino. Sì, vabbè, quando ascolto queste cose, la musica ha il potere di riportarti indietro negli anni.
0: È vero.
1: Di farti rivivere certe emozioni che magari hai dimenticato, no? Cioè, è proprio un flash, si riaccende tutto.
0: Sì, sì, sì, è vero. Infatti, lo spazio flashback nasce proprio per far rivivere i ricordi

0: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: Successive sì, idee sì, si sono ispirate temi. Ad Happy Days, perché voglio dire, insomma, mi viene in mente per esempio un'altra serie che andava negli anni 90, vista da tanti adolescenti, Beverly Hills 90210, un po' sì. Si ispirava, Friends, ma tante altre serie, però Happy Days unica sì, sì, e rara.
2: È unica, sì, sì, sì, c'era proprio il suo stile, proprio quel colore, quel, proprio, era quello, basta.
1: Insomma, assolutamente, poi proprio anche i mitici personaggi con una identità ben precisa,
2: sì,
1: valori,
2: sì, infatti,
1: bello, bellissimo,
2: infatti.
1: Bellissimo, bellissimo. Va bene, insomma, e quindi poi straordinaria la sigla, cioè poi vedi, sì, è una delle più belle sigle
2: si accendeva la casa quando partiva il film, la sigla,
1: vero. E il primo brano l'abbiamo svelato, e invece il secondo?
2: Il secondo, siamo negli anni Ottanta, che sì. Il pezzo dice tutto, insomma, sì. La grande musica, la famosa West Coast, e dove poi c'è sangue italiano, nei Toto sappiamo che insomma è stata fondata dai Porcaro, no?
1: Sì.
2: Che sono di origine italiana,
1: sì.
2: E quindi grande musica, è un pezzo che ha veramente sbancato, e ogni volta che l'ascolti insomma ti riempie proprio il sangue, ti riempie le vene di musica.
1: È vero. Ma hai un ricordo particolare legato a questo brano? Perché di musica anni 80 ce n'è tantissima.
2: Sì, ce n'è tanta.
1: Però
2: ce n'è
1: perché
2: tanta.
1: Questo e non un altro?
2: Ma guarda, ce n'è tanta degli anni 80, perché io in quel periodo ascoltavo tantissimo anche i Supertramp, gli Eagles, gli America, insomma tutti i gruppi di un certo spessore, e questa mi è venuta in mente questa tra le tante che ascoltavo, quindi
1: c'è un motivo inconscio questa più di altre. No, ma hai fatto bene, anche perché era un po' che non lo ascoltavamo qui ad Asta alla Vista, quindi grazie a te è stato anche un modo per rispolverarla, perché poi la musica degli anni 80 e 90 è sempre bella, nulla a che fare con quella di oggi, però insomma, però con questo brano riusciamo anche ad aprire la parentesi accennata prima del tuo periodo all'estero.
2: Sì.
1: Cost.
2: Erano gli anni 90, sì, fine 90.
1: Perché tu a un certo punto, dopo anni di gavetta in Italia, bar, insomma.
2: Ho avuto questa opportunità tramite un amico che poi lui era anche un impresario qui a Roma, di avere questo contatto in Texas, a Houston.
1: Sì.
2: Comunque, con delle persone comunque emigrate che stavano lì, e c'era lì, fanno questa grande festa che è il Columbus Day, no? Ogni anno.
1: Sì.
2: E lui gli parlò a questa famiglia che stava lì, perché loro facevano parte dell'organizzazione. Dice: guarda, io c'ho questo ragazzo così molto bravo, ma visto che fate comunque la festa, questa grande festa italiana, vorreste invitarlo? Insomma, gli hanno fatto ascoltare delle cose. Sì, e da lì partì questa cosa.
1: Bellissimo! Ti hai detto subito di sì, ovviamente. Certo. E quanto tempo sei stato lì?
2: Io sono stato lì, credo, 20 giorni. Ed è stata una cosa entusiasmante e poi sorprendente, perché io appena sono arrivato lì, il giorno dopo ho fatto la prima serata al consolato lì, dal giorno dopo mi hanno inserito in tutta la loro promozione della festa, quindi radio, televisione, sono stato sulla ABC, no? Tipo canale 5.
1: Quindi quando io ti ho chiesto prima, trascorsi,
2: mi sono trovato coinvolto in questa situazione, ma direttore a suonare alle 5 di mattina in piazza lì al downtown di Houston, cioè come se fosse qui a Piazza del Popolo, insomma.
1: Bellissimo.
2: Con la TV, le radio, ed è stata veramente una sorpresa, non pensavo. Io poi in quel periodo portai con me tipo 200-300 dischi, riuscii a portare, e io con 3-4 giorni li ho venduti tutti.
1: Cioè, ad averne di più magari sarebbe stato pure.
2: Persone che mi avevano visto in TV nella pubblicità avevano fatto 500-600 km in macchina per venirmi a sentire.
1: Bellissimo.
2: Lì in piazza. Dico,
1: eri un idolo, eri diventato un eroe.
2: Sì, perché poi lì in piazza io lì suonavo di tutto, suonavo le mie, ma suonavo anche i vari brani che di Baglioni, di Renato Zero,
1: la musica italiana.
2: Certo. Ma per loro sembrava che fosse tutta mia, perché tante non la conoscevano.
1: Però piaceva.
2: Beh,

0: interpretazione.
1: Sì, no, cioè, però è stata veramente sorprendente, anche perché lì poi c'erano band che venivano da New Orleans lì a Houston ad esibirsi la sera e ci alternavamo.
0: Quindi è stato anche un bel modo per contaminarsi a livello sonoro.
1: Sì, bello. Ho conosciuto tanti bravissimi musicisti lì. Ed è stata una bellissima esperienza. Tra l'altro mi fecero fare anche una pubblicità per una catena di pizzerie.
0: Pure! Sì, pizza gratis! Cioè, vabbè, questo stile di riuscire ad abbinare musica, cibo, insomma, veramente una vacanza straordinaria. Dice, ma io l'anno prossimo ritorno, sappiate che...
1: Sì, sì, no, infatti, no, e quindi presi anche molti contatti, no? Volevano portarmi anche nelle altre comunità lì in giro per gli Stati Uniti.
0: Bello.
1: E volevano portarmi lì a Città del Messico.
0: E... guarda, su questo ci torniamo. Ripartiamo da Città del Messico, perché adesso se io ti dicessi senti, che cosa ti fa venire in mente? Un tuo brano, dai,
1: brano.
0: A te il piacere di presentarlo, così
1: una bellissima canzone che adesso dobbiamo facciamo ascoltare, una canzone romantica, una bellissima canzone di amore, d'amore, che si intitola Senti.
0: Bene, allora adesso l'ascoltiamo, poi dopo torniamo in onda e magari un po' la commentiamo. Quindi Tom della regia la manda in onda, Senti, Marco Salvatori, ok?
1: Vai.

0: vista la vista.
1: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
2: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Eh sì amici, questo viaggio partito ormai da oltre un'ora qui ad Hasta la Vista con al timone Marco Salvatori, perché quest'oggi il programma lo stai conducendo tu in modo straordinario, con tutti i tuoi racconti, la tua musica, i tuoi viaggi all'estero, la tua esperienza di 20 giorni e in questo momento anche per te di conoscenza di una realtà straniera molto interessante. Secondo me lì qualcosa di interessante hai sperimentato anche per prendere spunto per qualche tua creazione, perché insomma oltre a raccontarti quest'oggi ci stai anche facendo sentire i tuoi brani come il primo della sequenza musicale. Senti, insomma, devo dire sì. che è molto interessante ascoltarti sia musicalmente parlando che anche qui in studio. Non so se vogliamo dire qualche altra cosa su Senti.
1: Su Senti, vabbè, Senti come ho detto, una canzone d'amore. Cosa c'è più bello di dire insomma alla propria amata: senti, ti volevo dire che sei tu la più bella e che mi fa impazzire.
0: Sì. Ma a proposito di questo, ci stavo pensando prima, poi non ti volevo interrompere, ma i tuoi brani immagino trarranno ispirazione un po' da cose che vivi, un po' da cose che noti intorno a te. Sì. Non so se ti sono mai state fatte richieste, un brano su commissione, quindi non solo l'esibizione dal vivo, ma anche magari qualcuno ti ha chiesto di comporre un brano per una lei, per un lui.
1: Sì, no, mi piace tanto quando mi mettono così alla prova, lì mi piace. Quindi il fatto di comporre questa cosa mi dà molta carica. Uh-huh. Ma anche quando ho scritto i 5 brani per i Vazzanicchi, lì mi è stata commissionata la cosa.
0: Lì ci stavo arrivando tra un po', perché qui è una parentesi, come anche quella l'accenniamo, poi ci torniamo, del Maurizio Costanzo, perché tu sei stato lì e hai anche suonato dal vivo, ma ne parleremo tra pochissimo.
1: Sì, in quell'occasione c'era proprio un team dove c'era l'autore, c'era l'arrangiatore, c'ero io come compositore, e mi diedero dei testi, dicevo: stiamo facendo questo disco per IVA e
0: abbiamo bisogno
1: della musica. Io insomma ho preso questi testi, me ne sono andato a casa e dal testo poi mi sono lasciato ispirare e tirare fuori le note. Quindi questo album è stato un album molto molto bello. E poi c'erano anche delle belle firme su quest'album. Oltre alla mia c'era un brano di Mariella Nava, c'era un brano di Tiziano Ferro, c'era un brano di Casalino, c'era un brano di Maggioglio.
0: Aspita. Di che periodo parliamo?
1: Del 2009-2010.
0: Ok, perfetto, perfetto. Tra l'altro so che è un album ottenuto anche dei riconoscimenti.
1: È un brano anche di Franco Fasano, anche lui molto bravo. Infatti andammo a Sanremo e lei presentò il brano di Fasano. Doveva presentare il mio poi
0: all'ultimo. Vabbè, quelle sono...
1: Siccome c'era quel testo che andava un pochino a creare, come si dice, quello che poi è successo, perché si intitola Ti voglio senza amore, insomma, cantato da Eva Zanicchi, ha creato un po' di scalpore. Infatti quell'aneddoto con mi sembra Benigni, insomma, che disse delle cose, poi si scusarono. Era stata affiutata quella cosa, quindi va bene.
0: Comunque,
1: bellissimo album. Mi ha fatto molto piacere insomma far partecipare a quel progetto, ma già però prima, anni prima, nel 2000 io diedi un brano a Eva Zanicchi che si intitola
0: già...
1: Ho bisogno di te. Lei in quel periodo stava presentando Domenica In, infatti fu presentato Domenica In quel brano Ho bisogno di te, e anche la versione spagnola Un minuto de sol.
0: Dai, bellissimo. sì. Quindi diciamo che tu, da un punto di vista di conoscenze, esperienze, come ci stavi raccontando prima nel tuo viaggio all'estero, non ti sei mai sottratto, perché poi lo stiamo anche facendo.
1: No, perché proprio quando stavo lì in America io sono tornato per preparare un disco e tornare, e invece nel frattempo fui chiamato da Caterina Caselli, quindi andai a Milano e firmai un contratto con lei, e da lì poi nacque la collaborazione per i Vazzanicchi. Da lì gli diedi questo primo brano E poi c'era anche un mio singolo pronto per l'uscita che si intitola La mia isola, che si trova anche su internet.
0: Ok.
1: E tutti e due arrangiati poi dall'arrangiatore di Ricky Martin, pensa.
0: Pensa che emozione.
1: Questa cosa non la sapevi, eh?
0: No, io infatti delle cose le ho lette di te, cosa che non faccio mai, però ero troppo curioso di andare a leggere delle cose, ma questo arrangiatore di Ricky Martin non la sapevo.
1: Sì, quindi lei è uscita subito con questo singolo, io stavo aspettando. Perché nel frattempo era pronto l'album di Bocelli,
0: sì.
1: Tutti i concerti prenotati negli Stati Uniti, però nel 2001 successe quello che successe di Le Torri Gemelle, sì. Quindi saltò tutto.
0: Mamma mia.
1: La casa discografica andò in crisi, io stavo lì parcheggiato da una parte, ho aspettato,
0: detto, certo punto...
1: se dobbiamo lavorare bene, se no me ne vado da un'altra parte. Forse sono stato un po' troppo impulsivo, però stavo fremevo, non avevo voglia di fare.
0: Certo, non potevi attendere i tempi, le decisioni.
1: E quindi poi ho preso altre strade. E poi però successivamente ci siamo rincontrati con Iva nel 2009-2010.
0: Era destino delle strade.
1: Con il maestro Mario Zannini, con la Lead Records, abbiamo fatto questo progetto di Colori d'Amore, si intitola l'album. E niente, insomma
0: poi, tante soddisfazioni. Sì, tante.
1: Comunque, sì.
0: Che poi secondo me per un artista come nel tuo caso ogni proposta, ogni occasione è un modo per metterti in gioco, ma soprattutto anche per farti conoscere in modo diverso, perché tu magari fino a un certo punto hai fatto determinate cose, quell'opportunità, quell'occasione ti fa crescere e anche magari uscire un po' dalla zona di comfort, cimentarti con una situazione nuova.
1: Sì, no, sempre, ma sempre bello fare nuove esperienze, è un arricchimento che ti dà forza, ti apre anche la testa, ti apre il cuore, quindi è molto importante.
0: Diciamo che tu non ti sottrai mai, anche perché, come dicevamo prima e continuiamo a raccontare in questa puntata odierna, tu vivi di musica ma sei veramente appassionato del tuo lavoro e ogni opportunità per te è una gioia nel cuore.
1: Sì, perché, è vero quindi... perché vivo di musica, mi piace vivere di musica e soprattutto avere il rispetto per la musica,
0: sì,
1: che,
0: sì.
1: Che assolutamente ha bisogno di essere rispettata.
0: Certo, e in quanto compositore tu rispetti la musica e ci tieni che gli altri la rispettino, di conseguenza rispettino te. Noi dobbiamo avere rispetto dell'amico Tom Regia, che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Vabbè, musica per i nostri amici in ascolto, ma rimanete lì perché Hasta la Vista torna tra poco.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista. Hasta
1: la Vista. Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao!

0: Beh, la domanda viene da sé, caro Marco Salvatori. Abbiamo capito che Silvana ti ama perché questo è un tuo brano.
1: Ma hai visto che cosa ha combinato Silvana, però.
0: Ma Silvana chi è? A questo punto io te lo devo chiedere, tutta Italia lo vuole sapere.
1: È una ipotetica bellissima donna.
0: Ma esiste con un altro nome?
1: No, questa è una cosa, è stata proprio, cioè, proprio una trama, è stato inventato. Ci siamo divertiti tanto, con sempre a quattro mani con Marco Bambati, che ha scritto il testo di questa canzone.
0: Sì.
1: Ed è una tragedia questo. È divertente, ma è una tragedia, perché lui, cioè, lui mi ama, però lei sta alle Hawaii e si è portata via tutti i soldi, perché lui ha fatto una rapina, no, per renderla felice. Lei è scappata coi soldi, sta bevendo champagne alle Hawaii, e lui invece sta in galera e dice: ma lei mi ama, mi aspetta, no?
0: Aspetta che mo la raggiungi. Bellissimo. No, ma adesso in questo caso non te lo chiedo da dove trae ispirazione questo brano, perché con una trama di questo tipo la risposta è un azzardo, quindi. Però ecco, però è vero, come è nato sto brano? Nel senso, come vi è venuto in mente di mettere in musica tutto ciò?
1: Guarda, ti devo dire, neanche mi ricordo bene, però io ho scritto questa musica e la canticchiavo, e Marco dice: ma qui mi viene in mente questa cosa, dai. Lui ha cominciato a scrivere il testo, e anche questa, insomma, c'ha un po' di anni, stava lì nel cassetto caldo. Io adesso ultimamente l'ho prodotto, l'ho arrangiato e l'ho pubblicato, e gli è venuto in mente questa cosa di questa bellissima donna, anche con i capelli lunghi rossi, mi diceva lui, no? Camminava, che poi inizialmente avevamo pensato di arrangiarla con una banda di paese.
0: Ah, proprio effetto festa di paese.
1: Avevamo anche immaginato un piccolo filmato fatto a cartoni con questa cosa. E poi, insomma, è rimasta lì questa idea, però era molto molto carina, ci piaceva tanto.
0: Simpatico. No, perché effettivamente Silvana, uno dice vabbè, sarà un
1: sì,
0: un
1: perché
0: ex,
1: questo nome Silvana che gli era venuto gli dava, capito, aveva in mente di questa donna così, insomma, un po' con questo charme, no? Che camminava un po', visto, un po' come
0: sì. Silvana si presta come nome. E va bene, comunque, insomma, tornando al discorso tuo artistico, quindi tante situazioni, tante ispirazioni, alcuni brani mi raccontavi ai microfoni spenti che poi sono stati anche un po' ispirati ai tuoi figli, quindi qualche brano porta il titolo dei tuoi figli, ma un brano che ancora non sei riuscito a mettere a fuoco, perché poi tra un po' ci sarà una sorpresa di un'ultima produzione musicale che ascolteremo a breve, di quello poi ne parleremo approfonditamente, però un brano che ancora starà lì ronza in testa ma non ha trovato
1: la
0: giusta forma.
1: In questi giorni ho terminato un brano che io avevo nel cassetto da molto tempo. Guarda, avevo scritto la musica, penso che avevo 17 anni.
0: Caspita! Quindi a volte i brani ci mettono tanto a prendere forma.
1: Sì, l'ho ripreso perché ce l'avevo sempre in testa. Tutti questi anni ce l'avevo sempre in testa. Dico, io questo brano lo devo fare perché mi piaceva. E l'ho tirato fuori. Ho aggiunto un pezzo centrale che mancava. E ho riscritto il testo, perché ne avevo scritto una parte allora, che poi però in questi anni ho maturato, pensando anche a questo brano, a questa melodia, a questa musica, mi sono venute in mente altre cose, sono successe altre cose, e ho voluto legarlo a quest'altra situazione.
0: Okay.
1: E ho finito questo altro singolo che si intitola Sotto il cielo di Roma, che mi piace tantissimo.
0: Okay.
1: Purtroppo non l'ho portato oggi perché ancora non ho non è depositato, però ancora non è stato pubblicato, però a breve lo pubblicherò,
0: però quindi. Questo ci consente ufficialmente di invitarti fin da ora per una prossima presenza qui in radio, magari per la prossima edizione di Hasta la Vista, così faremo sentire questo e anche altri brani che per motivi di tempo oggi non riusciamo a mandare in onda, quindi ufficialmente già prenotato.
1: Va benissimo. Okay. Sarei felice di tornare.
0: Bene. Bene, con grande piacere, anche perché, insomma, tu l'abbiamo detto più volte quest'oggi, essendo proprio veramente appassionato di quello che fai, secondo me ogni occasione è buona per ispirarti, per divertirti, e anche le diverse esperienze che hai fatto, ne parlavamo prima ma adesso ci vorrei tornare con più calma, il Maurizio Costanzo Show. Ma come ci sei arrivato? Trasmissione storica Mediaset.
1: È stata una bellissima esperienza, anche questa qui l'ho raccontata tante volte e mi piace sempre raccontarla. Questa io feci un suonai in un liceo, un liceo scientifico, mi sembra che a Torbella Monaca, pensa. E dentro la sala grande dove fanno ginnastica, dentro la palestra, insomma, c'erano centinaia di ragazzi lì, suonai per 2-3 ore, ma anche di più, e si sono divertiti, gli ho fatto cantare di tutto. e lì loro scrissero, uno di questi ragazzi si prese, insomma, la briga di scrivere questa lettera dove loro ci davano, insomma, le problematiche lì della zona, della scuola, di tutto quanto, e poi parlarono anche di me, che avevo suonato lì per loro, che si erano divertiti tantissimo, e la spedirono alla redazione del Costanzo Show.
0: No.
1: E lui si incuriosì tantissimo e quindi mi invitò.
0: Dai. E hai suonato lì dal vivo.
1: E ho avuto questa opportunità di presentare un mio brano, suonai e cantai al pianoforte. Quella sera mi ricordo che non ci fu Bragardi, ma c'era il mio caro amico che purtroppo ci ha lasciati, e il maestro Alessandro, che gli mando un bacio, lo saluto. E niente, ho avuto questa bellissima opportunità di seguire. Io ero veramente, quella sera ero
0: emozionatissimo,
1: è una cosa pazzesca. Infatti poi mi fece esibire, insomma, dopo un bel po', e mi era salito un mal di testa che non, poi che mi scoppiava la testa, certo. Però insomma sono riuscito comunque ad eseguire il brano, a farlo. Lui mi fece tanti complimenti anche in diretta. Poi successivamente mi chiamò anche a fare un altro spettacolo con lui, però non televisivo. Stavamo in un teatro.
0: Ok. È una persona molto generosa, devo dire, che chi l'ha conosciuto elogia le qualità.
1: Con me è stato veramente gentilissimo. Mi ha messo a mio agio, mi fece i complimenti. E mi ha detto pure, mi disse pure: sicuramente ci rivediamo. Però sai, io lì non andai con una casa discografica, con qualcuno che si occupava, e c'erano molte persone lì in fila che bussavano,
0: certo,
1: e quindi poi è normale che io ho perso quella.
0: Certo. Quelle poi sono anche situazioni un po' particolari, le logiche televisive. Io ho la logica di Tom che mi fa segno che ancora è presente un altro tuo gusto musicale, non un tuo brano, ma un brano scelto da te tra quelli chiesti nei giorni scorsi. Cosa ascoltiamo adesso? Che brano hai scelto?
1: Adesso ascoltiamo un brano bellissimo di Sting, perché è un cantautore che io stimo tantissimo. È uno che guardo molto, insomma, con la lente, quando mi devo ispirare.
0: E che brano?
1: Shape of My Heart.
0: Ok.
1: Giusto?
0: Perfetto, è quello. Vabbè, Sting.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, spot e poi brano. Yes. Hasta la vista, continua.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è...

0: affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. Hasta la Vista.

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, continuiamo il viaggio odierno con Marco, protagonista di puntata, anche con i suoi brani, ma anche con le scelte musicali. Il primo brano della sequenza, il brano di Sting, bellissimo, che emozione veramente di ascoltarlo, veramente bello, bello, bello.
1: Bellissimo, sì.
0: Marco, continuiamo a parlare con te, ma soprattutto di te, e ti devo fare due, tre altre domande. Ora, in tanti sì. anni di musica, di esibizioni, dal vivo, di serate, di tutti i tipi, così, ci sono stati due episodi in modo particolare, a parte quello che mi hai raccontato prima dell'esibizione su commissione, sai, così, però ci sono stati due, tre episodi o magari location dove ti sei esibito che tu hai detto sì, questa è la serata giusta, oppure un commento, un feedback da parte di qualcuno che ti ha riempito il cuore? Perché io continuo a ripeterlo, tu fai questo con una passione, amici, voi neanche ve lo potete immaginare, ma lo si evince poi ascoltando i tuoi brani, i tuoi testi.
1: Guarda, di situazioni ce ne ho tantissime, veramente. Io, con il fatto che lavoro come passaparola, uh-huh. e quindi di situazioni, di persone che addirittura mi hanno chiamato il giorno dopo dicendomi grazie per la serata, veramente ci hai fatto stare benissimo, ci siamo divertiti, è stata una cosa grande. E quindi di questo, in questo senso, tantissime soddisfazioni. Ti racconto un'altra cosa, un'altra aneddoto,
0: ecco, divertente. Poi ho l'altra domanda.
1: Una cosa un po' simile a quella che ho raccontato prima. Una sì. volta stavo suonando ad un matrimonio.
0: Sì.
1: Mentre suonavo, perché poi ultimamente, sai, la postazione del pianista di piano bar è avere un pianoforte, se ce l'hai, un pianoforte a coda e sopra la tastiera. Mm-hmm. A un certo punto, nel bel mezzo del matrimonio,
0: sì.
1: si spenge la tastiera.
0: Ah.
1: Si era bruciato l'alimentatore.
0: No. E quelle sono cose che non puoi prevedere.
1: Allora, c'è stato un momento dove ho visto gli sposi che hanno sbiancato. Dico, Dio, che facciamo? Ho detto, tranquilli ragazzi, non preoccupate. Io ho preso la tastiera, l'ho smontata, l'ho sì. rimessa nella custodia, ho aperto il pianoforte.
0: No.
1: E li ho fatti divertire. Li ho fatti addirittura ballare.
0: Dai, straordinario.
1: E loro, loro alla fine hanno apprezzato ancora di più. Ma certo. non solo loro, anche tutti gli invitati. No, sì. insomma, nel senso, sempre in questo senso qui, no? Poi cioè le cose le devi saper fare,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: altrimenti se no dovevi spengere e andare a casa,
0: certo.
1: altrimenti come facevi?
0: Certo, che te inventi, ecco. E tu non ti sei firmato alla prima
1: difficoltà. Detto, tranquilli ragazzi, non tu, la festa continua, tranquilli, certo. Ho tolto la tastiera, ho aperto il portellone del pianoforte e ho continuato tranquillamente.
0: Quindi lo spettacolo deve andare avanti, la festa continua,
1: va avanti, sì. Si sono divertiti tantissimo, hanno apprezzato ancora di più la situazione, mm-hmm. e questa è un'altra volta è capitato una situazione del genere. Stavo suonando sempre ad un matrimonio,
0: sì.
1: grandissimo, La Perla, qui sui Castelli,
0: okay,
1: okay. E lì ci sono due sale grandi, una sì. sotto e una sopra,
0: sì.
1: Io arrivo, vedo il tableau, leggo i nominativi. Ah, ok. Entro.
0: No, non mi dire che hai sbagliato.
1: No, monto tutto, metto la tastiera, l'impianto. A un certo punto arrivano, vedo da lontano, scendono gli sposi dalla finestra, riesco a vedere. Appena li vedo arrivare alla porta, io li guardo,
0: ma chi sono questi?
1: Oddio,
0: ma una volta si sbagliava ai funerali, invece tu hai sbagliato il matrimonio.
1: Allora chiamo il cameriere, dico ma che c'è un altro matrimonio di sotto? Dice sì, ma come si chiamano? Cioè, guarda, questi si chiamano uguali, ma perché me lo
0: no.
1: sapevano, ti giuro, avevano lo stesso nome.
0: No,
1: ho detto no, fermateli, ho smontato tutto.
0: Magari pensavano che era grande, guarda, carino, il ristorante si offre anche la moglie.
1: Ho dovuto smontare tutto, meno male che non erano ancora arrivati gli altri.
0: No, mamma mia.
1: Portare tutto giù, rimontare tutto.
0: Che fatica. Vabbè, se no lì dice, guardate, una sorpresa, era l'effetto spot, magari facevi l'inizio, ci volete il resto. Venite giù, facciamo la condivisione.
1: È una di quelle che mi è venuta in mente adesso. Però, insomma, ci sono tanti aneddoti divertenti e belli, e anche di soddisfazione.
0: Ma immagino, anche perché poi tu, lavorando dal vivo col pubblico, io immagino tutte quelle situazioni e quelli che vengono da te e ti chiedono di fare un brano, che magari non hanno ben capito che brano, e te lo dicono con un titolo diverso, e tu devi stare lì a capire, perché poi c'è il momento delle dediche richieste.
1: Sì,
0: mi fa quello che tu dici, ma veramente non è il mio genere, mi faccia quello come jukebox. Vabbè.
1: No, no, lì è importante, come dicevo, quando, ecco, soprattutto in queste situazioni, di capire le persone, capire i momenti e andare a pescare. Ne devi avere molto repertorio e devi andare a pescare lì il brano esatto per quel momento e creare l'atmosfera giusta. Io, infatti, quando tante volte che mi chiamano per suonare in questi eventi, dico: ragazzi, dico, voi scegliete quei due o tre brani dove voi, che magari voi ci tenete, magari vi siete conosciuti con quel brano, ci tenete tantissimo, poi lasciatemi sciolto, perché lì devo creare io la situazione.
0: Certo. E quindi tu ti fai in qualche modo dare dei brani loro, quei due, tre, quattro brani scelti da loro, e poi tu arrivi lì e in base a quello che vivi in quel momento ti crei la scaletta in tempo reale. Bellissimo. Altro che Tom in regia, io prendo te qui in trasmissione a fare la sequenza musicale.
1: Guarda, un'altra cosa, mi è venuta in mente, stiamo qui vicino. Sì. Io una volta fui chiamato a suonare qui al Teatro di Don Bosco.
0: Sì.
1: C'era la proiezione di un film muto.
0: Ah.
1: E serviva la colonna sonora dal vivo.
0: No. E te sei dovuto improvvisare.
1: Io per due ore, ma lì l'ho accettato perché quella cosa mi piaceva, mi attizzava proprio, mi piaceva tantissimo. E io sono stato lì in prima fila con la mia tastiera montata, guardando le immagini e suonando per due ore. Quindi ogni atmosfera, ogni scena che io vedevo lì, dovevo creare un tema
0: in tempo reale.
1: E infatti lì il direttore venne giù e mi fece tanti complimenti. Lì mi sono divertito tantissimo.
0: Ma tu l'avevi già visto il film?
1: No,
0: quindi proprio anche per te era una prima
1: visione. Sapevo di cosa parlava, così, però non l'avevo mai visto.
0: Quindi non ti eri potuto preparare?
1: Ho detto io perché mi piace tanto improvvisare. Io non voglio sapere niente, vengo lì, quello che mi ispira l'immagine, io vado. E lì mi sono proprio divertito tanto.
0: Belli. Questi aneddoti li adoro, guarda, io veramente non ve li volevo.
1: Mi è venuta in mente quest'altra cosa, perché siamo qua vicino.
0: Certo, bello. Guarda, continueremo a parlare di questo e di tanto altro. Adesso, amici, novità di questa edizione di Hasta la Vista. Un bel tuffo nel passato nella musica dance anni 90, Dance Story, per far rivivere i ricordi sonori del passato. Quindi momento Dance Story, ma Hasta la Vista torna tra poco.
2: Hasta la Vista, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Allora, da Tullio Solenghi
1: e Massimo Lopez,
0: un grande saluto, hasta la vista.
1: Hasta la vista, sì.
0: Quindi l'amico Jerry che ci ha coinvolto, e quindi tornate da noi e noi ritorneremo da voi, va bene?
1: Esattamente, hai detto quello che avrei detto io, che non mi viene adesso di dire un'altra cosa diversa.
0: No. Però, la vuoi dire?
1: No, un no. Abbraccio.
0: Ba. Ha detto una cosa diversa. Ciao.
2: Hasta la vista.
3: Hasta la vista, Dance Story.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Eh sì, grande novità di questa edizione di Hasta la Vista Dance Story. Finita la sequenza, noi torniamo qui in studio, amici, con Marco Salvatori, con tutto il suo racconto di vita, gli aneddoti, le varie situazioni. E comunque, senti, un pensiero sulla musica dance, che è un genere completamente diverso dal tuo, però degli anni 90, magari c'è...
3: Beh, un pensiero sicuramente positivo, dai, gli anni 90, dagli anni 80, 90, 2000, diciamo che la dance africana ha avuto un momento d'oro.
2: Sì, anche il primo brano della sequenza, Robert Miles, che
3: sì,
2: poi insomma, era una roba sperimentale assurda, quello è il piano abbinato a una musica dance.
3: Per tutti gli eventi, le grandi feste, insomma, questa musica 90-2000 non manca mai.
2: Non manca mai, mi sa che anche a qualche matrimonio te la chiedono, cioè, suoni qualcosa,
3: sì.
2: E ci sta. Vabbè, è la musica che poi fa ballare, fa ad apripista, insomma.
3: Sì, assolutamente.
2: Bene, caro Marco, prima di parlare del momento attuale, domanda veloce che faccio sempre: un'autoriflessione, un pregio e un difetto che ti attribuiscono gli altri o che ti autoattribuisci? È una domanda molto difficile, lo so. Vabbè, puoi anche barare, dai, se ti viene in mente.
3: No, beh, barare no, mai. Non lo faccio mai, oddio. Non so che dirti.
2: È difficile. Vabbè, un pregio che ti attribuiscono gli altri, dai, magari che...
3: No, vabbè, pregio sicuramente di essere una persona abbastanza molto coerente, insomma.
2: Okay.
3: Difetto, forse alcune volte sono un po', come si dice,
2: impulsivo?
3: Sì, impulsivo, quello sì.
2: Okay. Ti ho aiutato, dai, però sì. No, vabbè, questa perché stiamo...
3: Alcune volte dovrei contare fino a tre, però non ce la faccio a tenere dentro delle cose. Poi dopo magari penso, dico, ma magari è meglio che stavo zitto.
2: Perché sei un uomo di passione, e l'abbiamo detto fin dall'inizio del programma, tutto ciò che fai...

0: tutto ciò che sei è fatto di passione, e quindi è normale che quando uno vive le cose con passione c'è anche quell'impulsività,
1: sì,
0: quell'istintività. Comunque, a proposito di passione, lo facciamo adesso, sennò poi alla fine ci dimentichiamo. Se vuoi fare dei saluti, perché io so che magari sono delle persone in ascolto a Teccare, non so se le vogliamo salutare, i figli, la famiglia.
1: Ma sì, sicuramente un caloroso abbraccio a tutta la famiglia, ma saluto anche tutte le persone che conosco, i conoscenti, ma anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, ti ringrazio. E a chi ti senti di dover dire grazie oggi per l'uomo che sei, per l'artista che sei diventato?
1: Allora,
0: la lista è lunga.
1: Sicuramente grazie alla musica.
0: Ok.
1: Perché mi ha dato veramente tanto. Se oggi sono quello che sono è grazie alla musica.
0: Uh-huh.
1: Ma grazie soprattutto a mio padre, che lui è quello che mi ha spinto a intraprendere questa strada.
0: Uh-huh.
1: Che lui è stato il mio primo fan dall'inizio, quando lui si è accorto già da piccolo che avevo questa passione e questo dono.
0: Un talento.
1: Mi ha fatto di tutto per farmi studiare, per portarmi avanti, insomma, in questo cammino.
0: Bene, bene, bene.
1: Comunque tutta la famiglia mi ha sempre sostenuto.
0: Bene, di questo siamo molto felici. Un sostegno che ti ha portato oggi a stare, senti che aggancio, in cima alle scale, proprio sulle scale, a guardare dall'alto i tuoi bei traguardi, i tuoi bei risultati. E non ho detto a caso sulle scale, perché adesso parliamo di ora, di un qualcosa che è accaduto recentemente.
1: Sì, da qualche settimana ho pubblicato questo nuovo singolo che si intitola Sulle scale.
0: Ok.
1: Lo troviamo su tutti i negozi digitali.
0: Uh-huh.
1: E
0: parliamone, nasce sulle scale? Sulle scale,
2: sulle scale.
0: Un giorno stavi sulle scale e te lo compongo.
1: Visto che parliamo di passione, che è quello che vediamo, che è una cosa che ci accomuna.
0: Sì.
1: Quindi, sì, è un brano che parla di passione. Di passione. Perché la passione è quella cosa che ti dà quella spinta per arrivare veramente dove non riesci neanche con la ragione tante volte.
0: Uh-huh.
1: E in questo caso è rivolto alla passione, magari anche sicuramente tra una persona, tra una coppia, due persone che si amano, e le scale che insomma guardano verso l'alto, e anche il contatto fisico, che non è solo fine a se stesso, ma è qualcosa che ti porta ad arrivare in maniera più profonda dentro la persona, conoscere meglio e raggiungere quell'intesa che io dico sempre che non è facile, ma non impossibile.
0: E quindi il segreto per arrivare dal tuo punto di vista a quell'intesa, quella armonia totale?
1: Ma il segreto è quello di lasciarsi andare, di lasciarsi andare, di dare anche ascoltare il corpo, no? Il fatto di accarezzarsi, di sentirsi, il respiro, questo contatto intimo tra due persone che può andare oltre e che ti fa arrivare dove non ti aspetta.
0: Certo, questo sulle scale, perché poi tra l'altro sai che mi sta venendo in mente che ci sono diversi richiami nascosti in sulle scale.
1: Sì.
0: Vediamo se ho intuito, perché le scale del pianoforte,
1: discorso, certo,
0: oppure
1: è un discorso sempre simbolico.
0: Certo, le scale emotive, perché ovviamente l'amore, la passione può dare dei picchi positivi ma anche dei picchi negativi, quindi sentirsi in cima alle scale o magari in fondo alle scale, poi le scale gradino su gradino, sempre insomma è un percorso, ecco, sulle scale, in cima alle scale, partire per arrivare.
1: Per arrivare, certo. Infatti dice vediamo dove arriva questo blu.
0: E tu dove vorresti dove lo vedresti bene arrivare questo brano? Perché un brano è come un figlio, secondo me, quando uno lo crea.
1: Guarda,
0: lo
1: ti
0: immagini.
1: Dico quest'altra cosa che non ti ho detto,
0: sì,
1: è un altro aneddoto.
0: Sì.
1: Adesso questo brano è stato insomma sta girando un po',
0: sì,
1: ed è stato notato anche da Radio Italia.
0: Ok.
1: Quindi io a settembre andrò a fare un'audizione per il Radio Italia Live.
0: Vai! E allora saremo tutti con te a fare il tifo.
1: Quindi speriamo bene.
0: Assolutamente. Guarda, si dice che hasta la vista porta bene, a qualcuno ha portato estremamente bene in questi anni, quindi noi faremo il tifo per te. È uscito da poco, quindi per ascoltarlo tutte le piattaforme digitali, giusto?
1: Sì.
0: Ok, perfetto. E allora io credo che manchi solo fare una cosa, ma questo è l'inizio di un qualcosa che poi rientra. entrerà in un album? Ci stai pensando?
1: Sì. Diciamo che adesso, come ho detto, da qualche settimana è uscito questo qui, poi ho terminato quest'altro singolo. Diciamo che mi sta piacendo questo fatto di pubblicare singoli, ecco, al momento, quindi piano, per l'album poi vediamo.
0: Dai, magari dopo l'estate, prima della fine dell'anno. Allora, a te il piacere di autopresentarti, ti cedo il timone della trasmissione, vai.
1: Signore e signori, sulle scale
0: di
1: Marco Salvatori.
0: Ottimo.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, finita sta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Caro Marco, salendo le scale siamo arrivati in cima ad Asta la Vista, abbiamo finito il nostro viaggio odierno, purtroppo.
2: La porta ci attende.
1: Sì, comunque complimenti per questo tuo brano di recente uscita, quindi davvero ti auguro grazie. Tanta fortuna a te, al brano, tanta soddisfazione perché te la meriti.
2: Grazie, io ti ringrazio e sono veramente felice di averti conosciuto, perché ho veramente andrò via da qui ancora più ricco.
1: È un arricchimento reciproco, e proprio perché noi dobbiamo consentire anche ai nostri amici in ascolto di arricchirsi della tua ulteriore conoscenza, andando magari anche a seguire le tue iniziative future, prossimi spettacoli, iniziative dal vivo, anche per contattarti per qualche evento privato. Come possiamo fare? Certo. Che riferimenti possiamo dare?
2: Su Facebook, quindi Marco Salvatori, poi anche su TikTok Marco Salvatori 21, oppure su Instagram marcosalvatori.music. Quindi, insomma, tutti questi, su questi social mi trovate in giro.
1: Bene, bene, tu ci sei, io basta ci contattarti e magari potrebbero commissionarti qualche richiesta, qualche sorpresa.
2: Quindi farò diverse serate anche in giro quest'estate, nei vari, in varie feste anche di paese, molto molto belle nei centri storici, quindi seguitemi, che certo, ci divertiamo.
1: È certo, perché poi lui tu pubblicherai tutte le varie date, i vari luoghi dove ti si può incontrare dal vivo e apprezzare live la tua musica, perché poi la musica dal vivo è un'altra storia, non c'è niente da fare. Poi anche se si dovesse rompere la tastiera, tu
2: niente.
1: Vai avanti lo stesso, a te non ti ferma nessuno. Senti, vabbè, l'abbiamo detto prima, non so se ci sono altri saluti che vuoi fare, che ti sono venuti in mente, di persone in ascolto.
2: Saluto tutti veramente di cuore, buona musica a tutti e a presto.
1: Bene, Marco Salvatori, nome e cognome, grazie davvero,
2: grazie
1: per il tempo,
2: a te, Jerry, veramente
1: prezioso che hai dedicato a me e alla trasmissione. Cari amici, lo sapete, tra 7 giorni torna un'altra puntata di Asta la Vista, ospiti sempre diversi, stesso Jerry, stesso Tom, noi ci saremo, voi non mancate, mi raccomando. Marco, l'ultimissima domanda è: lo sai come si salutano gli amici in ascolto?
2: Come si salutano?
1: Lo so che non lo sai, non lo sa nessuno.
2: Hasta la vista.
1: Bravo, hai visto che lo so. La risposta era dentro di te, ma lo dobbiamo dire insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3.
3: Hasta la vista.
1: Ciao Marco.
2: Ciao, ciao Jeff. Ciao. Ciao.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
0: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di...
3: Pronto? Pronto, signora, scusi. No, volevamo solo avvisare che è arrivato il Barbagianni umido.
4: Lei ha sbagliato numero.
3: Non l'aveva ordinato lei, perché noi abbiamo un ordine sul Barbagianni umido su Via Galeazza.
4: Sì, ma non siamo noi.
3: E chi l'ha ordinato?
4: Non ho che sappi, io non l'ho ordinato.
3: Ma lei l'ha mai mangiato il Barbagianni umido?
4: No, non ho tempo di stare al telefono. Comunque la

Ma il Barbagianni in umido è un piatto delizioso, è abbastanza abusivo perché non si può mangiare il Barbagianni, però noi di supermarket abbiamo anche questo, quindi magari vediamo se durante lo corso della puntata riusciamo a consegnarlo a qualcheduno. Cari amici, bentornati, incomincia Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia e a riempirvi la testa di cretinate.

0: troverai.
1: Ed inizia il nostro almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda Santa Pelagia. Pelagia è la santa che ha vissuto mille vite, un giorno attrice, un giorno eremita, il giorno dopo influencer mistica, che posta aforismi tipo: la vera luce è quella del tramonto sul deserto. Nei dipinti sembra serissima, ma se la incontri al mercato spirituale è quella che fa battute sull'incenso e ti convince a comprare una lampada di sale che illumina anche l'anima.

0: Caterina sulla neve scivola via.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, ma gentilmente mi sembra di averne già parlato di questa santa.
1: Sì, non ho capito.
2: No, dicevo, mi sembra questa santa Pelagia di averla già descritta qualche giorno fa, un paio di settimane fa.
1: Ma mi sembra di no, chi sei?
2: L'almanacco, quella che un giorno era attrice, un giorno era eremita, non so se si ricorda.
1: No.
2: Cioè, non le sembra che l'abbia già descritta, quindi?
1: No.
2: Ah, lei ha dei dipinti in caso, cioè, di questa santa, che dicono che sembra seria nei quadri?
1: No.
2: Non ha niente. E la conosce come santa? Perché sennò inutile che...
1: No, non conosco nessuno.
2: Ah, mi perdoni, guardi, allora prima di salutarla ci può dire gentilmente a che ora è sorto il sole stamattina per chi ci ascolta?
1: Non ho capito. Vuole?
2: No, se ci potesse dire a che ora è sorto il sole stamattina per chi ci sta ascoltando.
1: Ah, boh, non lo so. Non saprei, io mi sono alzata verso le 7. E io mi sono alzata alle 7, non lo so.
2: Ah, ho capito. Va bene, grazie, buon proseguimento.
1: E niente.

0: Vince il premio Nobel ma non risponde al telefono. Ho visto il numero dalla Svezia, pensavo fosse spam. Mary Brunkov ha vinto il premio Nobel per la medicina 2025 insieme a Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. Ma riuscire a contattare la biologa statunitense per comunicarle la lieta notizia non è stato così semplice. A raccontare il curioso retroscena è stata la stessa Brunkov, colta alla sprovvista e nel sonno dalla chiamata del segretario generale dell'Assemblea dei Nobel, Thomas Perlham. Mi ha squillato il telefono e ho visto un numero dalla Svezia. Ho pensato, beh, sarà solo spam o qualcosa del genere, così ho disattivato il telefono e sono tornata a dormire.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi, no, in merito a questa storia delle chiamate dalla Svezia.
1: Che cosa?
0: Le telefonate dalla Svezia, che ho detto, provo a chiamare ma nessuno risponde.
1: È una casa normale.
0: No, lei però perché non ha risposto quando c'è stata la telefonata per il premio Nobel?
1: Ma guarda, non so cosa voglio dire, io non capisco niente.

0: d'estate non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
2: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
3: Su Radio Tiguglio Web. È il momento di ascoltare un po' di musica di intrattenimento.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve. Volevo chiederle se le interessava sapere la canzone di oggi, quella dell'album della settimana. A Made It, una traccia perseverante, parla di resistere, di superare le perdite. Secondo le recensioni, Annie ha perso fratelli e sorelle e A Made It riflette quell'esperienza, ma con un tono esultante, come un ringraziamento per essere ancora qui. Musicalmente è più up tempo rispetto a certe ballate dell'album, ma groove soul funk evidenti, ritmica che spinge, non è solo dolore ma vittoria.

0: Pronto signora, salve, scusi il disturbo. Allora cosa ne pensa di questo brano lei?
1: Quale brano, che non ho sentito niente?
2: Oggi in Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista ma neanche Gandhi. Mi pagate l'intervento come a Michel Comio, scompaio se conviene come Emanuele Orlandi. Non sputo nel piatto in cui mangio, ma in sto caso faccio giusto un assaggio. Tra i moralisti argomenti in ostaggio si sfiorano piano come il tocco di Baggio. Va tutto così bene, va tutto così male, ora faccio cose scene, scalata sociale. Abbiamo te pretese ma è paradossale che venda le cartine non si può legalizzare. A fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale. Facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche quando sono...

volete fare i bad boy messi di Backstreet. Ha più personalità il fumetti a Pascal, rischiamo di impazzire come in split.

0: pronto?
1: Sì, pronto, scusi, Corriere Bartolazzi, noi abbiamo una consegna su via Roldo, il portafrutta da bagno, cosa facciamo? Possiamo portarglielo fra mezz'oretta, 20 minuti?
0: Guardi che non è mica, io non sono mica, non ho mica niente da prendere.
1: No, è un portafrutta per il bagno, via Roldo Taddia, numero 2.
0: Ma il nome chi è? Vabbè, sono io.
1: C'è quello e poi ci sono 30 rotoli di carta igienica all'aroma di rododendro. Non, perché è ingombrante, dobbiamo lasciarlo lì per quello.
0: Sempre di m***i?
1: Sì, un secondo che controllo, perché c'è un po' di roba. Allora, dunque, abbiamo detto il porta frutta per il bagno, la carta igienica rododendro, ha 4 gomme da camion. Queste bisogna però che le lasciamo.
0: No, non è roba mia.
1: Scusi,
0: io
1: che
0: il camion non ne ho.
1: E dove li mettiamo noi su 4 gomme da tir?
0: Beh, ma insomma, perché io non ho anche niente, eh.
1: Ma lei ha il camion che ha ordinato le gomme, scusi.
0: No,
1: e chi le ha ordinate le gomme?
0: Non ho niente.
1: Ma chi le ha ordinate le gomme?
0: Oh, ascolti, fatemelo voi. Che mio va bene.
1: Ho capito, ma io le devo lasciare da qualche parte, non è che posso portarmi le gomme a casa.
0: Dietro la strada, io non è mia, non è voglio.
1: Ma io le lascio lì e poi vado via, tanto non sono da pagare.
0: No, qui davanti no, lei non lo lascia.
1: Ma la carta igienica rododendro, quella che facciamo?
0: Ma è tutto uguale.
1: Anche la carta igienica è la sua, quella.
0: No, uguale, non voglio niente, perché io non ho abbonato niente.
1: Sì, ma la porta frutta per il bagno, cosa mette, le banane?
0: La porta frutta non mi interessa un cazzo.
1: E chi
0: non
1: la mette?
0: Voglio.
1: E dove la teniamo noi, scusi? La mandiamo indietro.
0: Portatela dove volete, ma non qui davanti.

0: Radio Tigullio, con te.
1: Sempre.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Ed anche oggi mercoledì con il nostro carrello ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente, le nostre offerte musicali della settimana. Quest'oggi con noi Matteo Bartolotti a presentare il suo singolo Datemi qualcosa per dormire. Matteo, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Matteo, allora questo brano descrive una serata all'insegna degli eccessi e bene o male ci siamo un po' passati tutti quanti. Il titolo Datemi qualcosa per dormire nasce da una storia vera piuttosto pesante, capitata ad un tuo amico a cui hanno corretto il drink a sua insaputa. Come sei riuscito a trasformare questo brutto, chiamiamolo quarto d'ora, anche se immagino sia durato di più, in una serie così, in un pezzo musicale, in una canzone?
1: Dunque, avevo questa base così abbastanza ipnotica che si muove praticamente su un unico accordo dall'inizio alla fine, quindi era questa base abbastanza psichedelica e mi è venuta in mente questa storia di questo povero amico mio che è stato, sai, negli anni 90 succedevano queste cose nelle riviere, esatto, delle nostre zone, no? E quindi mi ricordo di pullman di 50 persone partiti per la discoteca, ne tornavano in 6, no? Tutti gli altri
0: dispersi.
1: E questo mio povero amico e questo mio povero amico lo sono andato a ripigliare io in un momento di lucidità. Mi ha chiamato, si era perso addirittura la macchina e mi raccontava che lo avevano rapito gli alieni, mi ha raccontato questa serie di cose che sono successe e che mi sono rimaste impresse proprio di flash di mente annebbiata, no? E mi sembrava la base perfetta per raccontare questa storia.
0: Ed è qui, Matteo, che volevo arrivare. Appunto, nel brano descrivi questo trip forzato con queste immagini davvero vivide e deliranti, visivamente e musicalmente. Come hai lavorato per ricreare quel senso di visione distorta e di totale perdita di controllo?
1: Beh, mi sono molto affidato all'istinto, perché avendola vissuta in prima persona assieme a lui praticamente, no? Quindi, perché quando lo sono andato a riprendere lui ancora non è che
0: era ancora un po' di là
1: e quindi queste io praticamente le ho convissute per osmosi, no? Insieme con lui, e quindi queste immagini è come se in parte ci fossi stato anch'io dentro questo viaggio qua, no? Quindi, perché erano queste immagini così vive, cioè lui mi raccontava di lucertole, di cose, di serpenti, di orsi, mi raccontava di robe pazzesche, io ridevo ma nello stesso tempo mi sembrava incredibile questa storia,
0: certo.
1: Anche di come la psiche possa reagire di fronte a delle cose del genere, ecco. Quindi
0: molti può anche essere un trauma questo, perché ovviamente se uno fa una scelta consapevole, dice mi voglio prendere una droga sintetica, oh cavoli suoi, però è consapevole, quando ti viene messa a tua insaputa e poi puoi anche passare veramente delle ore,
1: infatti.
0: Perché una droga sintetica può durare 7, 8, 9, 10 ore, attenzione, quindi non stiamo parlando
1: sì, ma infatti, no, ma io guarda, mi astengo anche, cioè io avevo anche un po' paura di trattare questo tema, perché sai che può essere anche una cosa che ti si ritorce un attimino contro. Io non ho fatto altro che raccontare una storia che spero anche che possa in qualche modo, anche se è un pochino astratta, un pochino non dritta come narrazione, no? Però spero che possa in qualche modo anche fare un po' da deterrente, no? Verso l'uso,
0: certo,
1: di queste cose,
0: certo.
1: Soprattutto anche per i ragazzi più giovani, insomma, perché è veramente un dramma questa cosa qua.
0: Ma se ne parla in continuazione, oltretutto le droghe che continuano ad uscire, a quanto pare quelle che andavano negli anni 90 sono caramelle, però non ci addentriamo
1: adesso infatti.
0: In questi discorsi.
1: No,
0: Matteo,
1: no.
0: Allora prima di ascoltare il tuo singolo, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando per venirti a cercare sul web?
1: Ah, guarda, basta di citare il mio nome e cognome, Matteo Bartolotti, non mi sono mai nascosto, tra l'altro mi sto anche cimentando un pochino su queste nuove cose tipo TikTok, però insomma piano piano provo a rimetterci, anche se faccio tantissima fatica perché sono proprio il boomer per eccellenza.
0: Esatto.
1: Io quindi
0: sono piattaforme per le nuove generazioni, ma nulla ci vieta, mi metto
1: però
0: anch'io.
1: Insomma mi diverto,
0: ci si prova.
1: Mi diverte questa sfida e qualche soddisfazione la sto avendo anche lì, quindi basta cercarmi col mio nome e cognome e mi si trova.
0: Matteo, ti ringrazio molto di essere stato con noi al Supermarket Show. A questo punto ci ascoltiamo Datemi qualcosa per dormire. Grazie per essere stato al Supermarket.
1: Ciao.

0: ora in onda il giornale radio.
1: E benvenuti a questa edizione del GR di Supermarket Radio. Incominciamo subito con la prima notizia. Scambia la fede nuziale con un anello di cipolla fritta. Clamoroso a Vigevano, uno sposo distratto ha infilato al dito della moglie non la fede d'oro, ma un anello di cipolla fritta. La cerimonia si è interrotta solo quando la sposa emozionata ha detto: sento odore di amore o forse di frittura. Il parroco conferma: era croccante ma non sacramentale.
2: Pronto,
1: scusi, no, per questa storia dell'anello di cipolla.
2: Ma chi è lei?
1: Abbiamo letto adesso dello scambio tra un anello di cipolla e una fede nuziale.
2: Io la saluto perché io lei non la conosco.
1: Vietato fumare con le gambe accavallate, nuova ordinanza comunale a Cesena. Da oggi chi fuma con le gambe accavallate rischia una multa di 84 euro. È una questione di postura e decoro pubblico, spiega il sindaco, oltre che di equilibrio precario. I fumatori si dividono, alcuni promettono di incrociare solo le dita.
2: Come? Non ho capito.
1: Cioè, uno che vuol fumarsi una sigaretta non può più accavallare le gambe.
2: Io?
1: No, non lei.
2: Non posso più accavallare le gambe, le metto.
1: No, lei può accavallarle in generale, dico, se lei va fuori in città e chiunque.
2: Ma chi l'ha detto questo? Ma cosa siete, matti?
1: L'abbiamo letto adesso nella notizia.
2: C'è qualcuno che è fuori di testa? Uno fa come vuole. Se ti va con i calzoni, lei come ci va? Con le mutande?
1: No, però dicono per un fatto di decoro non si può più accavallare le gambe.
2: Ma
1: con la sigaretta.
2: Ma quale decoro? Ma io non ce l'ho il decoro, non esco mai di casa. Sono quasi sempre in casa. Casa mia le porò a cavallare le gambe.
1: Beh, in casa sì, si parla di luoghi pubblici ovviamente.
2: Ma chi è lei? Chi è lei?
1: Abbiamo letto adesso il telegiornale, stiamo leggendo la notizia.
2: Permetterci questo? Lei ci può permettere questo?
1: No, noi leggiamo e basta, ecco, solo per quello.
2: Ma lasci andare. Ma queste sono tutte patacate che ha inventato lei. Voi girate nude?
1: No, io giro vestito.
2: No? Sotto siete nude con gli uomini? E cosa volete?
1: Quindi si può cavallare, dai. Continuiamo a cavallare le gambe.
2: Ma dove abita lei?
1: No, io che cosa le interessa dove abito? Io leggo soltanto le notizie che vengono, che arrivano in redazione.
2: Vengono a cavallare le gambe, allora mi dica dove abito.
1: Ma non lo so dove abito. E noi abbiamo fatto una telefonata campione sulla zona di Cesena.
2: Ah, perché questo è un campione che lei lo gira?
1: No, non lo giro, è una telefona.
2: Per non far girare le gambe alle donne?
1: Da novembre il senso unico diventerà il sesto senso unico. Il Ministero dei Trasporti annuncia una rivoluzione della viabilità. Da novembre arriva il sesto senso unico, che permetterà agli automobilisti di intuire dove non possono andare ancora prima di sbagliare. Previsti corsi di meditazione nei parcheggi.
3: Lei con chi crede di parlare, scusi?
1: No. Abbiamo letto ora la notizia che così sarebbe possibile prevedere prima di imboccare la strada se la strada è corretta o meno.
3: Ma di che cosa sta parlando?
1: Del punto del cambio da senso unico a sesto senso unico.
3: Io non so di che cosa stia parlando. La saluto.
1: Ruba un pacchetto di patatine condannato a friggerle per 30 anni. Giustizia severa ma croccante in provincia di Bari. Un uomo colto con le mani nel sacchetto è stato condannato a friggere patatine per 3 decenni. Il giudice ha commentato: chi semina sale raccoglie colesterolo.
3: Pronto?

0: sì, pronto, pronto, scusi, no, questa storia dei 30 anni di frittura.
1: Chi è la scusa?
0: Abbiamo letto la notizia ora, a causa appunto di questo furto del pacchetto di patatine.
1: Lei ha bisogno di cura.
0: Nonna di 105 anni di Mantova, sorpresa a scavalcare la porta del bagno di un autogrill. Incredibile, ma vero, una nonna mantovana di 105 anni portati con agilità è stata sorpresa mentre scavalcava la porta del bagno bloccato di un autogrill. Testimoni raccontano un volo degno di un parkourista. Lei commenta serena: alla mia età non posso permettermi di aspettare.
1: Prego.
0: 105 anni, quella signora che ha scavalcato il bagno, la porta del bagno in autogrill.
1: Guardi, penso che lei abbia proprio sbagliato numero.
0: Ma lei non ha ascoltato la notizia che abbiamo letto adesso?
1: No, perché dovrei.
0: No, così ci dava appunto un suo punto di vista su questa agilità.
1: No, non ho nessun punto di vista perché la notizia non l'ho vista.
0: Non l'ha vista, però insomma 105 anni, era bella atletica la signora ancora, quello sì.
1: Immagino di sì.
0: Per scavalcare. Va bene, grazie, buon proseguimento.
1: Prego.
0: E questa era l'ultima notizia del giorno di oggi. Appuntamento alla prossima edizione del GR di Supermarket Show.

Amici, siamo giunti al termine anche per questa puntata di Supermarket. Io vi ringrazio molto, vi invito a passare dai nostri carrellisti, oltretutto dai nostri dalle nostre commesse alle casse, a pagare gli ultimi articoli che avete nel carrello. Non rubate, perché chi ruba finisce all'inferno.

Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: su Radio TV Lio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Val Galliano.
3: Sulle mani, stiamo ripartendo, anime viandanti su Radio Tigullio, buona domenica a tutti e si riparte ancora una volta, un gran cammino e abbiamo Val Galliano già in sintonia con tutti noi, con tutti voi, che rendiamo omaggio e grazie per essere presenti, siete sempre di più e di questo per noi è un grande punto di, non è un punto di arrivo, è un punto di partenza, è una grande cosa per noi e quindi Val Galliano, ci sei già?
4: Ciao a tutti, ci sono, ciao Campi, ciao a tutti gli ascoltatori ovviamente.
3: E dove siamo?
4: Siamo al sud d'Italia, siamo giù
3: al sud Italia,
4: nella nostra Lucania.
3: Nella splendida, meravigliosa Lucania, profumatissima Lucania, terra di tutto, no? Perché terra è terra di vino, terra di spirito, terra d'amicizia, terra di fratellanza, di sole, di mare, di monti, è terra totale e non potevamo mancare.
4: Sì, no, assolutamente, anche se devo dire che è una regione della quale non se ne parla tantissimo,
3: Non se ne parla tantissimo, come già dicemmo, su altre realtà simili alla Basilicata, certo che sì, come avevamo valutato qualche tempo fa e abbiamo percorso due o tre puntate sulla bellissima regione che è l'Abruzzo, no? Ti ricorderai, vi ricorderete cari amici ascoltatori che anche l'Abruzzo è una di quelle regioni, sì, potremmo accomunarla alla Basilicata in quanto sono due regioni un po' così silenziose, no? Stanno per i fatti loro, non sono quelli, se fossero una persona non sarebbe una di quelle persone esuberanti, no? Il primo della classe o quello che salta su, sono quelli che stanno in sordina, il famoso mediano come diceva Ligabue, o sbaglio?
4: Sì, possiamo fare questo paragone, sì, assolutamente calzante direi.
3: Molto bene, quindi ci sarà anche terra ricca di artisti, perché se c'è Val Galliano per forza qualche artista l'ha scovato e non vediamo l'ora di poter capire questa volta. Il sondaggione c'è tra parentesi, l'hai già programmato o ci lascerai senza sondaggione?
4: No, il sondaggione fa parte ormai direi di questo.
3: Ecco. Molto bene, anche perché il sondaggione siamo a fine stagione, quindi sto andando avanti un po' così, rimando, se te ne sei accorto, Val Galliano, come i nostri amici, insomma, sondaggione di fine stagione e quindi siamo per il sondaggione e quindi vedremo appunto, come stavamo dicendo poco fa, quale sarà l'artista che uscirà un po' dal ventaglio. Da che cosa esce l'artista tuo, Val?
4: Ma gli artisti, sicuramente c'è una vasta gamma di artisti anche qui, perché l'Italia è una terra ricchissima di artisti, di pittori, scultori, quindi ce n'è per ogni periodo.
3: Ce n'è per ogni periodo, quindi inizieremo a scoprire poco a poco. Per il momento questo bellissimo brano, così entriamo già in questa ottima domenica di viandanti.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Anime viandanti, rieccoci qui ad Acerenza, in provincia di Potenza, quindi continuiamo con il nostro show, diciamo, chiamiamolo così, scioglilingua, con tanto di rima. E quindi Valgalliano, come ti trovi con queste rime incrociate? Acerenza in provincia di Potenza.
2: Beh, sei veramente oggi di una licenza poetica.
1: Sì, veramente incommensurabile. Smisurata, hai ragionissimo. Come smisurata è la bellezza di questa terra, perché siamo a pochi passi dal lago, siamo in una cittadina meravigliosa, un paese storico veramente stupendo da rimanere a bocca aperta, quasi sì, al confine con la Puglia, e quindi siamo in una realtà tra mare e laghi e colli veramente stupendi, un'aria che si respira e non fa altro che ossigenare il nostro cuore, i nostri pensieri qui in questa terra delle meraviglie. Però Val, tu sei già quasi sul lago, immagino, perché so che anche tu sei molto in contatto con l'acqua, quando senti odor d'acqua corri veloce, corri maggiormente veloce, anche se noi siamo gli amanti del cammin lento, ma tu ti scaldi velocemente quando senti odor d'acqua.
2: Mi scaldo velocemente perché sì, siamo amanti del cammino, e quindi come ogni cammino la stagione comincia a essere un po' tiepida, calda direi, e quindi dopo ogni buon cammino che si esegue c'è bisogno poi di rinfrescarsi. Io non vedo l'ora di lanciarmi nel lago.
1: E posso immaginarlo, perché questa terra è veramente spettacolare, e siamo qui a degustare tutte le bellezze. Anche già il nome di questo splendido borgo, no, ha il suo fascino perché ha radici greche, quindi insomma ci sono fior fior di scrittori, fra cui Orazio, no, che riuscirono a scrivere e a beatificare questo luogo, quindi insomma siamo in buona compagnia come al solito, Val.
2: Sì, assolutamente. Tra l'altro leggevo che Orazio definiva questa città, questo paese, nido d'aquila, perché appunto lo chiamava, per la sua forma, chiamava nido d'aquila.
1: Eh sì, infatti questo è anche stata una fortezza, quasi si dice abbastanza inespugnabile, no? E effettivamente pare che il nome possa derivare anche da questa forma lessicale. Però insomma, già il fatto che molti poeti si siano espressi in maniera non soltanto bella, ma diciamo innamorata di questa locazione, insomma lascia ben pensare. Quindi sicuramente per chi è vicino qui nei paraggi ha l'obbligo, possiamo dirlo, ha l'obbligo di venire qui a trovare Acerenza. Chi arriva da un po' più distante, dal centro, dal nord dell'Italia, sa che quando si troverà da queste parti viene e troverà delle cose sicuramente di grande, grandissimo interesse e soprattutto beneficio. Ma iniziamo ad allacciare gli scarponi, perché la musica va e fra poco si partirà.

0: Acerenza, Radio Tigullio, sulla via Francigena, perché siamo qui sulla via Francigena che collegherà questa meraviglia dove al momento io mi trovo, quindi in a ridosso della maestosa e spettacolare cattedrale di Acerenza. E qui tra poco, dopo un breve tratto, imbroccheremo la strada che si snoda lungo il crinale di una collina, da cui si goderà e si inizierà a godere un incantevole panorama sui monti e sulle vallate circostanze. Quindi tra poco si parte sulla via Francigena da Brandica, è una tappa diciamo impegnativa, sono 20 km ragazzi, quindi non è che si sta parlando di cose da poco, quindi è una realtà che si porta avanti in giornata con gambe e polpacci piuttosto allenati. Quindi si parte al mattino presto, noi vedremo, magari potremmo anche spezzarla in due quest'oggi perché siamo già in tardo pomeriggio, però partendo al mattino presto sicuramente a metà pomeriggio si riescono a compiere questi 20 km che ci fanno arrivare poi a Bradanica. Quindi sicuramente ci sarà da divertirci, non è vero Valgagliano?
1: Assolutamente ci sarà da divertirsi, perché io mi sto già veramente leccando le dita, perché mi fa veramente ingolosire questo tipo di percorso che si inerpica nei sentieri e che poi va a toccare questi torrenti veramente molto molto belli, dove ci si può veramente rinfrescare. Tra l'altro, appunto, al di là del fatto che Acerenza è, tanto per fare un po' di storia,
0: sì, certo che sì,
1: anche una fortezza di guerra, perché appunto era collocata in alto su questo colle ed è toccata oggi da questo torrente che oggi viene chiamato appunto Fiumarello. In passato invece veniva chiamato Acheronte,
0: quindi è certo
1: Acheronte, che sappiamo essere il nome di alcuni fiumi nella mitologia greca, quindi
0: assolutamente sì.
1: Ci ricolleghiamo a quello che dicevi poco fa tu sulle origini greche.
0: Sulle origini greche, infatti, assolutamente sì, ma veramente qui abbiamo delle bellezze infinitesimali come la numerologia, così rientriamo in un termine greco, perché ti ricordi che tu qualche giorno fa, no, a microfoni spenti avevi citato Euclide, quindi il greco che si commista con gli amici arabi per quello che riguarda la matematica, l'algebra, ma oggi qua su questa via Francigena, questo percorso che ci porterà a Genzano, come dicevamo prima, è uno, fa parte di un percorso di famosi 2000 chilometri che uniscono Chambéry a Gerusalemme. Quindi siamo sulla via Francigena, nel bel mezzo della via Francigena, anzi verso direzione Gerusalemme, quindi insomma si respira sempre aria sacra qui con noi.
1: Immancabile
0: come sempre, e quindi musica, grande musica insieme a noi.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
3: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
4: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
5: Troppo forti!
4: No, ma lo volevo dire io!
5: Troppo forti con Alex De Sì!
6: Hai capito? Ho capito sì, mica sushi!
7: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Anime viandanti, su un tratto che fa parte dei 2000 chilometri della cosiddetta via francigena che ci collegherà fino da Chambéry fino a Gerusalemme, quindi è una nota di importanza, di sacralità non da poco, cari amici, perché la via francigena, insomma, si respira per forza di cose un'aria, decisamente pura e quasi rara, no? Se vogliamo, quindi assolutamente ci sentiamo molto meglio delle altre di altre occasioni, non è vero Vagagliano?
3: Sì, sinceramente sì, come stavo dicendo poc'anzi, e tu lo sottolinei nuovamente, sono perfettamente d'accordo, ma sono anche d'accordo sul fatto che non ho dato nessuna indicazione sulla pista.
2: Assolutamente no, assolutamente. Quindi bisogna correre ai ripari, Vagagliano. Quindi sicuramente andiamo.
3: Dobbiamo correre ai ripari, quindi dare un paio di indizi perlomeno.
2: Posso farti una domanda io? Sai, tipo sempre quei quizzoni così torniamo un po' fra il sacro e il profano. Hai capelli lunghi?
3: Hai capelli lunghi, devo risponderti? No, non hai capelli lunghi. Posso dare delle indicazioni un po' più dettagliate, perché
2: sì,
3: il capello lungo, sì, non dice molto.
2: No, assolutamente.
3: Però possiamo dire intanto che a quale periodo facciamo l'esperimento.
2: Certo che sì.
3: Siamo nel pieno 800.
2: Nel bel mezzo dell'800, ottimo. Terra di periodi ricca, sicuramente, come questa terra.
3: Sì, senz'altro. Documentatevi nel periodo dell'Ottocento, quale pittore lucano poteva avere un risvolto abbastanza importante.
2: Ragazzi, sì.
3: Dopodiché abbiamo un secondo indizio che direi che è molto, molto indicativo.
2: Sì.
3: Potete parecchio, e vi dico che è quasi il suo cognome, diciamo, il suo cognome. Sì. E ha quasi un omonimia con un altro pittore molto più conosciuto.
2: Qui diciamo già che per chi ha arte da masticare sotto i denti, diciamo che sono due indizioni, bisogna essere onesti. Cioè, chi è a digiuno completo brancola nel buio, sicuramente. Ma chi mastica appunto di arte per arte ha già due indizi che fanno già una prova su quello che potrebbe essere. Quindi, cari amici ascoltatori, questo è rivolto esclusivamente a voi. Quindi, scarponi certo ben allacciati, cuore ben aperto, ma in questo caso anche orecchie e mente ben risvegliata per riuscire a captare questi indizi. D'accordo, anime viandanti all'ascolto? Spero di sì, perché non fatemi fare brutta figura con Vagagliano, perché ultimamente molti sono andati un po' fuori tema, non è vero Val?
3: Sì, è verissimo, ma guarda, io avrei tanta voglia di fare anche qualche domandina a te su...
2: Assolutamente sì, io sai che mastico arte da quando sono nato, quindi ma scivolerei nella musica.

0: Non-stop music.
1: Acerenza, pronti per il sondaggione qui ad Acerenza sulla via Francigena, insomma tutte caratteristiche che ci portano veramente molto in alto, un po' come siamo noi, anime viandanti, piedi ben saldi a terra e sguardo sicuramente sulla terra per vedere dove mettiamo i piedi, ma anche sempre molto verso l'orizzonte, soprattutto verso l'alto. Questo è Anime Viandanti, musica, spettacolo e tanta voglia di vedere, di scoprire cose nuove, anche grazie a chi? A Valgalliano col suo sondaggione. Come sta andando?
2: Sta andando piuttosto male, devo dire.
1: Ottimo, il nome del nostro
2: artista, ma sono usciti altri nomi tipo Vanvitelli, che non è comunque
1: Vanvitelli, no. Scusami se ti interrompo, Val, perché giustamente è stata una coincidenza, sicuramente lo so, hai chiesto a me fare domande, combinazione, erano arrivati, c'era la musica che incalzava e non ho potuto, però comunque dopo fra qualche minuto sarò contento di essere, diciamo, anche interrogato da te, perché giustamente sei sempre nella parte del prof, in questo nostro programma, sì. Molto molto amichevole verso gli studenti, però la parte del prof è la tua, siamo sinceri.
2: Vabbè, adesso io non voglio entrare in questa categoria,
1: possiamo
2: interagire così tranquillamente, parlare tranquillamente di queste cose che sono molto interessanti.
1: Sì.
2: Mondo, così come la natura che noi visitiamo ci porta in un mondo superiore, anche l'arte, la storia dell'arte fa altrettanto, a mio avviso.
1: Ma io sì, ecco, io non voglio essere polemico, però sai che purtroppo quando mi si viene pizzicato, anche perché di prof come quelli dei film non abbiamo avuto la fortuna di conoscerne troppi, ecco, quindi sicuramente tu saresti un prof di quelli veramente molto alternativi, ecco, da quei pochi film dove abbiamo imparato ad amare quel tipo di professione, perché nella realtà, insomma
2: ci sarebbe molto da discutere, ma
1: assolutamente, era solo così, è arrivato così, sì. L'ho dovuta dire,
2: assolutamente sì. Cosa volevo dirti? Volevo dirti che tra l'altro possiamo legarci, sai che cosa, con questo artista ti faccio veramente un collegamento inaspettato, possiamo collegarci addirittura alla prima puntata di Anime Viandanti, se ben ti ricordi,
1: ricordo
2: una pittura napoletana,
1: assolutamente,
2: e specificamente di un pittore dal nome importante come Salvator Rosa,
1: caspita che sì, certo che sì.
2: Ecco, Salvator Rosa era un pittore importante della scuola napoletana, e quello di cui parliamo oggi, che Giacomo Di Chirico, quindi Di Chirico,
1: Giacomo Di Chirico e non De Chirico, ottimo, e quindi fra pochissimo scopriremo tante cose di questo grandissimo artista.
3: Lo sai, la testa malata.

0: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Giguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Val Galliano dal lago di Acerenza, pronto per partire per questa bella... Non è una passeggiata questa, cari amici ascoltatori. Questo è un sentiero di quelli impegnativi, un sentiero che irrobustirà sicuramente polpacci e cosce, ma soprattutto l'anima, perché le cose che andremo a vedere veramente daranno una forma e una forza di ossigeno decisamente importante. Ma torniamo all'artista, al sondaggione.
2: Quindi sondaggione, purtroppo nessuno ha
1: rinato. Ma c'è qualcuno che può parlare anche di complotto, probabilmente. Dice qual è il sondaggione, perché c'è in palio, chi lo sa cosa c'è per tenersi i premi, perché poi tu cosa offri? Popcorn, queste cose qua. Cioè,
2: no, io offro, come già
1: niente,
2: ti dissi.
1: No, lasci, niente, un blef, dai. Su, diciamoci l'età.
2: No, come già ti dissi nelle scorse puntate, l'offerta è interessante.
1: Sì, interessante, sì.
2: Ci sono workshop,
1: shopponi, sì.
2: Gli ingressi,
1: musei, sì, ce n'è, chi più ne ha più ne metta, sì. Visita al paese dei balocchi, insomma, ce n'è.
2: Sì, ne abbiamo per tutti i gusti, assolutamente. Mi spiace perché potevo dare qualche premio, ma non anche questa volta,
1: guarda caso. Sì, abbiamo capito. Va bene, parlaci dell'artista comunque. Vuoi parlarci dell'artista, Vagaliano?
2: Sì. Vi parlerò dell'artista, l'ultima appendice. Ho sentito, purtroppo, non so se questo dipende da difficoltà di collegamento, l'amico Piero, che tanto
1: eccolo, è... Piero, vai Piero!
2: Esperto d'arte, e mi ha detto, in camera caritatis, diciamo, mi ha detto che sono riuscito a sentirlo, aveva indovinato l'artista, ma non riusciva a
1: prenderla lì, ma sì, ma questo non è normale. Qui da noi, ad Anime Viandanti, tutto quello che è, ecco, diciamoci anche questa cosa, così, tutto quello che fa parte della norma, del comune, del materico, del tellurico, effettivamente ha difficoltà ad emergere. Quindi non mi stupisce il fatto che Piero non sia riuscito a prendere la linea, però è un campione lo stesso. Dentro e nell'anima, sì, ma senza premi, come tutti gli uomini d'anima.
2: Sì. Giacomo di Chirico, nato a Venosa, che è un paese qui vicino ad Acerenza, nel 1844, e diciamo che è uno dei più importanti esponenti della scuola napoletana, come ti dicevo poco fa.
1: Sì.
2: Scuola napoletana del periodo dell'Ottocento, ovviamente, perché come tu ben sai, visto che ne parlavamo già nella prima puntata, come tu ben sai, la scuola napoletana raggruppa dal 1500 fino al Novecento, quindi un arco di tempo molto ampio. Si modifica nel tempo la scuola napoletana, chiaro, subisce diverse trasformazioni. Viene a creare questo, l'artista nasce dipingendo, diciamo, inizialmente dei ritratti, e li mostra ai cittadini del suo paese, i quali rimangono sbigottiti e sbarraditi, e gli suggeriscono di intraprendere la via artistica.
1: La via dell'arte, molto bene, Valle, ne parleremo ancora.
3: C'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa.

0: è arrivato anche Robert della Bourguignon.
1: Mais bonjour, je suis l'animateur, je suis de bonne humeur. Buongiorno a tutti, come diceva una bella pubblicità degli anni Ottanta. Caro Campi, io la ringrazio, è sempre un grande onore.
0: Certo lo è per me. Bentornato Robert.
1: E lei lo sa che io chiaramente la chiamo Campi Aperti per la sua vastissima infinita di prateria mentale e chiaramente di animo, sì. La sua cultura la precede. Oggi, caro Campi, abbiamo raggiunto questa zona veramente che è un'eccellenza del vostro paese e ovviamente siamo in piena destrutturazione.
0: Come al solito, giustamente, peraltro.
1: Assolutamente, chiaramente noi proponiamo in questo menù, dove è chiaramente simboleggiato con l'icona delle montagne e di tutto quello che è chiaramente il paesaggio di Cad, e proponiamo ufficialmente il Caprioron in Salmì, che però nasconde in realtà un'altra verità.
0: Certo che sì, dietro una verità spunta l'altra verità.
1: L'altra verità, perché Campi, lei mi insegna che niente è mai come si vede.
0: Assolutamente.
1: Voilà la chose. E quindi, caro Campi, dietro al Caprioron in Salmì, noi invece proponiamo i casunziei, che sono ravioli, ovviamente, eccellenza del luogo, e sono ravioli a forma di mozzarella, ripieni di un impasto a base di rape rosse, conditi con burro fuso, semi di papavero, ricotta affumicata. È una proposta di alto livello, caro Campi, che spazia dalle quote sociali più alte fino a chiaramente quelle più umili, perché la cucina di Roberto da Bourguignon è erga omnes, caro Campi.
0: E questo non avevo dubbio, sempre alto, altissimo il livello, assolutamente sì.
1: Assolutamente, occorre bollire le patate rape in acqua leggermente, l'insalata, scolarle, pelarle, frullarle e per ottenere un purè, e soffriggere il tegame con aglio e cipolla fino a tenere un impasto, a ottenere un impasto asciutto, lasciare raffreddare, aggiungere parmigiano e noce moscata, e abbiamo veramente una cosa che riconcilia con la vita, le petite sarre.
0: Le petite sarre, qui veramente ci hai offerto anche oggi, carissimo Robert, un'altezza veramente superiore, e quindi non possiamo fare altro che ringraziarti.
1: Caro Campi, io mi devo adattare alla sua proposta di altissimo livello. Bonjour à tout le monde.
0: Bonjour Robert, e sicuramente assaggeremo presto, magari proprio qui in mezzo al bosco di...
1: Vi aspetto, caro Campi.
0: Grazie, a presto Robert.
1: Au revoir.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Ancora più bello, come fosse uno spazio che si interseca in un altro spazio, quindi l'ottimo Robert de la Bourguignon che si è intersecato con Val Galliano, ma Val Galliano pronto a ricominciare con strutturando e destrutturando il suo artista.
2: Sì, siamo tornati qua con Giacomo Di Chirico.
1: Giacomo Di Chirico non è destrutturato, vero o no?
2: Non è destrutturato, perché magari tu pensavi a De Chirico, invece no, è proprio Di Chirico.
1: Infatti, quindi c'è una forma, anche qui c'è una forma di destrutturazione, dai, andiamo,
2: sì,
1: andiamo.
2: Chi ci conosce potrebbe pensare male e non fidarsi di questo nome e di questo artista. In realtà parliamo proprio di Giacomo Di Chirico, documentatevi se volete e scoprirete che esiste questo signor pittore veramente di alta qualità, che ha una storia importante, seppur breve, perché... vive 39 anni, quindi caspita, una carriera abbastanza breve ma incisiva. Come vi ho detto poco fa, sui albori dell'arte, poi dopo essersi fatto conoscere nel suo paese, ha poi cominciato a frequentare l'accademia, ma con l'aiuto di amici di famiglia, perché la sua estrazione era abbastanza di povertà, quindi con aiuti di famiglia è andato all'accademia, Accademia di Napoli tra l'altro, ed è stato influenzato, diciamo subisce l'influenza del fratello, che è 20 anni più grande di lui ed è uno scrittore, quindi gli trasmette questa passione artistica.
1: Quindi come solamente scopriamo e vediamo, amando e studiando gli artisti, diciamo che non ben più di una volta, no, che ci sono queste famiglie d'arte dove recuperano diciamo lo scettro artistico dal padre, dal figlio, dal fratello, insomma, e dove tutta una famiglia si crea e viene generata in nome dell'arte.
2: Esatto. Lui poi viaggia, va a Roma, torna poi a Napoli dove aprirà un suo studio d'arte e si dedica poi alla conoscenza. Dopo appunto lo studio dei ritratti, comincia a eseguire delle opere più che altro del folklore locale, quindi
1: che non era poco,
2: non è da poco, studia molto gli abiti, le usanze dei contadini e le sue opere principali sono Sposalizio in Basilicata e Domenica delle Palme, che vengono acquistate, ma vengono esposte anche a Parigi, a Vienna e a Monaco, quindi insomma...
1: è tanta roba, quindi un Giacomo Di Chirico tutto da vedere, come tutto è da vedere quello che sta intorno a noi in questo meraviglioso percorso, non ci stanchiamo di dirlo, a due passi dal lago, e che ci porterà sulla Via Francigena, su uno dei tragitti della Via Francigena, ma siamo arrivati alla fine, quindi dobbiamo gioco forza salutare tutti i nostri amici ascoltatori, grazie, vi ringraziamo immensamente. Da Gianfilippo Campi, naturalmente.
2: E da Val Galliano, ciao!
1: Buen camino!

0: Radio Tigullio Web presenta
1: Così è cosa Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa Radio Show vi raggiunge anche oggi per tenervi compagnia per quest'ora che passerà.
3: Siamo qui, ciao!
2: Ciao Teo e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
3: Ci sono anch'io. Come state ragazzi? Buona settimana. Come sta trascorrendo la vostra giornata? Nostra abbastanza bene.
2: Dai, direi sì, non ci possiamo lamentare.
3: Siamo ancora qui con voi e fra poco iniziamo con un puntatone molto frizzantino, molto estivo, giusto?
2: Esatto! A fra pochissimo!

0: Frequenze, va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di
1: Dai Stella Mucala. Al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
0: Ti piace?
2: Fantastico!
1: Così e Cosà
2: è puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
3: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show, io sono Stella, qui con me c'è Teo e parte questa nostra puntata molto estiva,
1: molto
0: come
1: estiva.
0: Dicevamo
1: dai,
0: prima.
1: Dai ragazzi, ormai siamo già nella seconda settimana di
0: esatto.
1: giugno. Le scuole sono finite, iniziano i primi weekend al mare, chi va in vacanza con i nonni e tutte queste robe, chi va a farsi weekend a Jesolo,
0: esatto,
1: chi va a farsi weekend a Rimini, chi va a farsi weekend a Riccione. E noi siamo
0: ma noi dove andiamo
1: radio.
0: A fare il weekend?
1: Noi qua in radio.
0: Assolutamente. Noi weekendiamo in radio.
1: Esatto. Allora ragazzi, fra poco iniziamo. Adesso partiamo subito con un pezzo anni 2000
0: bravo.
1: Catapulta direttamente in puntata. Miranda, vamos a la playa. A mí me gusta bailar. El ritmo de la noche. Sansa Sofia.

0: Così Cos'ha Radio Show. Io sono Stella, qui con me c'è Teo. E oggi abbiamo pensato di farvi fare un giro.
1: Un viaggio
0: cioè... sensoriale, chiamiamolo così, sensoriale.
1: E questo è un esperimento, perché è lo facciamo dalla radio, senza vedervi, senza potervi parlare vis-à-vis.
0: Bravo.
1: E quindi è una cosa molto particolare. Perché, allora, abbiamo detto, seconda settimana di giugno, le scuole sono finite, iniziano i primi transfer verso le località di villeggiatura, mare, montagna, eccetera.
0: Ma comunque inizia ufficialmente
1: l'estate,
0: allora, cioè la parte vacanziera dell'estate.
1: Ecco, da calendario settimana prossima, ma l'estate inizia quando le scuole sono finite.
0: È vero.
1: Perché c'è meno traffico in
0: perché
1: città.
0: Perché c'è meno traffico dire, in città, lo possiamo dire. E perché i nonni si portano via i nipoti.
1: Ecco, esattamente. E tutte le famiglie respirano, no? Mamma e papà prendono un po' di
0: esatto,
1: fiato.
0: Esattamente.
1: Fiato.
0: Tranne noi, cioè tranne me, che ho gli esami di terza media quest'anno.
1: Ah, tu hai gli esami di terza
0: media. È ovvio che li ho io gli esami di terza media.
1: Pensavo avessi fatto il bello nei superiori. No,
0: no, io sono partita molto tardi.
1: Sei in ritardo.
0: Sì.
1: Tra l'altro, allora, di questa cosa però possiamo dire un aneddoto.
0: Dai, vai.
1: Ecco, che tutti i nonni portano in vacanza i ragazzi,
0: certo,
1: i nipotini, no? Invece Stella ha portato in vacanza sua mamma e poi lei è tornata indietro.
0: Sono andata a depositare la madre.
1: Esatto, l'ha portata in un posto bellissimo, tra l'altro, in Puglia, no?
0: Esatto.
1: E però lei non ha usufruito neanche di un'ora di
0: vacanza. Ma va, io ho fatto il tempo ad andare e tornare. Cioè, sono partita il mercoledì e sono tornata il giovedì.
1: È arrivata alla stazione, gli hanno timbrato il pacco, prego, lei può tornare
0: esatto
1: dietro.
0: E mia madre ha detto più o meno la stessa cosa, perché quando gli ho detto quali erano gli orari del treno, mia madre ha detto: ah, ma solo 2 ore ti fermi. Madre, è l'unico
1: questo momento,
0: è quello che si può fare,
1: perché noi corrieri dei
0: esatto,
1: nonni dobbiamo essere veloci, vi consegniamo e poi ce ne andiamo senza neanche la firma della
0: esatto,
1: consegna
0: esatto
1: ormai.
0: Pensa che in realtà avevo pensato che mia figlia avrebbe portato via la nonna e invece mia figlia mi ha dato buca, quindi ho dovuto farlo io.
1: Stella è il Bartolini, possiamo dirlo, l'Amazon dei pensionati. Allora,
0: vabbè,
1: però dai, si stava scherzando,
0: si stava parlando dell'estate e noi ci siamo immaginati che l'estate, in realtà, se chiudiamo gli occhi, ha dei suoni ben precisi.
1: Tutti i suoni,
0: no?
1: tutti
0: i suoni dell'estate.
1: Che non ci sono in inverno.
0: Esatto.
1: Ad esempio,
0: anche perché le finestre sono chiuse e non li sentiamo.
1: Ad esempio, ce n'è uno che è classico proprio, che è anche fastidioso a volte.
0: No, dai.
1: Che è il rumore delle cicale.
0: No, non è fastidioso,
1: no.
0: Io lo adoro.
1: No.
0: Io lo adoro, perché a me il rumore delle cicale mi porta su un'amaca in campagna.
1: In una pineta.
0: In una pineta,
1: cioè,
0: lì. E io voglio addormentarmi col rumore delle cicale.
1: Oppure, ragazzi, ma avete mai pensato al rumore del ghiaccio dei bicchieri?
0: Bellissimo, chiudi gli occhi e senti il ghiaccio che si muove.
1: Assolutamente sì. Allora, ragazzi, torniamo tra pochissimo da voi e continuiamo con questo bellissimo argomento sui rumori dell'estate.

0: Così è Cos'ha Radio Show, siamo qui con voi e volevamo, come abbiamo anticipato prima, portarvi con gli occhi chiusi,
1: esatto,
0: in questa nell'estate per sentire quali sono i rumori estivi,
1: che voi,
0: e vi sfidiamo proprio a farlo,
1: perché cioè, voi sicuramente adesso ve li diciamo, voi non ci avrete mai pensato, ma direte: osti, hanno ragione.
0: Per esempio quando sei al mare, ti addormenti sull'asciugamano,
1: sì,
0: quali sono i rumori che senti?
1: I gabbiani,
0: le onde, e poi senti
1: i racchettoni. Io li ammazzerei.
0: Lo so, è per quello che l'ho detto.
1: Li ammazzerei. Sì, sì. Oppure, ragazzi, per chi può, il motorino la sera. Cioè, avete
0: grande.
1: Mai pensato che d'estate,
0: sì,
1: quando siete in casa,
0: vero,
1: con le finestre aperte, sentite spesso sfrecciare gli scooter,
0: i motorini,
1: le compagnie, le moto, dei ragazzi?
0: È vero, bellissimo. Ma non solo, una cosa che questa qui secondo me è dei tempi che furono, perché
1: sì,
0: adesso tutti abbiamo il condizionatore.
1: È vero.
0: Ma una volta che non avevamo il condizionatore e tenevamo le finestre aperte, c'era il ventilatore di notte, quindi le pale del ventilatore. Bravissimo.
1: Così. E ce n'è uno che è proprio questo, però lo sposo io, che è, ad esempio, e mi ricorda i tempi in cui andavo giusto appunto con i miei nonni al mare l'estate, era lo sfrecciare delle auto quando sei fermo all'autogrill. Avete mai fatto caso?
0: Sì,
1: a me quella cosa lì mi ricorda le vacanze,
0: quando raggiungi la meta delle vacanze, è
1: assolutamente
0: vero.
1: Assolutamente sì. Oppure ce n'è un altro, che questo è anche mio, che è il rumore delle bestemmie che tiri quando sei in coda. Ecco,
0: è vero.
1: Questo è tipicamente mio.
0: Le sette ore di coda per raggiungere.
1: Le sette ore di coda. Che... adesso diciamo, noi siamo di Milano, quindi
0: esatto,
1: ogni volta che dobbiamo uscire dalla città per andare da qualche parte, non lo so, dobbiamo andare in Riviera Romagnola, va bene, ci vogliono tre ore, bene, di cui una e mezza solo per uscire da Milano e tutto il resto per l'autostrada.
0: Ma è vero, è vero.
1: E al contrario,
0: noi
1: anche
0: in realtà partiamo alle sette di casa, ma riusciamo a prendere l'autostrada solo alle 8:30.
1: Esatto, se va bene.
0: Se va bene,
1: ma
0: perché
1: anche
0: ci sono stati dei giorni in cui siamo riusciti anche più tardi.
1: Ma anche il ritorno, tu dici: allora a che ora partiamo? Partiamo alle 5, 3 ore, siamo a Milano, andiamo a cena. E no, perché tu devi contare che ci sono le 2 ore per arrivare al casello, poi ci sono le 7 ore per attraversare la
0: tangenziale. E poi diventa: non andiamo a cena, ma diciamo che all'uscita di Agrate c'è,
1: esatto,
0: il Burger King.
1: C'è il Burger King, andiamo al Burger King. Va bene, allora dai, diteci, però effettivamente anche voi, partecipate anche voi e fateci sapere quali sono i vostri rumori dell'estate, se ne avete percepito anche voi qualcuno che ci siamo dimenticati di dire, o se avete degli aneddoti personali riguardanti questo argomento. A diretta @cosiecosa.com.

0: Il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
4: Stai ascoltando Così e Cosa Radio Show.
5: A diretta at cosiecosa.com potete scriverci quali sono i suoni che vi fanno capire che ufficialmente è estate.
6: Esatto.
5: Perché di questo stavamo proprio
6: parlando.
5: Quali sono quei suoni che sono, che identificano l'estate?
6: Ecco ragazzi, ma non musiche, o non canzoni, o non
5: tormento. No, proprio i suoni. Cioè, suoni. Dovete chiudere gli occhi e cercare di ricordarvi cosa vi ricorda l'estate.

0: Lana Del Rey con Summertime Sadness è qui con noi a Così e Cos'ha Radio Show.
1: È qui con noi, ciao Lana, come stai? Molto bene, grazie. Non so,
0: ma io non
1: come
0: spero
1: parla,
0: che
1: Lana.
0: Parla così, no, no, deve, una voce no, molto più
1: soave.
0: Sottile, soave. Io sono andata al suo concerto.
1: È vero, è vero.
0: No, dai, è una voce molto più soave. E partiamo con i vostri messaggi che ovviamente ci sono arrivati, ne sono arrivati tantissimi.
1: Eh beh sì, ormai ci volete un sacco di bene.
0: È vero,
1: infatti,
0: è vero.
1: Aruba mi ha chiesto l'upgrade di spazio posta perché non ci sta più roba. Quindi ragazzi, io ve lo dico, mi tocca pagare di più l'upgrade. Quindi scriveteci, ma moderatamente. No,
0: ma
1: sto scherzando.
0: A lui piace sempre dire queste cose, ma non è vero. Scriveteci più che potete. Allora, Martina da Bologna, vedi che come me dice le cicale alle 3 del pomeriggio, appena le sento mi sembra di essere già in vacanza.
1: È
0: io
1: vero.
0: Mi ricordo proprio di questi momenti che passavo in campagna dai miei nonni, quando sull'amaca mi addormentavo alle 3 di pomeriggio e si sentivano le cicale.
1: Anche a me ricorda tantissimo le mie vacanze adolescenziali, quando ero in riviera con i nonni e prima di arrivare alla spiaggia c'era una grandissima pineta.
0: Dai,
1: e lì è quando c'era sempre questo rumore di cicale.
0: Luca di Bari dice il rumore del ghiaccio nel bicchiere dell'aperitivo.
1: Visto, l'abbiamo detto anche noi
0: abbiamo
1: prima.
0: Detto anche noi.
1: E poi abbiamo Giulia, nostra conterranea da Milano, le Infradito che fanno ciap ciap sul lungomare.
0: Dai, bellissimo.
1: Sì.
0: Stefano di Verona invece, vedi, anche lui dice il ventilatore acceso tutta la notte con quel rumore tipo elicottero.
1: Oh, bello. Oppure eccolo qui, Sara scrive il camioncino dei gelati che arriva in spiaggia.
0: Tanto
1: a volte hanno anche le musichette, no?
0: Sì, è Coccobello.
1: È Coccobello.
0: Dai,
1: è
0: Coccobello,
1: sì.
0: Ci sta. Ecco, questa non l'avevamo pensata, ma in effetti ci sta. Andrea da Torino dice la zanzara nell'orecchio alle 2 di notte.
1: No, veramente.
0: Quella che poi ti senti costretto ad alzarti e col cuscino continuare a pestarla con la ciabatta, con tutto.
1: È vero, sì. Gabriele, le partite a racchettoni in spiaggia, come diceva prima,
0: vedi?
1: Stella, che fanno quel classico rumore della battuta della pallina sulla racchetta, bella.
0: I bambini, io potrei aggiungere i bambini che piangono in spiaggia perché sono stanchi, perché il mare innervosisce.
1: Allora, quello è vero, però quello lì è un rumore fastidioso per gli altri.
0: Però è un rumore comunque che ti ricorda estate.
1: È vero, sì.
0: Silvia, è anche questo, il temporale estivo improvviso dopo una giornata cardissima.
1: Oh.
0: Quindi cosa? I tuoni che arrivano.
1: È bello, bello, bello. Sì,
0: che
1: sì, sì.
0: Allora, devo dire, sono belli da sentire quando sei in casa, perché ultimamente i temporali sono molto devastanti. Quindi, ma...
1: E io ne aggiungo uno.
0: Vai.
1: In estate, vabbè, iniziano già dalla tarda primavera. Comunque, ad ogni ora del giorno voi sentite dei giardinieri che falciano prati, giardini, siepi.
0: È vero.
1: E quello è un altro rumore dell'estate che secondo me è anche un pelino fastidioso, però vabbè.
0: Sì, è vero.
1: Allora,
0: anche perché
1: ragazzi,
0: iniziano alle 6 del mattino.
1: Esatto, esattamente. Allora ragazzi, se volete continuare a scriverci, diretta @cosiecosa.com.

0: Radio Show.
1: Così è cos'ha Radio Show ed è arrivato il momento della Vita le Bella, il nostro comedy dove tentiamo di strapparvi una risata. Oggi però diamo spazio a un barzellettiere fenomenale che è diventato viralissimo, lui Romano, proprio Romano Verace, e lui è Geppo. Quindi adesso la regia ci manda tre barzellette di Geppo, una dietro l'altra. Ci siamo, Stella?
2: Un ragazzo va a trovare il nonno 85enne in una casa di riposo. Non appena arriva là si mette seduto e fa: nonno, come stai? Bene, bello de nonno. Senti, ti trattano bene? Sì, sì, sono tutti gentili, pure le infermiere. Ho capito, senti, ma mangi bene? Sì, sì, sì, pensa che tutte le sere, prima di dormire, ci portano una bella tazza di cioccolato caldo con dei biscotti e poi una bella pasticca di Viagra. Tant'è che il nipote, aspetta un attimo qua, nonno, si alza e comincia a cercare qualcuno, incontra un medico: mi scusi dottore, ma che succede qui dentro? Ma mi ha detto mio nonno che tutte le sere date una pasticca di Viagra, ma questa è gente di 85 anni. Allora il dottore fa: guardi, funziona proprio così, dopo avergli fatto svolgere le attività pomeridiane portiamo a tutti una bella tazza di cioccolato caldo con dei biscotti, perché li aiuta a rilassarsi e a prendere sonno meglio, e dormono quasi 9 ore a notte. Ho capito dottore, mi scusi, ma la pasticca di Viagra? Il Viagra impedisce loro di rotolare giù dal letto. È venerdì sera, all'interno di un ristorante ci sta un po' di gente a mangiare, no? A un certo punto c'è una tavolata dei ragazzi e uno verso la fine della cena esordisce e fa così: ah raga, vedo una barzelletta sui carabinieri da paura. Al tavolo accanto ci stanno tre, no? Uno si gira e fa così: ragazzo, io sono un carabiniere, ecco, e vede il mio collega qui accanto, questo enorme? È un carabiniere anche lui. E vede quell'altro invece che si è alzato e andato in bagno? Anche lui è un mio collega, è un altro carabiniere. Allora? Vuole comunque raccontarla sta barzelletta? Il ragazzo ti guarda e fa così: no, no, me la da raccontarla tre volte. Siamo a Roma. C'è un ragazzo che c'ha un amico che è una brava persona, ma è troppo volgare, dice sempre troppe parolacce. E allora sta cosa un po' lo vincola, no? Ma una sera però c'hanno una festa e lui deve portarsi questo amico. Allora lo chiama dalla parte e fa: senti, Giovanni, mi raccomando, stasera andiamo a una festa, eh? Ci stanno un sacco di belle ragazze, un sacco di situazioni carine, cerca di essere il meno volgare possibile, sii educato. Fa: no, guarda, ma te giuro, sarò tranquillissimo. Ma durante sta festa bevono, scherzano e ridono. A un certo punto incontrano due ragazze e cominciano a fare la corte. Quello più educato si avvicina e fa: ciao ragazze, possiamo offrirvi qualcosa da bere? Insomma, se fai così, dicono: va bene, ma vi fate andare a ballare? Allora fa: sì, sì, sì, però prima dobbiamo andare in bagno. Allora si mette in mezzo all'amico suo e fa: sì, pure noi dobbiamo andare in bagno. Allora fa: che dovete andare a fare? Fa una ragazza, questo per essere educato fa: dobbiamo andare a pissiare. Allora una delle ragazze fa: ah, con due S? Si mette in mezzo a Giovanni, fa: no, con sto cazzo.
0: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
3: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
1: Così è cosa, Radio Show, siamo di nuovo on air, come dicono i professionisti, perché io e Stella siamo due professionisti, no, più o meno.
4: Vabbè, dai, più o meno.
1: Ci proviamo.
4: Facciamo finta di essere professionisti.
1: Ci proviamo. Allora, stavamo parlando di estate, dei rumori che segnano l'estate, che contraddistinguono l'estate, e fra poco torniamo a parlare ancora di estate, ma da un altro punto di vista.
4: Esatto.
1: 883, la lunga estate caldissima.

0: Così è cos'ha Radio Show, e qui con noi ci sono stati gli 883, grandissimi.
1: Ragazzi, gli 883 fanno estate.
0: Fanno estate, soprattutto per quelli come noi, che hanno vissuto la loro adolescenza tutte le estati con gli 883.
1: E noi parliamo dall'alto dei nostri 42, e si può dire?
0: 50.
1: E 50.
0: Ma sì, si può dire, perché l'altro giorno sono andata a fare un'esperienza bellissima, giusto per parlare di estate. Sono andata a fare un profumoteca. Sono andata a creare il mio profumo. E il ragazzo della profumoteca mi ha dato 43 anni.
1: Oh, ragazzi, è fantastico, fantastico.
0: Questa è la cosa più fantastica che mi è successa, che mi hanno dato 43 anni.
1: Che poi i ragazzi del giorno d'oggi magari non hanno la percezione degli 883 come ce l'abbiamo noi.
0: No, certo che no.
1: Però effettivamente, se vi fidate, noi vi diciamo che gli 883 sono stati il colonna sonora di molte estati. Sì.
0: Ma per riagganciarci a quello che dicevamo prima dei rumori estivi, noi abbiamo trovato anche delle cose che succedono solo d'estate.
1: È vero.
0: Per esempio, se prendete un aereo,
1: ecco, questa è va bene.
0: E quando atterrate si fa l'applauso all'atterraggio al pilota, perché è riuscito a farvi atterrare.
1: Ecco, esatto, perché lui lo fa. È come prendere il pullman e a ogni fermata applaudire l'autista del pullman.
0: Io domani prenderò il pullman e lo farò per vedere cosa succede. Secondo me mi legano e mi portano al manicomio.
1: Posso dire, c'è una distinzione di questa cosa, perché questa cosa succede sui viaggi tendenzialmente affollati di ragazzi che vanno verso le mete Ibiza, Mykonos, eccetera. Perché io sono andato in Sardegna su un volo normalissimo con tutta gente, voto fighetta, tutti così, non si applaude.
0: È vero. Io tornando dalla Sicilia, invece, dopo il viaggio della fortuna, in realtà hanno applaudito.
1: Vedi.
0: E idem da Barcellona.
1: Ecco,
0: quando sono tornata da Barcellona con due piloti in aereo, due piloti. L'abbiamo fatto l'applauso, perché siamo partiti e siamo arrivati a Milano dopo ben 6 ore.
1: Un viaggio di un certo livello.
0: Esatto. Quindi lì ci voleva l'applauso.
1: C'è un'altra cosa che fa molto molto, che succede solo d'estate, è quando vai al supermercato e trovi tutte le persone in infradito. Soprattutto, ragazzi, nei supermercati di zona mare, no?
0: Tipo, sì, è vero.
1: Sono i famosissimi, ci sono le CRAI, no? Sono tutti quei.
0: Sì.
1: E tutti vanno dentro in costume, canottiera e infradito a fare la spesa per il pranzo veloce.
0: Poi c'è questa cosa che ve la dico, perché è così, non me ne voglia il mio vicino, ma il vicino che fa grigliare ogni sera.
1: Oh,
0: io ho il vicino, ragazzi, il dirimpettaio che fa grigliare ogni sera, e il vicino che ogni domenica parte alle 8 con la griglia e finisce alle 8 di sera.
1: E questo non è solo una cosa che succede, quindi che vedi, ma senti anche col naso, e quindi è forse anche peggio, no?
0: Ma c'è un altro giochino che potete fare, invito a farlo, e magari fatecelo sapere.
1: Sì, vai.
0: Quello che succedeva d'estate quando eravate bambini e quello che succede ora.

0: Così è cos'ha Radio Show, e anche oggi siamo arrivati al momento delle good vibes, delle vibrazioni positive. Prima abbiamo parlato dei rumori dell'estate, giusto? E io esatto. ho detto che ci sono un classico dei rumori, quello dei giardinieri che trafficano, che tagliano, eccetera. E quindi adesso ci ascoltiamo un clip del nostro amico Raffaele Morelli che parla giusto appunto di giardini, ma in un altro modo,
1: in un'altra versione.
0: Ascoltiamo Morelli.
2: Tra le tante scemenze che ci tocca sentire, c'è quella del dirsi mi devo prendere cura di me. E prendersi cura di sé passa sempre attraverso queste parole: devo volermi più bene, non mi piaccio ma devo farcela. Sono tutte sciocchezze che in realtà non fanno nient'altro che aumentare il disagio. Prova a immaginarti come un giardino. Qualsiasi giardino ha bisogno di essere curato. Ma curato non vuol dire cambiare le piante del giardino. Curato vuol dire tagliare i rami secchi, togliere le erbacce. E quindi cosa vuol dire curare te stesso? Eliminare ciò che è inutile. Sto pensando di mettere a posto il rapporto con Giovanni. È un pensiero inutile, non è il pensiero che può farcela. Sto pensando che il mio lavoro non mi piace, prendo atto. Vuoi stare bene nel tuo giardino? Prendi atto. Oggi alle 15:15 mi viene in mente che il mio lavoro non mi piace. Stop, finito. È una percezione di quell'istante. Nel momento in cui la percepisci come se non ci fosse che quello, questo è prendersi cura di te. Proprio perché tu guardandoli li lasci andare via. Dopo tanti anni che faccio questo lavoro, di una cosa sono certo. Che il 90% dei nostri disagi viene per andar via. Vuole essere visto, andar via. Ma noi li tratteniamo ragionandoci sopra. Quindi, prima regola, se vuoi curare il tuo giardino, è non ragionare mai sui disagi. Guardali, prendine atto e non dire niente, niente. Più impari a non dire niente, più disagi se ne vanno.
1: Ah, Good Wives, c'è cioè il nostro amico Morelli.
0: È vero.
1: Da sempre il nostro
0: lo
1: amico.
0: Lo salutiamo.
1: Lo salutiamo perché noi abbiamo avuto il piacere di conoscerlo.
0: È vero, sì.
1: Di conoscerlo proprio di persona, e quando l'abbiamo conosciuto ci ha davvero colpito.
0: È vero, è una persona proprio particolare.
1: Particolare, grande,
0: e
1: molto acuto.
0: Grande Raffaele.
1: Perché insomma... Sì. Ci ha letto dentro.
0: Capisce le cose senza neanche che gliele dici.
1: Sì. E allora lui cosa dice? Dice che noi in realtà dobbiamo coltivare il nostro giardino.
0: Noi stessi.
1: Noi siamo il nostro giardino. Va coltivato, e cosa bisogna fare? Non eliminare tutto, ma eliminare solo le foglie secche, quindi
0: esatto.
1: le cose che danno fastidio. Ma come si fa a eliminare le cose che fanno fastidio? Lasciandole andare.
0: Ecco, esatto.
1: Lui ha questa percezione,
0: questo mantra
1: di lasciare andare le cose. Io da sempre ho cercato di fare quello che lui dice, cioè di lasciare andare le cose. Da un po' di tempo a questa parte, fondamentalmente, quando mi viene un pensiero negativo, lo prendo, ce l'ho, lo tengo lì e poi cerco di eliminarlo, di farlo andare via, perché effettivamente pensarci troppo non va bene. Quindi, secondo me,
0: sì.
1: dovreste imparare anche voi a coltivare il vostro giardino.
0: È una cosa che si fa molto lentamente, non è che dall'oggi al domani si riesce, però con un minimo di allenamento e poco impegno, secondo me, si può fare.
1: Però, l'ultima cosa, quando lui dice di togliere i rami secchi,
0: sì.
1: intende dire che ci sono delle situazioni nella vita che comunque vanno lasciate andare.
0: Esatto.
3: Il carretto...

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Welcome a Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
5: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente.
6: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: con questa base, ragazzi, non può che non iniziare ed essere presente anche oggi in questa puntata di Così è Cos'ha Radio Show il fantastico Astro Sex di Stella, i due segni più hot della settimana.
1: Ariete, non ti interessa essere scelto, vuoi scegliere tu questo mese. Dopo alcuni giorni silenziosi, tornerai a essere diretto, audace e difficile da ignorare. L'Eros sarà rapido, deciso, senza troppe spiegazioni. Potresti attirare qualcuno molto diverso da te, ma proprio questo ti attrae. Se non c'è risposta immediata, però, perdi interesse senza rimpianti. Il mio consiglio sexy.
0: Sentiamo.
1: Visto che bisogna attrarre, durante il giorno mandatevi messaggi provocanti o sfide segrete da completare quando vi vedete.
0: Bello, bello. Oppure fate delle scommesse. Scaricate un'app di giochi molto semplici.
1: Anche,
0: non so, che dove c'è dentro il, come si chiama, il Forza 4,
1: esatto,
0: il Tris,
1: esatto,
0: eccetera. E vi giocate qualcosa, no?
1: Esatto,
0: chi perde,
1: esatto.
0: È una bella scommessa.
1: È molto divertente questa cosa. Toro, questo mese ti fai sentire a tuo agio. Non ha bisogno di cercare perché attiri facilmente chi ti piace. Il desiderio cresce attraverso il contatto, la vicinanza e i piccoli gesti. Non sei interessato a giochi mentali o situazioni confuse. Verso fine mese qualcosa però cambia. Potresti aprirti a flirt più leggeri, ma senza perdere il tuo bisogno di stabilità. Il mio consiglio sexy è: obbligo o verità in versione hot, versione adulta, domande intime, fantasie, piccoli obblighi sessuali.
0: Oggi siamo lanciati.
1: Che poi, come ricordiamo sempre, questi consigli vanno
0: per
1: bene
0: tutte,
1: per tutti, divertitevi che vale la pena.
0: Ah, Così è Cos'ha Radio Show, i Monroes con Hot Summer.

0: al nostro blocco Tongi Patongi
1: ti fa sempre ridere
0: perché voi non lo vedete, ma io invece sì, perché lui, quando l'avevo già raccontato, sì, quando balla Tongi Patongi fa il balletto, ma fa con le ditine lo strizzamento dei capezzoli.
1: Vabbè, è il modo più giusto per interpretare il Tongi Patongi.
0: È vero. Se vuoi ti do da strizzare anche i miei.
1: La prossima volta magari.
0: Allora, torniamo ai ranghi, come si suol dire. Perché d'estate le persone sembrano più attraenti? Perché non ci avete fatto caso che d'estate tutti vi sembrano belli, più belli?
1: Più belli, più profumati, più
0: belli,
1: più,
0: dipende.
1: Più. Beh, no, sì.
0: A volte sì, a volte no. Vabbè, profumati, a volte doccia, sì, a volte. Dai. Dopo la doccia, appena uno esce dalla doccia, si veste tutto figo, esce. Perché siamo più attraenti durante l'estate? Allora, innanzitutto perché l'abbigliamento leggero,
1: sì,
0: scopre parti del corpo. Per esempio, una donna che durante tutto l'inverno mette il dolce vita arriva d'estate e indossa la canottiera,
1: esatto,
0: e scopre parte del suo corpo.
1: Scopre molto.
0: Oppure le gambe, per esempio, le gonne corte, no?
1: Sì, certo.
0: Quindi, insomma, tutte queste cose qua. Poi la bronzatura
1: è sinonimo di salute, perché spesso le persone che sono abbronzate, belle colorite, danno idea di avere uno standard di salute al top, giusto?
0: Esatto.
1: Perché si sono rilassate, hanno trascorso del tempo all'aperto, eccetera. Quindi questa roba è un'altra cosa che innesca attenzione,
0: esatto,
1: okay? E rende attraente una persona.
0: Poi, per esempio, migliora l'umore. Perché? Perché ci sono tantissime ore di luce, molte di più che in inverno, e l'esposizione al sole migliora l'umore, e il calore del sole stimola la produzione di ormoni che aumentano il desiderio sessuale e la voglia di socializzare.
1: Assolutamente sì. E poi,
0: l'hai,
1: ragazzi,
0: detto così?
1: Sì. Assolutamente sì. E poi, ragazzi, d'estate c'è una vita sociale decisamente più attiva, no? Si tende ad uscire di più,
0: certo,
1: a stare fuori di più,
0: hai voglia di fare
1: le giornate sono più lunghe,
0: sei più simpatico, vero?
1: Sei più allegro, insomma, lo sappiamo, dai, l'estate,
0: esatto,
1: l'estate porta bene, fa bene.
0: Sì,
1: fa
0: sì.
1: Bene.
0: Poi, per esempio, c'è anche l'effetto vacanza, che lo diciamo sempre,
1: certo,
0: no? Sorridiamo di più, dormiamo meglio, siamo più rilassati, ci curiamo di più, usciamo di più.
1: E poi c'è una cosa molto interessante, che si innesca quello che viene definito il fascino delle cose semplici. Quindi ci si veste un po' di meno, più leggeri.
0: È vero.
1: Basta una camicina di lino, un pelino slacciata, gli occhiali da sole a specchio, insomma, i pantaloni quelli belli aderenti che si mettono solo insomma, sì, è così.
0: È vero.
1: Siamo molto
0: il doposole, per esempio, l'odore del doposole è una cosa che attrae moltissimo.
1: Infatti, sì. Va bene, allora, ragazzi, adesso arriva Oceana con Endless Summer.

0: Cosa Radio Show e
1: mi
0: termina
1: rubato
0: oggi. Sì, ce l'ho fatta.
1: Mi hai rubato l'attimo.
0: Fa niente, non importa. Adesso toccava a me.
1: Giusto,
0: okay.
1: Giusto.
0: Ci avviciniamo all'estate, non ci avviciniamo all'estate, ormai
1: siamo
0: dentro l'estate. E siccome siamo tutti più buoni, attraenti, fantastici, meravigliosi, siamo anche più simpatici e io ti rubo il tuo attimo.
1: Va bene, allora ragazzi, siamo veramente in chiusura. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a settimana prossima, giusto Stella? Noi
0: sì,
1: siamo
0: esatto,
1: sempre qua.
0: Siamo sempre qua con voi. Un bacio grandissimo.
2: Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: va ora in onda su Radio Tigullio Web.
1: Sono la tua sveglia che ti chiama e ti dice che stai iniziando il tuo

Ma quanto è bello sapere che siamo ritornati in onda, cari amici. Ciao a tutti, ben ritrovati e ben ritrovate. Io sono la persona più felice del mondo perché sono con voi, e non posso fare, altro che essere felice. Abbiamo spostato i nostri studi, avete sicuramente notato, dal sottofondo avrete sicuramente capito che i nostri studi sono stati spostati perché giustamente fa caldo, quindi abbiamo bisogno di freschezza, abbiamo bisogno di magia estiva e io sono molto contenta che faccia caldo, almeno per ora posso dire che sono contenta perché il caldo lo fa, sì, però non è ancora il caldo eccessivo potente che non si può sopportare neanche in un determinato modo. E poi a me piace perché comunque mi consente di poter trasferire qui su questa bellissima spiaggia il mio studio. Palermo offre anche questo, perché voi sapete che noi trasmettiamo dagli studi di Palermo e Palermo, anzi precisamente noi di solito trasmettiamo dagli studi di Carini e poi ovviamente andiamo in giro per il mondo, perché il nostro format arriva ovunque, da Carini con furore arriva poi ovunque, ma Carini offre anche questo, offre la possibilità di trasferire il proprio studio in spiaggia nel momento in cui comincia il primo caldo. E allora qui il mio gazebo è anche per tutti voi, quindi naturalmente vi aspetto. Coloro che non possono essere qui in questa bellissima spiaggia, naturalmente li aspetto anche attraverso i messaggi, ricordo sempre il 339 88 45 138, ripeto 339 88 45 138, e naturalmente vi aspetto anche su TikTok, quindi DJ Dani su TikTok mi trovate, ripeto, vi ricordo, anzi più che ripeto, come DJ trattino basso Dani 17. Il caldo mi ha dato la testa, vi stavo dando un indirizzo sbagliato, o meglio dire l'indirizzo non del tutto corretto. Invece coloro che possono essere qui in questa bellissima spiaggia insieme a me, il mio gazebo è aperto anche per voi, se vorreste venirvi a fare una bella chiacchierata o anche semplicemente prendere un po' di fresco, perché comunque sotto il gazebo si sta bene, e quindi ascoltare un po' di musica direttamente qui proprio presso il mio studio mobile, io vi aspetto volentieri, grandi, piccini, medi, vecchi, giovani, medio giovani, medio vecchi. E vabbè, dai, allora intanto procediamo e procediamo con la musica che sicuramente è quella che ci vuole. Ci vuole proprio, quindi io vi ringrazio intanto per esservi collegati con me e con il format, e intanto ripeto, ascoltiamo un po' di sana musica, beviamoci qualcosa sotto questo bellissimo gazebo e intanto io cerco qualcosa anche di interessante di cui parlare con tutti voi. Un abbraccio circolare a tutti quanti e ci troviamo tra pochissimo.

No, ma vabbè, ragazzi, non ci posso credere. Cioè, vabbè. Allora, tutto il mio staff, no, tutto no, tutto no, però una buona parte del mio staff ne approfitta durante gli stacchi musicali, durante gli intermezzi, ne approfitta. Io mi preoccupo semplicemente di ascoltare la musica, magari di uscire un po' la testa dal gazebo per ascoltare il rumore del suono del mare, ma anche per prendere un po' di sole, no? Che comunque sono bianca lattea, infatti mi sa che dovrei mettere forse un po' di protezione, altrimenti mi brucio. Però vabbè, il mio staff di che cosa si preoccupa? Si preoccupa delle ragazze in bikini, si mette a guardare le ragazze in bikini e cominciano i ragazzi del mio staff a dire se quel bikini è bello, se non è bello, sta bene la ragazza. Ma che dico io? Ma che vi frega? Ma lasciatele in pace queste povere ragazze. Anzi, adesso le faccio spaventare tutte con il prossimo argomento, perché faccio venire un po' di riflessione, no? Di quanto sono fortunate oggi ad essere al mare nel 2026 con i bikini. Sì, voi dello staff che continuate ad osservare i bikini, dovete sapere che queste povere donzelle sono fortunate che sono venute qui in spiaggia in bikini nel 2026, perché se lo facevano negli anni 50 o 60, e beh, ragazzi miei, venivano arrestate. Perché in quell'epoca, in quel periodo, il bikini al mare era vietato. Cioè, ma voi vi rendete conto? In due pezzi! Mi pare che è una cosa così oscena avere due pezzi di spiaggia. Ancora state lì ad osservare. Ma dovete seguire la trasmissione, perché io potrei anche parlare per ore, senza fare attenzione ai clock, e voi non mi state neanche a seguire. Basta, cioè io non farò mai più un format in spiaggia con voi. Giuro che non lo farò mai più, ecco. E stavo dicendo che comunque negli anni 50-60 il bikini era vietato, cioè neanche se fosse una cosa così oscena. Allora, io sono molto più da costume intero, perché mi sento più ordinata, più carina, cioè non mi sento di avere un corpo così tanto bello da indossare il bikini. E qualcuno adesso storcerà il naso, lo so benissimo, però io non mi sento. So che il mio staff probabilmente vorrebbe vedermi in bikini, ma non gliela darò mai questa soddisfazione. A parte che io sono sempre in studio, sto sempre facendo un format, e quindi diciamo che vengo sempre in tenuta estiva, perché se sono in spiaggia non posso venire di certo in pantaloni chilometrici, tipo in pantaloni chilometrici e maglie a maniche lunghe, quindi sempre in tenuta estiva sono, però non sono proprio letteralmente in costume. Però anche se fosse, dico, ho lo studio in spiaggia me lo potrei permettere, ma il mio staff non mi vedrà mai in bikini, no, perché io, come ho già detto, sono da costume intero. Però per quelle donzelle che comunque hanno una bella corporatura, cioè io mi rendo conto che comunque è bellissimo, cioè essere in bikini, perché avere il due pezzi è in qualche modo libertà anche, no? Però una libertà giusta, cioè non c'è nulla di osceno. Certo, poi dipende che bikini ci si mette, ma se ci si mette un bikini sistemato, io non ci vedo nulla di osceno. Quindi lì invece a quell'epoca non c'era sistemato o meno. Se tu avevi il bikini, andavi in spiaggia in bikini, venivi dritta arrestata. Dovevi avere per forza il costume intero. Quindi io negli anni 50-60 non avrei avuto problemi, evidentemente.

0: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: La gente sogna e si diverte con la musica di Top of Music. In voce DJ Dani, che vi intrattiene e vi porta compagnia.

Cari amici e cari amiche, allora ho fatto un sondaggino. Beh, il sondaggino ci vuole, no? E in questo sondaggino io praticamente ho chiesto un po' in giro, no? Sia sui nostri social che ovviamente anche alle persone, sia sui nostri social che alle persone che sono qui con noi in spiaggia. E ho chiesto se vi piace l'estate, quanto vi piace l'estate, tutta questa serie di cose, no? E ovviamente tutti voi mi avete risposto che comunque l'estate è bella, vi piace perché comunque sono le giornate calde vi consentono di andare al mare, chi magari va solo per prendersi il sole, chi si fa anche il bagno, chi magari dice faccio un po' e un po'. Poi vabbè, ci sono stati anche quelli che mi hanno detto che l'estate non è tanto di loro gradimento perché sono persone che non amano il troppo caldo. Ci sono persone che mi hanno detto che l'estate non gli piace tanto perché comunque c'è troppa confusione poi di turisti, comunque di gente, e la città si riempie troppo, e va bene che è una città turistica però insomma troppo piena, troppa confusione, insomma ne ho avute di diverse di risposte. Però se ci dobbiamo soffermare su quelle che mi hanno detto insomma che l'estate è bella, che piace, c'è il caldo, il sole, il mare, la salsedine, la musica, i tormentoni, ecco, perché poi ci sono anche quelli, i tormentoni dell'estate. È bello sapere anche che non siamo gli unici a cui piace il mare, a cui piace il nuotare. Ci sono anche dei maiali a cui piace questo. Sono dei maiali, unici esseri viventi, animali e anche proprio umani, nel senso che umani non ce ne sono, che vivono a Big Major Cay, che è un luogo insomma delle Bahamas. Lì proprio esseri umani non ce ne sono, ci sono soltanto questi maiali che passano le loro giornate a fare il bagno al mare, a nuotare, a prendersi il sole e a scroccare cibo man mano che arrivano i turisti con le navi, con le barche, ai turisti che arrivano. Loro prendono, scroccano, dormono, mangiano, nuotano e si godono la vita, ecco. E infatti c'era chi comunque mi diceva a me l'estate piace perché comunque soprattutto il periodo di luglio e agosto, perché arrivano le ferie, di solito a luglio mi danno una settimana, ad agosto me ne danno due e sono felicissimo. E quindi pensate un po' invece a questi maiali che fanno una vita così, nuotare, mangiare a scrocco, bello, bella vita. Bravi questi maialozzi.

Allora, adesso vi parlo davvero, davvero di una genialata. Oddio, genialata forse per qualcuno, però per me dico anche non è giusto, perché truffare le persone in questo modo, io lo dico sempre, l'ho detto già altre volte perché comunque ne abbiamo parlato, abbiamo fatto, se non ricordo male, un'intera trasmissione o quasi parlando, no, intera forse no, ma comunque ne sono assolutamente certa che abbiamo parlato delle truffe, no? Di persone che comunque hanno veramente truffato, guadagnando milioni e milioni e sparendo poi. Guadagnando milioni e milioni non con un lavoro onesto, come appunto stavo dicendo, ma truffando la gente e poi sparendo. E ripeto, per certuni questa potrebbe essere genialata, cioè queste cose che fanno potrebbero essere genialate, ma in realtà non è così, perché poi alla fine si truffano le persone così in maniera incredibile. Per esempio, negli anni 60 c'è stato un tal Renato, un italiano, un tal Renato, che d'estate andava sotto la torre di Pisa con dei finti atti notarili stampati e si fingeva per il proprietario della torre. Si fingeva il proprietario, si metteva lì sotto e ne approfittava dei turisti praticamente stonati dal sole, perché comunque stanchi a visitare la città sotto il sole, per appunto spacciarsi il proprietario e voler fare questa finta vendita della torre. Un signore americano ci cascò e pagò milioni di lire per questa torre e ovviamente firmò il finto atto notarile, però quando poi andò insomma dalle forze dell'ordine, dai notai per smontarla con l'atto firmato e tutto, cioè i vigili ovviamente gli si misero a ridere. Queste sono truffe belle e buone, perché poi va a recuperare, cioè intanto va a recuperare tutti quei soldi che hai perso, no? Perché ovviamente, certo, uno può dire sì, ma è tua stupidaggine che ci sei cascato e ovviamente hai fatto cioè ti sei fatto truffare in questo modo, no? Però ragazzi, bisogna trovarci sì nelle cose. Anch'io potrei benissimo dire no, io non ci cascherei mai, cioè se venisse qualcuno e mi verrebbe a dire che è il proprietario della torre, che vorrebbe venderla, che qui, che là, che vendendola ovviamente, cioè che comprandola ovviamente acquisterei qualcosa di grande valore, qualsiasi cosa io ne voglia fare, ovviamente potrei proliferare ancora più soldi, cioè più cose mi dicono più è chiaro che io penso di non crederci e dico ma io non ci crederò mai. Però poi a volte la gente è così brava nelle truffe che, signori miei, non è sempre così facile non cascarci nelle cose, non è sempre così possibile. Quindi bisogna trovarci, sì, secondo me, nelle situazioni. Sta anche comunque alla persona non farle certe cose. Cioè io non mi metto, ad esempio, davanti alla statua di Piazza della Vergogna a Palermo dicendo che sono la proprietaria, è un reperto storico, lo vendo al miglior acquirente che proliferà tantissimi soldi con questo acquisto. Cioè io personalmente questo ne sono certa che non lo farei mai, voglio dire, preferisco mille volte alzarmi, nel mio caso alle 6:20/7:20 tutti i giorni per andare a fare il mio lavoro onesto, piuttosto che truffare la povera gente. Che poi uno potrebbe dire sì, ma se questo comunque aveva milioni di lire, altro che povero. In quel caso sì, perché comunque è stato anche truffato, magari quel milione di lire che lui aveva erano risparmi di una vita o erano guadagni presi onestamente in qualunque modo, cioè noi non è che possiamo sapere come vanno poi effettivamente le cose, quindi bisogna essere, secondo me, onesti.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio. This is Top of Music.

E allora, cari amici, stiamo quasi quasi volgendo al termine di questa puntata. Io intanto vi ricordo che potete sempre scrivermi al 339-884-5138. Vi aspetto su WhatsApp tramite messaggi vocali o messaggi scritti, come meglio preferite. E stiamo quasi terminando la puntata e io ve ne sono grata, perché mi avete seguito in tantissimi anche oggi. Quindi non sono grata del fatto che stia finendo la puntata, ma sono grata del fatto che comunque mi state seguendo in tantissimi anche oggi. E quando, ovviamente, cioè, sembra scontato, ragazzi, però in realtà, vabbè che la radio ovviamente potete portarvela sicuramente ovunque, però non è scontato quando una voce viene ascoltata per un'intera ora continuamente senza voltarsi. Non è scontato, sembra scontato, ma giuro che non lo è. Quindi io vi ringrazio, ma questo lo faccio sempre e lo farò sempre. Intanto abbiamo ancora un pochino insieme, abbiamo ancora un pochino da passare insieme, quindi intanto vi cito un altro argomentino prima della sequenza musicale che poi ci porta ai saluti finali della puntata. Abbiamo detto che a molti di voi piace l'estate, però lo sapete che c'è un posto nel mondo dove veramente si uscirebbe fuori di testa, perché praticamente è un posto dove per 69 giorni, esattamente da maggio a luglio, per 69 giorni il sole non tramonta mai, non c'è notte, non c'è giorno, non c'è buio, solo luce e sole, sole e luce. E quindi gli abitanti sono arrivati al punto di chiedere di poter rompere tutti gli orologi, di fermare il tempo, perché tanto, dice, tanto in questo periodo il sole non tramonta mai. Cioè, si vedono persone che tagliano erba alle 3 di notte, bambini che giocano senza sosta sia di notte che di giorno, persone che fanno il bagno al mare alle 4 del mattino, perché comunque c'è sempre il sole, sempre giorno. Cioè, non è che dice magari c'è la luce del giorno, poi comunque tramonta il sole, bene o male scurisce un po', no, è proprio sempre luce piena, luce piena. Il tempo scorre, quindi la notte quando ha ad arrivare arriva, ma non si distingue, perché è sempre con la luce bella piena, come se fosse sempre mezzogiorno. Veramente da sballare il cervello completamente, cioè non si capirebbe più niente, perché comunque dice, ma devo andare a lavorare, ma ci devo andare a qualunque orario, perché tanto c'è sempre il sole, è sempre luce, devo tagliare l'erba, può farla a qualunque ora, notte, giorno, che ti cambia? Assurdo, direi.

E allora, amici e amiche, la puntata volge al termine, questa volta sì. Infatti, vabbè, chiudiamo il nostro gazebo. Noi la prossima settimana comunque ci ritroviamo nuovamente presso la stessa spiaggia, quindi coloro che mi stanno ascoltando appunto dalla spiaggia, sappiate che la prossima settimana, se verrete, mi troverete di nuovo qui nella stessa spiaggia, bella, tranquilla, organizzata, col mio gazebino. Quindi mi raccomando, venitemi a trovare. E anche coloro che invece mi ascoltano da fuori, sappiate che questa spiaggia vi aspetta come vi aspetto io la prossima settimana. Io vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito, ringrazio il mio staff per supportarmi sempre, un abbraccio comunque circolare lo voglio mandare sempre, e mi raccomando, voletevi sempre bene, non fatevi mai del male, perché il male non aiuta nessuno, mentre il bene aiuta veramente il cuore di tutti. Quindi mi raccomando sempre, stay tuned, stay on air, e soprattutto voletevi sempre bene. Un abbraccio dalla vostra DJ Dani, che vi saluta, vi ringrazia, vi bacia, vi abbraccia e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo.

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di
1: From 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm / Alter Radio All Go Day.
3: From 7 Bar.fm Alter Radio All Go Day.
4: From 7BA.fm / Alter Radio All Go Day. From 7BA.fm / Alti Radio.
5: Oltre 80 emittenti collegate con...

0: Al Godè ormai si sa, vanno in onda anche su altre tv.top, oltre 10 emittenti. Come sempre abbiamo un tema musicale, o come quasi sempre, però a volte giù il cappello, perché ci occupiamo dell'arte in qualche maniera ancora più affascinante, quella del cinema, e non deludiamo mai l'aspettativa di chi con grande precisione segue tutti i nostri appuntamenti. Del resto avevamo annunciato della presenza in uno di questi numeri del maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica de Le Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese, quindi un cenno storico naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora tanto per cambiare le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi tra l'altro tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato. È già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per Al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare sempre proprio lui.
1: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di Settevà, alle tue tantissime radio, televisioni, e speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
0: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
1: Sì, questo è un nuovo film, come ben detto tu in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne, in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto, molto, insomma, scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però l'affronto in una chiave, non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, non che possono vedere, tant'è vero che è un film per tutti, anche i ragazzi possono vedere, un film che probabilmente, forse anche questo come gli altri, finirà nelle scuole o nelle università o dopo essere andato ai festival e al cinema. È la storia di un professore che praticamente scrive, come ce ne sono tanti, scrive libri sulle donne, ma in realtà è un cinico, non gliene può fregate meno. Per lui l'importante è raggiungere il successo e fare soldi. Fin quando poi ci sarà una clausola contrattuale che invece lo obbligherà a stare in un'associazione antiviolenza per 5 giorni, e in questi 5 giorni cambierà tutto, perché vedrà morire una di queste ragazze che gli avevano chiesto aiuto e lui se n'era fregato, e niente, cambierà, e quindi ci sarà Al di là delle parole. Lui, al di là delle parole, realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che, per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti. Io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero, un mistero con dei dadi. Dato, tu sai, che ha sempre avuto una connotazione un po' così, fiabesca, un po'.
0: Sì.
1: però non voglio svelare di più. E ci sarà alla fine una conclusione molto particolare.
0: Eh beh, insomma, crei come sempre attesa per i finali firmati di Bruno Tarallo, che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone, con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi come sempre nella grande macchina del cinema tante sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
1: È stato abbastanza dura, almeno insomma nel mio piccolo, ci sono stati tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene perché l'hai trovato anche tu quando sei venuto alle prime dei miei film, Loris Speziale,
0: il mago Loris. Della luce, io lo chiamo, lo sai,
1: Loris Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide D'Inizio qui in Abruzzo che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi, che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Riporta, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Golnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico quando verrà a vedere il film la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
0: Eh beh, diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi è il caso di ascoltare e per chi ci segue in TV anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
1: Ok, sì, vai.
2: Lei non mi piace.
1: Strano. Ha solo due facce.
3: Gli altri numeri sono cancellati. Esperto in materia di violenza di genere. Signori, il professor Ravello.
4: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
5: Mi fai male!
6: Non voglio denunciarlo.
1: E allora, che è venuta a fare?
7: Senti il suono di questo cellulare.
1: Dio mio! Dio mio! È morta!
8: Non ha nemmeno il coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata.
7: Perché fai così?
9: Sono io.
1: Mi dica.
9: Professore, mi sono persa.
10: Voglio andare in chiesa. Dai, questa cazzo di cellulare.
11: Basta!
12: Le ragazze come te mi fanno impazzire.
13: Ma lei è proprio boh.
9: Ciao Claudia, sono Barbara. Ascoltami, sono nel panico più totale. Devi aiutarmi.
14: È comparso quello che viene definito il cosiddetto predatore.
15: Un altro dato con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
9: Uno? Uno?
14: Una cosa grave che mi ha violentato.
16: Mi prego, lasciatemi stare.
17: Le foto, vieni qua.
16: No, mi prego.
9: Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
18: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
19: E ricordate che il cambiamento avviene solo e soltanto al di là delle parole.
0: Beh, dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Tarallo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché tra l'altro un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua, però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione. situazione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora di Tutto Rispetto, il maestro Antonello Guetta come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
1: Sì, ma Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

0: dico: guarda, mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali proprio.
1: Eh sì,
0: sì, i vocalist sono Alessandra Groga, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ogolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato in una delle due parole, in Arete e Parola, Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me, quando noi siamo stati, diciamo, le due voci soliste. E niente, spero che, se fai ascoltare i brani, forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciono e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala di registrazione del Maestro Huerta, il Museum Studio Recording a Napoli, spero che piaccia tutto.
1: Senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito, ovviamente, all'opera Antonello Huerta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu che mi hai seguito sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di ripropormi.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi tra l'altro, ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte, di tutte le arti, ma dove il microfono ne è sicuramente di secondo piano. Esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto quanto l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di Algo Day per tornare a parlare di questo film. Ricordiamo, certo, ancora, certo, già iscritto a molti festival, al di là delle parole,
0: da pochi giorni.
1: E tra l'altro, come il maestro Bruno Farallo diceva, ok, un tema del quale tutti si stanno occupando, però i numeri dicono non ancora abbastanza si è fatto, quindi è giusto che la musica, che il cinema, altre forme di spettacolo vadano a sensibilizzare.
0: C'è una chiave surreale anche, l'ho visto anche in un'impostazione, oltre che da thriller, anche surreale.
1: Quindi film impegnato su una tematica in cui non è mai abbastanza parlarne, certo, perché bisogna far scendere dei numeri davvero drammatici. Quindi ti ringraziamo a nome di tutta la comunità.
0: Grazie a te.
1: Ritaglio per un'altra puntata, perché vogliamo sapere di più, vogliamo approfondire ancora con questo film, magari avremo qualche attrice, qualche protagonista. Grazie,
0: sì,
1: ancora
0: possibile. Ti ringrazio ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori, un abbraccio.
1: Perfetto, ringraziamo il maestro Bruno Tarallo, che ha trovato un ritaglio in questo momento in cui c'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà al Godei alla solita ora, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, all go day, all go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Ora Musica presente con le sue novità discografiche dal sapore molto estivo, quelle che stiamo ascoltando in questi giorni. Del resto oramai insomma ci siamo nell'estate. Tra poco le novità di oggi, subito ad aprire Ora Musica si torna indietro nel tempo con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1972.

oggi Ora Musica apre tornando indietro nel tempo, e siamo tornati indietro veramente di tanto tempo. 54 anni fa Elton John pubblicava questo singolo che era un po' la colonna sonora dell'estate 1972. Ora Musica, novità al primo ascolto per Dolce Nera.

0: intervista.
1: Ora Musica, le nostre chiacchierate quotidiane con i protagonisti di Ora Musica oggi ci riportano in Calabria, provincia di Cosenza, se ho capito bene, e ci colleghiamo con i Tool che sono in programmazione con il loro singolo Naufraghi. Ciao, ben trovato, chi sei?
2: Ciao,
1: del gruppo?
2: Ciao. Sì, io sono Giuseppe e sono il chitarrista del gruppo.
1: Ok, allora ciao. Presentiamo un po' questo gruppo nato nel 2019, quindi insomma,
2: esatto, sì.
1: Oramai avete carburato, no? Sono un po' di anni che siete
2: insieme. Abbiamo
1: carburato
2: abbastanza, sì, abbiamo carburato. Sì.
1: Vedo che nella vostra lista di esperienze ce ne sono tantissime, da Sanremo Rock al Cantagiro, a Rezzo Wave, insomma avete anche girato parecchio.
2: Sì, abbiamo girato parecchio, abbiamo avuto questa fortuna, siamo stati fortunati. E sin da subito abbiamo girato molto, siamo stati appunto a Sanremo, come dicevi tu, il Cantagiro a Roma, sì. Di recente siamo stati anche a Bologna, poi qua nelle nostre zone, nella provincia di Cosenza. Tutto molto bello.
1: Naufraghi è il titolo del vostro singolo, brano che parla, sì, di solitudine e resistenza dopo la fine di una relazione difficile.
2: Esatto, proprio così.
1: È una cosa che avete vissuto, qualcuno di voi del gruppo, è autobiografico?
2: Sì. C'è da dire che è una cosa caratteristica dei Tool, che quasi tutte le canzoni sono autobiografiche. E quello che vogliamo lasciare a fine di ogni canzone è la forza di andare avanti contro qualsiasi cosa succede, che può essere appunto la rottura di una relazione amorosa, che può essere magari un'ansia, no, qualcosa che ti combatte da dentro e tu devi sempre trovare la forza interiore che ti porta a superare queste difficoltà. E Naufraghi è l'esempio perfetto, quando dopo la rottura di una relazione si ha la forza per andare avanti, la consapevolezza che appunto, come dice il testo stesso, doveva andare così.
1: Certo, voi avete pubblicato questo singolo che è a sé o fa parte di un progetto più ampio?
2: Fa parte di un progetto più ampio, è il terzo singolo di questo progetto, non ha ancora un nome specifico, ma sarà un EP. Questo sarà un EP dove parleremo di tutte le sfaccettature dell'amore. L'amore carnale, un singolo già uscito, l'amore puro, un altro singolo già uscito, che si chiamano rispettivamente Pam e Come Comete. Il terzo singolo appunto è Naufraghi e poi ce ne saranno ancora.
1: Bene, allora, per rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni, su quello che fate, diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungervi attraverso i social.
2: Ok, allora, su Instagram Tule_official, su Facebook Tule, su Spotify, ovunque siamo sempre Tule, Tule. Seguiteci e supportateci, abbiamo bisogno di tutti quanti per credere e per continuare in questo progetto.
1: I Tule adesso qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare Naufraghi. Grazie per essere stato con noi, salutaci.
2: Grazie,
1: anche gli altri componenti del
2: gruppo. Certo.
1: Ciao.
3: Non ti sento più, sei sempre più distante, non ti importa più quello che avrei da dirti.

0: Tiulla oggi nello spazio interviste di Ora Musica per presentare questo loro nuovo singolo, Naufraghi.
1: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web.

0: Sound Tour, questo è il progetto musicale di Luigi Pellegrini, mio omonimo, con questa novità al primo ascolto qui Aura Musica, dal titolo appunto Reset. C'è anche Stefan Quinto, abbiamo presentato la scorsa settimana la sua canzone che si intitola Sempre Noi.
1: Quante volte

Ora musica Stefan Quinto, il suo singolo si intitola Sempre Noi, tra le novità qui in questo nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente, musica di ogni genere. Noi veramente facciamo ascoltare tutto, non ci sono preclusioni di genere. Adesso lo spazio lo diamo a Valentina Parisse con la sua nuova canzone Le cose che sai. Ti avrò...

0: Le cose che sai, era Valentina Parisse tra le novità di Ora Musica.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

0: amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
4: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: Questo è il nuovo singolo firmato Uniplux con i featuring di Dave Sumner e Anarchy Brain in promozione qui a Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo anche oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Sanremo 1978, Rino Gaetano cantava Gianna.

Da Gianna Rino Gaetano, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Siamo ritornati nel 1978. Domani alla stessa ora troveremo un altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Giovanni Perino. Il suo singolo è Piovono le bombe.

0: Piovono le bombe. Questo è il singolo di Giovanni Perino tra le promozioni di Ora Musica.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Radio Tiguglio. Non stop music.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Ci siamo con l'angolo dei ricordi che ci fa viaggiare nel tempo e oggi ricordiamo Gino Paoli. Immenso è il suo repertorio, però ho scelto Quattro Amici dal 1991.

Ricordato qui a Ora Musica con questo brano del 1991, Quattro Amici, Gino Paoli. Domani alla stessa ora altro classico, adesso invece tornano le nostre promozioni.

Superman. Federica Abate è tornata con un nuovo progetto e questo è il primo singolo a rappresentare questo nuovo progetto. Si chiama Superman. Novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Ancora un paio di novità prima di salutarci. Ad esempio il nuovo singolo di Carlo Audino si intitola Restami Addosso. Il sole muore piano.

Carlo Audino con il nuovo singolo Restami Addosso, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Andiamo a chiudere con Ste, c'è un nuovo singolo anche per lui. Ste è una cantautrice che arriva da Napoli e la canzone si chiama Protagonista.

0: protagonista. Questa è la canzone di Ste. Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
2: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
3: Sì,
4: Si parte anche questa settimana con A Tutta Musica. Non sono solo perché c'è la mia compagna di avventura con A Tutta Musica dal nome...
5: Ah, scusa, Dora, è che stavo dormendo. Mi senti addormentata.
4: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio.
4: Che poi il pomeriggio è il momento che se uno dorme di più, adesso in estate, no? Dopo
5: sì.
4: Il pranzo...
5: Sì. Come... Arriva il sogno.
4: Esatto.
5: Llega ese sueño tan rico que sean, así sean 10 minutos, 15, no sé, 20.
4: Ma a me 10 minuti non bastano. A me 10 minuti non bastano. Ne vorrei almeno 25 e 35.
5: No, però... Buonanotte.
4: Però è vero. E specialmente adesso in estate, come è cambiata l'orario, cambia un po', cioè è una specie di affaticamento che abbiamo, quindi dopo pranzo noi diciamo che viene la voglia di fare la pennichella, quindi il sonnellino pomeridiano che molti sì, fanno, che molti sì. fanno.
5: O che molti facciamo.
4: Che noi, certo.
5: Includiasi.
4: Sono incluso in questa cosa. Sì,
5: esattamente.
4: Sì. Ma poi non è colpa mia, perché la notte non si riesce a dormire bene. Oppure perché dobbiamo anche svegliarci presto la mattina per andare al lavoro. E poi arriva la domenica e la domenica invece di rimanere a letto
5: sì.
4: Riposando, dormendo, perché puoi dormire fino all'ora che vuoi, perché domenica no, domenica ti svegli anche prima della sveglia che metti dal lunedì al venerdì, per dire.
5: Sì, si sa sta una ora prima, un pochito prima antes. No, è orribile perché tu estás con ese, dice, ay, mañana es domingo, me puedo levantar por a las 7, a las 8. No, por ahí tipo antes de las 5 de la mañana tú ya estás...
4: Sì, ma poi il bello è che sei anche sveglio. Cioè non sì. è che ti svegli mai sonno, no? Sei proprio pimpante, allegro,
5: sì. ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sì. Non è uguale che un giorno in tre settimane che tu dices, oggi va a suonare l'allarma, abbrazas tu cojín e sigues dormendo e suona l'allarma e uno già medio addormentato.
4: Esatto.
5: Eso no. es lo más brutto.
4: Che brutto. Fateci no. sapere che cosa ne pensate, che voi mandate i vostri messaggi, le vostre domande al 371-4634-294. Noi saremo qui per ascoltare i vostri messaggi e leggerli anche in diretta. Vi ricordiamo però che abbiamo le rubriche anche oggi, che segna libro grazie alla biblioteca di Marrubio con le diciamo i consigli per la lettura, e poi c'è il Talent On Air che è dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica per farla sentire qui nel nostro programma e poi per partecipare a questo talent con la possibilità di vincere anche una intervista radiofonica. E poi c'è lo spazio che è curato da Dora, che è il Caffè 90, che ritroveremo tra pochissimo.
5: E detto tutto questo, adesso inizia
4: A tutta musica.
6: Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida.

0: E questo era il Caffè 90 curato da Dora. Io ne approfitto adesso che sono al vicino al microfono, con i microfoni aperti, per salutare a Roberto della pizzeria Sbobbi di Terralba. Grazie, buonissime le pizze, complimenti. E poi volevo salutare il nostro carissimo amico Antonio, che ci porta sempre in viaggio quando può. Grazie Antonio, un abbraccio fortissimo.
1: Y hemos escuchado en el Café 90 de hoy a Stefano Secchi con I Say Yeah, y con Doble D con Fall Love. Y Café 90 torna la próxima semana.

0: esta bellísima canción, un clásico, ¿no?
1: ¿Cómo es que de tú, prima, estamos tarareando?
0: Perfecto.
1: Ah, ok.
0: Perfecto, tarareando.
1: Porque fue tarara, tarara, tarareando, sí. Ok. Estábamos tarareando la música de Mauro Picotto, Cómodo. Che ed era la lucertola grande, no?
0: Sì, esattamente.
1: Lucertolone di Mauro Picotto. Adesso siamo entrati nella parte che è praticamente lo spazio dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica a questo programma grazie alla mail a dimenchiocciolamail.com e per partecipare al Talent On Air e vincere una intervista radiofonica. E l'artista di questa settimana, lui è Fisio e ci fa ascoltare Talassofobia.

Non dormi, paura dell'incubo, allora non trovi la cura con l'ansia che sale. Non ti lascio andare tenaglia del male, l'angoscia del mare, l'abisso animale. Lo vedi, lo senti, vorresti gridare, ma non ci riesci. Non sai chi chiamare.

0: Ormai quella parola era diventata la mia scusa. L'ipocrisia di rifiutare lo stesso aiuto che recriminavo di non ricevere. In fondo, bastava svegliarsi e smetterla di aver paura del cambiamento. Perché sì, il mare ti cambia per sempre.
1: Un tema particolare questo di talassofobia, grazie a Fisio che ci ha mandato il suo brano qui a dimenchiocciolamail.com e partecipa anche lui al Talent On Air con la possibilità di vincere anche una intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

presentiamo, si intitola Il vento soffia dove vuole, di Susanna Tamaro. Racconta la storia di Chiara, una donna vicina ai 60 anni che è rimasta solo per qualche giorno nella sua casa in collina. Decide di scrivere tre lettere, una alla figlia adottiva Alicia, una alla figlia Ginevra e una al marito Davide. Attraverso queste lettere ripercorre la propria vita, amori, dolori, crisi, rimpianti e momenti di rinascita. Il romanzo affronta temi delicati che permettono al lettore di immergersi nei panni dei protagonisti della storia. Il secondo libro si intitola Cesare, la conquista dell'eternità. Nuovo libro del famosissimo divulgatore scientifico Alberto Angela, che ci trasmette e ci trascina nella storia di Cesare, facendoci vivere un'avventura attraverso la sua ascesa, le sue battaglie, le conquiste. Le pagine seguono un ritmo intenso e arricchiscono il lettore di scoperte, riflessioni e curiosità sul mondo romano. Un'opera imperdibile per gli amanti della storia. Il terzo libro si intitola Questa neve. Nel gennaio del 1985 il Veneto è sepolto dalla nevicata del secolo. Tre fratellastri, Marcella, Antonio e Tuco De Santo, tentano di tirare avanti tra lavoretti puliti e colpi sporchi. La tempesta perfetta offre loro due occasioni d'oro. E Marcella è il motore della banda, impulsiva, magnetica, determinata a farsi notare da Albert Spaggiari, il leggendario rapinatore di Nizza, che lei sospetta essere suo padre. Ma sotto la neve covano segreti di famiglia che nessuno vuole affrontare. È un romanzo intenso e ricco di colpi di scena. E Segna il libro torna tra poco.

0: Y entriamo alla novità editoriale. Il primo libro, Wendigo. Cosa succede quando il luogo scelto per ricominciare diventa il tuo peggior incubo? Scott Gardner è un uomo a un bivio. Il suo matrimonio con Clarie è in crisi e il rapporto con il figlio Howey sembra ormai irrecuperabile. L'offerta di un incarico come veterinario in una remota riserva naturale al confine con il Canada apre come la ultima ancora di salvezza. Un oasi di pace dove ricostruire i pezzi della sua vita. Ma il silenzio dei boschi innevati è ingannevole, mentre l'inverno stringe la sua morsa gelida, Scott si ritrova intrappolato in una lotta per la sopravvivenza contro una creatura leggendaria guidata da una fame insaziabile. Tra segreti occulti e inseguimenti nella neve, Scott dovrà affrontare un orrore che non dimentica e che non concede tregua. Riuscirà a proteggere la sua famiglia da una minaccia? Il secondo libro, Gli anni in bianco e nero, di Francesca Giannone, racconta la storia di quattro sorelle che vivono nel Salento del anni 60. In una famiglia tradizionale con il padre che impone alla figlia un certo stile di vita, le ragazze però sognano una vita diversa e cercano in vari modi di inseguire il loro sogno per conquistare la indipendenza. Mentre in Italia crescono le lotte studentesche, il femminismo e i desideri di cambiamento, le quattro donne sono protagoniste dei cambiamenti che attraversano in l'Italia, un romanzo forte e ricco di insegnamenti. Il terzo libro, Jumpers, un salto tra gli animali, e se un giorno scoprisse di poter parlare con gli animali e capire cosa dicono? La storia del nuovissimo film di Disney Pixar, Jumpers, la giovane Mabel, che è una vera amante degli animali, coglie a volo questa opportunità e scopre misteri che vanno oltre ogni sua immaginazione. Un libro che i più piccoli amano. Entriamo all'attività da segnalare. Presso la nostra biblioteca, mercoledì 3 di giugno vi aspettiamo in biblioteca a partire dalle ore 4:15 per un nuovo incontro di libro-terapia in compagnia della dottoressa psicologa Giuliana Manis. Presto novità sull'attività del mese di giugno. Grazie per la collaborazione.
1: Grazie a te Luca per essere sempre disponibile e grazie per che ci dai anche dei consigli per la lettura. E Segnalibro torna la prossima settimana.

entriamo a nuestra bellissima sección de la richiesta musicale. Oggi con la de Gianluca, che vuole ascoltare Te avviso, te annuncio, de Shakira.

E questa è la Shakira, richiesta da Gianluca. Ti ringraziamo Gianluca per averci mandato questa canzone, bellissima da ascoltare, grazie mille. Continuate sempre a mandare le vostre richieste anche per la prossima settimana al 371 46 34 294. E adesso passiamo alla prossima richiesta, che ce l'ha richiesta Giusy e voleva ascoltare Stella Stellina di Alma Meta.

0: Mameta, Stella Stellina in versione remix. Questa volta l'abbiamo messa per Giusy che ce l'ha richiesta. Grazie Giusy per la tua richiesta alla 371-46-34-294. E adesso, prima di salutarvi, aspetta, prima vi salutiamo, perché dopo c'è la musica e un'altra richiesta musicale. E quindi io prima vi voglio ricordare di
1: seguire la pagina di Facebook e Instagram de Dimensione Dance, y siempre dejar sus mensajitos al 371-46-34-294, 371-46-34-294.
0: E il canale nuovo di YouTube anche, seguiteci anche da lì, come A Tutta Musica, così potete anche riascoltare la replica se non vi siete non avete fatto in tempo a ascoltare la diretta. E adesso, prima di salutarvi, ringraziamo a tutti voi per l'ascolto che ci avete prestato, ringraziamo la biblioteca di Marubiu e tutti i vostri messaggi, grazie ancora. E alcuni li leggeremo anche la prossima settimana, perché sono veramente tanti, anche di complimenti. E niente, adesso c'è la prossima richiesta,
1: che è la prossima richiesta di Roberto, che scrive: ciao, vorrei ascoltare un pezzo di Gabry Ponte, grazie.
0: E noi in chiusura a te Roberto te lo mettiamo veramente con gusto, con molto piacere, una delle ultime canzoni di Gabry Ponte per te. E noi ci sentiamo la prossima settimana,
1: ciao.
2: There's a sound in my head that goes like the acid sound of a bassline.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: You Are on WCO Radio, una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WSR Radio, Radio Tigoglio Web e Micro Radio, GialluTX vi dà il benvenuto a questa nuova puntata di Blue Bonnet Seal che abbiamo aperto con Don't Let the Music Stop dall'album che si chiama Cosmic Optimist, Ottimismo Comico, e lui era Levi Covert con la Deadlet The Music Stop. E allora continuiamo

con l'unica canzone che non è di quest'anno. La canzone è di una ventina d'anni fa, è del 2005, l'album si chiamava Rush. Lui è Travis Sinclair, sentirete delle sonorità fine anni 90, primi 2000. Questa è Wheels Are Smoking.

Will the Smoking, Travis Sinclair, dal suo album del 2005 Rush, e continuo con una canzone che poi, dopo che avevo già preparato tutta la playlist, messo tutto in ordine, robe varie, mi sono accorto di aver già messo, ma la canzone era talmente bella che sapete cosa c'è? L'ho lasciata. Lui è Cole Goodwin e questa è Where She's Coming From.

grandissimo valzer, questa Where She's Coming From. Lui era Cole Goodwin. Intanto io vi ricordo, se l'avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WSR Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con la missione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando, lasciare i vostri click click click click anche le pagine di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il lunedì e il mercoledì dalle ore 17, anzi il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove il Blue Bonnet Seal vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E andiamo avanti, altra canzone, arrivo da un album che si chiama These Days. Questo per gli amanti è una, secondo me è un bellissimo two step. Lui è Tayson Ray Bosbom e questa è 10 Miles from Nashville.

Taylor Ray Bosbom, 10 Miles from Nashville. Ed è, dovete sapere che nel weekend è uscito un album che io un po' attendevo perché le anteprime erano molto molto molto belle. L'album non si smentisce, l'album si chiama Grateful, sono già partiti in sottofondo. La canzone che ho scelto per questa puntata è Down South e loro sono i Red Clay Strays.

Red Clay Strays dall'album Grateful, questa Down South. E la prossima è una grandissima collaborazione fra due artisti meravigliosi. Lui è Casper McQuaid, lei è Courtney Patton, assieme hanno rilasciato questa splendida Silver Cross.

0: against your skin.
1: Silver Cross, Casper McQuade, Courtney Patton, meravigliosa. La prossima canzone invece è il nuovo singolo di un artista, Sundance Ed, e la canzone l'ha dedicata a una regione del Texas, The Hill Country, da cui una parte del nome di questa trasmissione è... deve credito. Quindi questa è The Hill Country, lui è Sundance Ed e ce l'ascoltiamo ora.

Sanders Ed, The Hill Country. Io intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Blue Bonnet Seal, in onda sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Al microfono c'è Gianluti X e noi andiamo avanti con una nuova collaborazione fra due giovani della country music made in Lone Star State, ovvero Gavin Adcock e Hudson Westbrook, che hanno rilasciato questa nuova Chip

Cheap Thrills, Gavin Hancock e Hudson Westbrook. E noi si continua con una canzone che arriva dalla versione deluxe di un album che si chiama State of Being. Lei è Whitney Fenimore, che è stata una delle semifinaliste di The Voice, della 13ª stagione di The Voice USA, e noi in questa puntata ce l'ascoltiamo con questa Cowboy Sweetheart.

Whitney Fenimore, Cowboy Sweetheart. E allora intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Micro Radio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WC Radio e tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Fabio, Gianni, Alessandro, Elisa, Riccardo, Orianna, Stefano, Fabrizio. E un ringraziamento enorme anche al buon Casper McQuaid, che ha commentato il post a lui dedicato nella canzone in duetto con Courtney Patton. A tutti voi che siete all'ascolto vi dedico questa canzone che arriva da un album che si chiama Sign, è un'altra bellissima voce femminile, lei è Charlie Marie e questa è Buffalo.

Carly Marie con la sua Buffalo dal suo nuovo album Signs. Come è uscito anche il nuovo album di un altro che qui a Brubonnezzino ultimamente passa spesso. Il suo nome è Caleb Codol, ha rilasciato il suo album nuovo che si chiama Every Thrill, da cui ho selezionato questa Paths of Desire.

Paths of Desire, Caleb Caudill, dal suo album Heavy Thrill. E a proposito di grandi album usciti, è uscito quello di un giovane che si chiama Familiar Spirits, l'album. Lui è Wesco, all'interno ha anche una versione di una cover di Springsteen, di una I'm on Fire, fatta veramente bene, che magari nelle prossime settimane vi farò sentire. Io intanto vi faccio sentire questa, Hunting Ghosts, dall'album Familiar Spirits. Lui è Wesco.

Wesco, Hunting Ghosts, dall'album Familiar Spirits. E a proposito di nuovi album usciti, io del prossimo non vi dico nulla, vi faccio solo ascoltare la canzone e vi dico chi è che canta e vi dico il titolo dell'album. Allora, il titolo dell'album è Tools Turnaround, la canzone che vi faccio sentire è Old Drunken Savior e lui è Jason Eadie.

0: fight the devil, ain't blaming anyone else. Yeah, he fights with the devil, ain't blaming anyone else. He's an old drunken savior who can't save himself.
1: Old Drunken Savior, Jason Eady, dal suo nuovo album Tulsa Around. E Tulsa Turnaround, perdonatemi. E il prossimo gruppo invece in Italia è diventato famoso perché il buon amico Stefano Civa ci fece una coreografia su un loro brano meraviglioso che si chiamava Marshall County Band. Io sto parlando di Band Lula, che hanno fatto uscire questo nuovo singolo che secondo me merita anche questo, e secondo me ci potrebbe anche essere un bel two-steppino. Questa è la loro Hometown.

The Band Lula, On Time in Heaven. E continuiamo con un'altra canzone che arriva da un nuovo album. L'album si chiama America's Back Road. Lei è un'altra bellissima voce femminile, si chiama Alissa Bonacura, e questa è Life is a Road.

Alissa Bonagura, Life is a Road. Questa Life is a Road, non so a voi, ma a me mi ha ricordato un po' una Sheryl Crow anni, primi anni 2000, 2005, 2010, quegli anni lì. Va bene, allora io purtroppo però vi devo dire che siamo giunti al termine anche di questa nuova puntata di Blue Bonnet Seal. Io prima però vi devo ricordare di lasciare i vostri clic clic clic clic alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal con il WCN Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11. A quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri clic clic clic clic anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E mi raccomando di lasciare i vostri clic clic clic clic anche alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, che è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana. E allora io vi lascio con una canzone che voi probabilmente conoscerete nella sua versione cover, che era contenuto in un album che si chiamava Firewater. Stiamo parlando dei grandissimi Whiskey Myers, ma io ve la faccio sentire della versione acustica cantata da chi l'ha scritta. E pensate che quando lui l'ha scritta che aveva 16 anni. Sto parlando di Brent Cobb, che ha fatto uscire questo album Live a Song, Write a Memory volume 1, dove ha registrato la versione acustica di questa meravigliosa Bar Guitar and a Honky Tonk Crowd. Gianlutix vi saluta, vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Come dico sempre, sentitevi tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre. Vi lascio con questa Bar Guitar e la Honky Tonk Crowd, Brent Cobb, versione acusticissima.

0: sbrocca la Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

ascoltatori di Radio Tiguglio, benvenuti a Tell Stories, il programma condotto dal vostro Gabriele Guzzardi e i testi di Aurora Coppola, che vi tiene compagnia tutti i lunedì e mercoledì alle ore 18. Siete pronti per cominciare una nuova storia? Prima di iniziare il nostro racconto, vi ricordo che ci potete trovare sui nostri social e scriverci a radio.tiguglio@gmail.com se avete delle storie carine da suggerirci. Adesso però entriamo nel testo inedito che la nostra Aurora ha confezionato per noi. Pensieri di un astronauta. Piccolo brano che parla dell'evoluzione personale di un uomo che desidera esplorare lo spazio in cerca di un'alternativa per coltivare piante su altri pianeti, perché la Terra è ormai improduttiva da tempo. Dunque, mettetevi comodi, sta per iniziare un nuovo racconto selezionato per voi dalla nostra Aurora Coppola. Buon ascolto.

A volte mi sentivo così. Su quelle terre desolate, una volta abitate, non riuscivo a trovare pace. Me ne andavo a spasso per le lune, saltellando, e pensavo a quanto tutto fosse relativo, a quanto il nostro cervello fosse piccolo e a quanto la matematica fosse assolutamente inutile. Sì, inutile. La matematica l'abbiamo creata noi antropomorfi per darci una spiegazione a questa vita così insensata. La matematica è umana tanto quanto la religione. Punto. La matematica non esiste come la religione non esiste. Questo è quello che si pensa quassù a 1.000 miliardi di chilometri, migliaia di anni luce lontano da casa, lontano dalle piccole cose, le cose che per noi piccole formichine sulla Terra hanno un gran peso. Sì, venitelo a dire a noi, quassù, senza terra e senza Dio, che rimbalziamo come delle inermi biglie da flipper da un cratere all'altro. Cari miei, il nostro cervello è molto, molto limitato. Il tempo non è un'equazione. Il tempo sta nell'armonia delle sfere. E questo è quanto. Ma che Gesù! L'uomo è fatto a sua immagine e somiglianza. Io intendo proprio la sua propria. Prendete le macchine, ad esempio. Esse constano in due fari per vedere la strada, a forma quasi sempre di mandorla. Ma voi non ci avete già visto degli occhi per caso o sono solo io? La macchina ha quattro ruote per muoversi, appunto gambe e braccia. La macchina beve e va avanti con altre sostanze ed accorgimenti vari, esattamente come farebbe un organismo. E poi scerne quello che non le serve dal tubo di scappamento. Adesso la macchina ha un cervello, chiamata centralina, per non essere guidata e prendere se stessa le decisioni per arrivare da A a B in tempo ottimale. La macchina ha dunque un inizio e una fine, come noi e come le stelle. Una volta finito il nostro ciclo, veniamo rimessi nel ciclo da madre natura, che anche se non ha fatto la macchina, trova un posto anche a quella. Semplice. Ma quale Dio ci vuole per capire una cosa così semplice? Noi siamo tutti fatti di stelle e ritorneremo tali, non polvere. Che è anche più poetico della Bibbia, se vogliamo. La morte non mi ha mai fatto paura.

0: Il meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
4: A volte mi mancava la mia terra. Era come se mi richiamasse con la sua forza di gravità, con il nocciolo di ferro di materia incandescente in un mare di materia oscura. A volte, tornando dalle missioni, la differenza la notavo subito, a partire dalla pressione che la forza di gravità esercitava sulle mie caviglie. Era come se atterrando, appena uscito dalla navicella, mi avessero messo in braccio un elefante. Già da lì avevo capito di aver ormai tagliato il cordone ombelicale con il mio pianeta. Lo sapevo, appena uscito dalla navicella c'era quello schiaffo d'aria calda che, arrivando all'improvviso, ti dava il bentornato. E così, atterrato, di nuovo tra la mia gente, pensavo e mi sentivo strano. Ma sarà mai possibile, mi chiedevo, che tutto questo appartenga a me? Che tutto questo sia stato io una volta? Niente, non mi riconoscevo più. Ero come in una sorta di straniamento. Il limbo lo avevo già passato da un pezzo, ma sapevo che non sarei mai stato più lo stesso. Ho tentato anche di mettermi alla prova, sì. Ho provato a scavare nel mio passato, a ritornare al mio paese, ad andare alle fiere di paese, celebrazione della voce del popolo, del passare del tempo. Sì, il loro. Perché questi non sanno che il tempo e lo scorrere di esso è relativo. Provate ad infilarvi in un buco nero, ad esempio. Il tempo lì non conta più niente. A farla da padrone, invece, sarà lo spazio. Sì, lo spazio è la propagazione del suono e dalle onde da esso prodotte. Più andrete dentro il buco nero e più le onde avranno da battagliare con il dilatarsi dello spazio. Questo finirà con l'imprigionarvi in una sorta di fermo immagine dove, alla fine del processo, verrete inghiottiti, assimilati e succhiati come uno spaghetto in una delle tante bocche dell'universo. Questo è. Che glielo dice ai miei cari compaesani ignari ed intenti a guadagnarsi il prosciutto alla tombola di paese che il nostro amatissimo pianeta poggia sotto un enorme buco nero, il quale si farà un bello spaghetto al pesto uno di questi giorni.

0: Se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tiguglio.
2: Incredibile a dirsi, nel bel mezzo della fiera non riuscivo più a capire se l'allievo fossi io o se stavo camminando in mezzo a una marea di zombie. Come fare? Cosa comunicare? Come reagire di fronte a coloro che ti chiedono, accusano di non essere ciò che tu non sei o non sei più? Non so più chi sei, mi disse una volta mia sorella a tavola quando discutevano della mia prossima missione. Voglio dire, ormai le mie missioni ed il conseguente allontanamento da casa avrebbero dovuto essere una consuetudine per la mia famiglia. Non è mai stato così. Loro sono sempre stati in terra. Io, invece, era da un po' di tempo che avevo la testa per aria e dunque terra contro aria, l'incelo stabile. Ergo, tu sei il benemerito cretino. Senza una dimora fissa, senza una famiglia, una moglie che ti urla all'orecchio cosa devi fare tutti i santi giorni, al cellulare come fosse un pitbull, un mutuo e dei pargoli, come si conviene alla tua età, passati i 40 anni, passati alla famosa vita che comincia a. Meno male che a consolarmi c'erano i miei colleghi, compagni di missione, gente che si sentiva estranea a casa tanto quanto me. Ormai, su per i cieli, avevamo creato anche noi la nostra famiglia. Era gente che sapevo arrivare da ogni dove. Inghilterra, Russia, Cina e Stati Uniti. Ma ormai non contava più. I nostri confini erano diventati così labili che alla fine erano spariti del tutto. Lassù, tra quel buio e quel bel silenzio all'orecchio, chi eravamo e da dove venivamo, le due domande più gettonate in qualsiasi lingua quando ti capita di incontrare una persona, non contavano più nulla. Eravamo diventati una stella a cinque punte. Le nostre materie, i nostri corpi, erano gli stessi elementi che ci tenevano insieme, uguali, in tutto l'universo. E non importa se l'esposizione al sole o miliardi di anni di adattamento ti hanno plasmato in una cosa diversa dall'altra. Per l'immensità, tu sei sempre uguale. Ti vuole bene allo stesso modo. Sei figlio suo.

0: amici, la playlist notturna di Radio Tivoglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tivoglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tivoglio.
4: Ciao amici di Radio Tivoglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tivoglio Web.
5: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tivoglio con...
6: Troppo forti!
5: No, ma lo volevo dire io!
6: Troppo forti con Alex De Sì!
7: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono
8: scemo! Welcome a Radio Show!
9: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tivoglio.
10: New Time Music.
11: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tivoglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

Ormai in orbita era come stare in una di quelle comunità hippie degli anni 70. C'era armonia tra di noi. Era una piccola società che funzionava. Forse perché eravamo in pochi, o forse perché sapevamo che in caso di guerra non avremmo potuto rifugiarci e sparare da altri angoli del mondo, visto che vivevamo tutti in una capsula. Fatto sta che la convivenza ormai era assodata. Io stesso sono stato a casa di uno di loro, l'astronauta inglese Michael. Come tutti gli inglesi ed ex professori di fisica di Oxford, era una persona al di fuori degli schemi. Era il tipico inglese innamorato del mondo, ma amava averlo distante da sé allo stesso tempo. Come ai tempi del castello di Otranto e del Grand Tour, Michael amava il whisky e i superalcolici. Michael era, alla fine, un cultore dei piaceri della vita. Nella sua credenza vedevo piccole bottigliette di Suntory aperte e poi lasciate lì per l'occasione. Una generosa bottiglia di Bunna Habain, Stock 84 e Bundaberg, che mi facevano l'occhiolino da una mensola e nel frigo. C'era poco cibo, ma drink di pregio. Un Rezzina assieme a un paio di moscati, una vodka polacca nello sportello e un negafulo nel congelatore. Michael era un grandissimo collezionista di ricordi. Aveva un piatto in casa sua che era della bisnonna di sua nonna, un camino con la testa che ne riportava una data, la data di quando era stato costruito, il 5 dicembre 1866. C'erano poi gli oggetti più strani del mondo in quella casa. Gong cinesi, Buddha dappertutto, minerali, un attrezzo che penzolava dal soffitto del salotto che serviva, mi spiegò, per asciugare i panni. E poi un oggetto che aveva comprato ad un'asta. Pareva uno di quegli attrezzi che gli scienziati alla base da terra ci fanno salire su per gli esperimenti di G-Force. Una sorta di gabbia circolare con un sedile piazzato nel mezzo, mi disse, usato nel film Joe 90, girato nel 1962. Era forse una delle cose più strane ma più familiari che abbia mai visto.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
2: like. Baby, I can take... Michael era un tipo schivo ma cordiale. Amava conversare a piccoli intervalli. Nei suoi occhi un velo di riservatezza, ma il taglio ne svelava comunque la dolcezza d'animo. Michael era un uomo colto e generoso. Sapeva la mia lingua e ogni tanto si cimentava a parlarla. Si vedeva che l'aveva studiata, infatti parlava come un libro stampato. Era atono ed impersonale, ma aveva una grande padronanza di linguaggio, questo lo devo ammettere. Con lui ero già stato in missione. Michael era estremamente metodico. Insieme siamo andati a scalare le valli ed i canyon di Marte. Lui da una parte e io dall'altra, cercando la vita per il nostro pianeta. Cercando acqua ghiacciata e terre da coltivare per le nuove generazioni, perché la nostra sta già morendo di fame. Ce l'avevano già detto nel 2050 che non ci sarebbero state risorse sufficienti per nutrire 9 miliardi di persone nel nostro pianeta, ma noi non li abbiamo ascoltati, gli scienziati, e quindi hanno provveduto a mandare noi cavie da laboratorio nell'orbita alla scoperta di nuovi orti da coltivare. Ed eccoci dunque qua, alla mia missione su Marte, in queste montagne aguzze e altissime, appuntite e silenti, maestosi e disastrose. Come faremo io ed il mio compagno di missione a trovarvi dell'acqua ancora non lo so. So solo che dovrò tornare con qualcosa in mano prima che la navetta smetta di produrre l'ossigeno necessario alla mia sopravvivenza per la camminata su questo pianeta. Solo il deserto intorno a me. Mi pareva di starci quasi bene, mi sentivo quasi a casa, forse c'ero già stato altre volte. Forse era qui che ho vissuto la mia vita precedente, come un beduino nello spazio, chissà. Fatto sta che mi sentivo a mio agio. A volte, accoccolato nel sedile della navetta, guardavo dall'oblò l'immensità e pensavo: anche questa è natura dopo tutto. Anche questa parte di universo dovrebbe generare arte e dovrebbe essere venerata come un dio di qualsiasi religione. Perché non lo facciamo?

0: Non-stop music su Radio Tiguglio.
1: Forse non ci rendiamo conto di quanto dovremmo essere grati a questo buio stellare per essere qui, per essere ciò che siamo oggi. Forse è così, o forse possiamo semplicemente dargli la colpa e bestemmiare esattamente come lo facciamo con il nostro Dio. Lo facciamo per averci messo in questo puntino isolato dell'universo e quindi non gli dedichiamo neanche una statua, un ritratto, un ricordo, una qualsiasi sindrome di Stoccolma. Io non sono pratico d'arte e non so neanche disegnare. Un bambino delle elementari a mio confronto è un novello Michelangelo. Se avessi l'abilità dell'artista al mio universo, dedicherei delle statue o delle installazioni fatte di bronzo o ferro, secondo i movimenti dello spazio-tempo. Analizzerei e trasporterei sulla carta i suoni e le onde elettromagnetiche e li proietterei infine su di uno sfondo, ad un ologramma, così che la gente ne possa vedere la struttura ma anche la poesia. Proprio come quando si osserva la bellezza inaspettata di un fiocco di neve al microscopio. A volte facevo sogni strani in orbita. Ormai era già una settimana che avevo questi incubi a bordo della navicella spaziale. Non so se dare la colpa a ciò che ci propina l'agenzia spaziale, queste poltiglie che sembrano semolino, che in realtà sarebbe pollo liofizzato. Alla lunga dovrebbe essere abbastanza per farti marcire i denti. Ci sono poi le diverse abitudini tra la Terra e lo spazio. Lo sballottarmi di qua e di là, dunque, l'impossibilità di dormire bene. Fatto sta che alla fine, quando ritorno alla base, mi corico nel mio letto, sperando di riuscire a prendere sonno, ma l'alternarsi delle ore e dei giorni qui finisce per darmi noia e dunque, quando il mio corpo si arrende a qualche dormita, il mio cervello poi comincia a fare sogni strani.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Sogni senza capo né coda che mi lasciano perplesso e che mi infastidiscono durante la missione, perché sono talmente strani che non riesco a scordarmeli. Al solo pensarci mi sta iniziando a far male la testa un'altra volta. Signore e signori, per oggi ci fermiamo qui con le nostre storie. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tiguglio Web.

0: Radio Tigullio presenta 4 3 2 1.
1: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
2: Marco Mari, mi fai ballare?
3: E come no?
4: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari, immancabile con il mio Get Up and Dance. Get Up and Dance che quest'oggi ci regalerà diverse nuove canzoni per l'estate. Finalmente stanno uscendo tanti pezzi che andranno a colorare l'estate 2026. Intanto partiamo con il primo. Produzione italianissima questa, con il remix di Fargetta, Vision Open.

Si chiamano Vision, questo è il loro nuovo singolo, si intitola Open Your Heart, questo è il nuovo pezzo che da oggi entra a pieno titolo nella nostra playlist. Tanta buona musica dance è quella che vi offre come sempre Get Up and Dance, la musica dance più importante del momento, più importante dell'estate 2026. E beh ragazzi, del resto non potrebbe essere che così. Ma non c'è solamente la musica, nel nostro spazio ci sono anche le due piccole parentesi non musicali, l'aforisma del giorno e il sorriso del giorno, ma di questo ne parleremo al prossimo passaggio.

0: Non c'è che dire, un bel tiro questa New Religion, canzone che ci ha portato allo sguardo a quelle che sono le due piccole parentesi non musicali all'interno del nostro spazio.
1: Marco Mari, nessuno suona la dance.

Qualche anno di appannamento, Francesco Gabbani è tornato e questa Summer Funk, ragazzi, è una bomba. Vi dicevo che dobbiamo dare uno sguardo alle nostre due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando del sorriso del giorno e dell'aforisma del giorno. Il primo quest'oggi, intorno al trentesimo minuto, ci farà parlare di amicizia, il secondo di matrimonio. Ma noi proseguiamo il nostro percorso musicale con i pezzi più forti dell'estate 2026, che effettivamente è sbocciata alla grande, mamma mia, almeno per chi lavora, per chi invece è in vacanza, evviva!

che dire di David Guetta? Non c'è più niente da dire riguardo a questo straordinario DJ e producer che da tantissimi anni ormai, da diversi lustri, ci regala delle grandi canzoni, come anche questa, ricavata da un motivo degli anni Ottanta. Ma al di là delle nostre due piccole parentesi non musicali, in Guetta Pendens ci sono anche due intermezzi musicali che ci riportano al passato. Il primo apre la seconda parte, il secondo apre la terza parte.

0: bam bam bambina. In una vetrina guardo la mia ombra da Iorona. Sono io quella.
1: Poteva mancare nell'estate Elettra Lamborghini, ma certo che no, e l'abbiamo quest'oggi ritrovata con la sua bam bam bambina.

0: vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
2: Rieccoci di nuovo insieme, amici, per proseguire il nostro cammino in Get Up and Dance, la parte centrale, la prima delle due che si apre con il disco vecchio, il flashback. Una volta si chiamavano così, quando le radio erano ancora libere. Tanta buona musica del passato per ritrovare i grandi successi che ci hanno accompagnato negli anni e nei decenni scorsi. E quest'oggi, come primo pezzo all'interno di Get Up and Dance, siamo andati molto indietro nel tempo. Siamo andati indietro di qualche lustro per ritrovare questa canzone che, come sonorità, ci riporta ad una battuta degli anni 70. Back Legend. I più amanti della discoteca sicuramente questa canzone la ricorderanno, anche perché tra poco entrerà in scena la voce di un personaggio molto amato negli anni 70, che io mi rifiuto di annunciare, perché se siete amanti della musica da discoteca, la voce di questo artista del passato molto remoto la dovete ricordare. Poi tra qualche minuto, tra 6-7 minuti, quando naturalmente la extended che abbiamo in sottofondo si esaurirà, ritorneremo al presente e lo faremo con la musica di questa estate 2026. Vi preannuncio che, come già detto in apertura di programma, abbiamo diversi pezzi nuovi che sono usciti, oltre a quello che abbiamo inserito in apertura.

L'avete riconosciuta allora la voce di quell'artista degli anni 70 che faceva impazzire le donne non tanto per la sua bellezza, perché era piuttosto corpulento, ma per la sua voce, la voce di Barry White, ragazzi, meravigliosa. Intanto noi proseguiamo il nostro percorso ritornando all'estate 2026 come colonna sonora musicale, eh? Abbiamo accelerato le battute per minuto. Adesso con noi ci sono i 26 con un pezzo coverizzato, eh? Una canzone che ci ricorda un brano di tanti tanti tanti anni fa. Poi tra poco ci sarà spazio anche per la prima delle due parentesi non musicali all'interno del nostro programma. Stiamo parlando del aforisma del giorno, una frase celebre, una frase che ci aiuta a riflettere sulle tante cose. Tra poco, amici, parleremo di amicizia.

Getting deep in the mix.

0: Che ve ne pare di questo bel remix di Groove Jet di Spiller e Sophie Alice Baxter, roba di fine anni 90? Bene, siamo così arrivati all'appuntamento con l'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso, parliamo di amicizia. Per avere amici veri occorre coraggio, fiducia e nessun egoismo, l'ha detto Seneca. Pausa! Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche, sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigulio ogni venerdì alle 22.
3: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigulio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigulio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
4: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
5: Jazz e dintorni.
4: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
5: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigulio. Ci sarai?
6: Sai cosa fare?
7: Gustati la musica con Radio Tigulio.
8: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
9: Eccoci entrati anche quest'oggi nella nostra terza ed ultima parte del nostro Get Up and Dance, quella che si viene ad aprire con il secondo flashback di oggi. E come nostra abitudine, al termine di questo pezzo di Usher, riprenderemo il cammino con le canzoni che stanno disegnando musicalmente l'estate 2023.

siamo tornati indietro di un po' di annetti, ragazzi, ma è bello ritrovare i successi degli anni scorsi, magari anche dei lustri o dei decenni scorsi, perché ci riportano alla memoria tante situazioni che ci sono accadute nella nostra vita. Ritorniamo al 2026, come già accennato, ma certo, lo facciamo con una voce imponente, importante. Vi dice qualcosa Tom Jones? Beh, lui è un mostro sacro della musica di sempre, L'abbiamo ritrovato quest'oggi con quest'altra cover che ci ha riportato indietro di un bel po' di anni, perché l'originale penso che avesse almeno, che abbia almeno una trentina d'anni, E qui, ragazzi, ci hanno messo la base degli Indeep. Spettacolare!

Madonna insieme a Sabrina Carpenters per questa Bring Your Love ci hanno portato dritti dritti alla battuta, alla barzelletta per sorridere sulle miserie umane, cioè il sorriso del giorno. Pochissimi minuti ci separano dalla conclusione, ma prima devo darvi questa sul matrimonio. Il matrimonio, 2 anni di fuoco e fiamme e tutto il resto di cenere. Tutto vero.

0: Quest'oggi ad accompagnarci alla conclusione è stata Lady Neymar. Con questo, ragazzi, io, Marco Mario, ho completato la mia playlist in Get Up and Dance. Vi saluto tutti e vi attendo alla prossima. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: I love my radio. Radio Tiguglio.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Siamo pronti per un nuovo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Oggi una puntata speciale, in quanto non ci occuperemo della solita playlist con i brani in uscita, ma faremo un vero e proprio viaggio nel tempo, andando a riascoltare brani molto conosciuti, altri forse un po' meno, in versioni un po' recenti. Il primo brano è datato 1958, canzone di James Brown.

Cat Power, nome d'arte di Chan Marshall, classe 1972, nata in Georgia. Tempo fa ha fatto anche un album di cover di Bob Dylan e Bob Dylan lo ritroviamo ricantato dal grande Bruce Springsteen in questa versione di un pezzo arcinoto del 1964 dal titolo Chimes of Freedom, il boss.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bruce Springsteen ha eseguito una cover di Chimes of Freedom di Bob Dylan dal vivo a Manchester in Inghilterra il 14 maggio 2025. Questa performance è stata l'ultima canzone della serata e la sua prima esecuzione di questa canzone dal 1988. Ricordo che Chimes of Freedom è un brano di Bob Dylan del 1964, faceva parte dell'album Another Side of Bob Dylan, testo molto importante che celebra la libertà e la solidarietà verso gli oppressi. Ora un brano di un anno seguente, nella versione originale del 1965, Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, lo ascoltiamo in questa versione ancora dal vivo del grande Ryan Adams.
2: People say I'm a life of

Shock Wave. Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and The Miracles, pubblicato originariamente nel 1965, è uno dei più grandi successi della Motown. Ryan Adams, nato nella North Carolina, già componente dei Whiskey Town e una carriera da solista importantissima, ha presentato questo pezzo in versione live. Questo brano è uno dei più famosi della Motown e Ryan Adams l'ha presentato live a Newcastle nel 2023 e poi pubblicato in una raccolta nel 2025, anche se era uscito come singolo. Continuiamo con questo excursus su brani famosi del passato in versioni recenti. Questa è una canzone dei Beatles, forse non una delle più note, e si intitola Rain, brano del 1966 pubblicato come lato B di Paperback Writer. Lo ascoltiamo in questa versione di un'artista americana, classe 1953, si chiama Lucinda Williams. Rain.

Lucinda Williams con questa cover dei Beatles dal titolo Rain, un brano magari non tra i più famosi dei Beatles, anche se però molti artisti la eseguono dal vivo durante i concerti quando improvvisamente inizia a piovere. Ricordo anche U2, tempo fa avevano pubblicato una versione live di questo pezzo. Il brano è inserito in un album di cover dei Beatles registrato ad Abbey Road e non poteva essere diversamente per questa artista classe 1953 che durante il periodo del Covid dalla sua abitazione ha omaggiato artisti importantissimi come i Rolling Stones, Bob Dylan, Tom Petty, la musica country, il soul e non potevano ovviamente mancare i Beatles. Però tutto questo dopo il Covid, visto che è stato registrato in Inghilterra. Paul Weller invece ha omaggiato i Bee Gees con questa versione di un brano struggente dal titolo I Started a Joke, brano inserito in un lavoro di cover. Paul Weller.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Il grande Paul Weller ha ripreso questo pezzo dei Bee Gees del 1968 in questa versione inclusa in un album di cover intitolato Find El Dorado, che raccoglie un po' i brani che hanno segnato il suo percorso come artisti come Kinks, Richie Evans, Brian Protreau. Questi invece sono i Lumineers con Sugar Mountain di Neil Young.

0: Sugar Mountain, una canzone di Neil Young scritta il 12 novembre 1964 durante il suo 19° compleanno. È stata registrata nel 65 e poi pubblicata nel 1968 come lato B di The Loner. È una riflessione nostalgica sulla giovinezza. Questa versione di Lumineers è stata inserita in un progetto che ha coinvolto anche Steve Earle, Eddie Vedder, i Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. I proventi sono stati destinati alla Bridge School in California, progetto che il grande Neil sostiene da tantissimi anni. L'album si intitola Heart of Gold, The Songs of Neil Young, e vi consiglio magari di andarlo a riprendere anche se è uscito da un po' di tempo. Tornando ai Lumineers, ricordo che il loro album, uscito nel 2025, si intitola Automatic, pubblicato per celebrare i 20 anni di carriera di questa importante formazione americana.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

Carry On, il brano d'apertura dell'album Déjà Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, brano scritto da Stephen Stills per un lavoro pubblicato nel 1970. È un brano che fonde due canzoni, tra cui Question di Buffalo Springfield, e include una jam session improvvisata al momento. L'abbiamo riascoltata grazie a questo trio britannico che si chiama Wandering Hearts, che l'ha reinterpretato con le voci di Tara Wilcox e Cass Whiffin. Hanno fatto un album nel 2025 che si intitolava proprio Déjà Vu, dove hanno rifatto tutte le canzoni del supergruppo americano, anche se Nash è ovviamente inglese. Continuiamo con una band che si chiama Cattle and Kane, ci fanno riascoltare Wild World, un brano del 1970 di Cat Stevens, incluso nel lavoro bellissimo T for the Tillerman. Cattle and Kane.

una cover che ha sicuramente mantenuto l'essenza dell'originale di Cat Stevens, si chiamano Kathleen Kane. Pensate che il loro nome l'hanno preso come omaggio ai Gobi Twins, band mai dimenticata australiana, perché era un loro brano del 1983. Questa versione di questa canzone del 1970 è stata incisa da questa band indie folk inglese in un album che si intitolava Covers, che conteneva anche altre cose molto molto interessanti. Spero che questa puntata vi stia piacendo, una puntata che ogni tanto facciamo, prendiamo delle canzoni del passato e le facciamo riascoltare in reinterpretazioni decisamente più recenti, come quella che segue, una canzone mai dimenticata di David Bowie, si intitola Ziggy Stardust, nella versione degli Easy Star All Stars.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un tributo a Ziggy Stardust in questa versione reggae degli Easy Star All Stars. Hanno rifatto completamente quell'album clamoroso del 1972, hanno aggiunto anche qualche altro brano di David Bowie da album usciti successivamente. Per questa band, che non è nuova a progetti del genere, hanno rifatto completamente Dark Side of the Moon, OK Computer, addirittura interamente l'album Thriller, però hanno anche due album pubblicati con canzoni originali di questa band che, lo ripeto, si chiama Easy Star All Stars. Da Bowie ad un suo grande amico, ovvero Lou Reed. Questa è una delle sue canzoni più celebri, sempre 1972, contenuta nell'album Transformer, si intitola Perfect Day. Ci ascoltiamo da una band californiana di San Marcos che si chiama Endless Blue, Perfect Day.

pezzo di Lou Reed, Perfect Day, una delle sue canzoni più famose, l'abbiamo riascoltata da Laura Hill e Nick Mitchell, ovvero gli Endless Blue, da un album che si chiama Live from Garage, perché l'hanno registrato interamente nella casa di Mitchell, con arrangiamenti minimali e molto intimi per una band che normalmente si muove su atmosfere, su sonorità trip hop, con sperimentazioni tra elettronica e jazz, però hanno fatto quest'album di cover con un approccio diverso alla loro musica. Sono 8 brani con 5 cover, tra cui Creep di Radiohead e un altro brano di Lou Reed, ovvero Sweet Jane. Chrissy Hynde, frontwoman dei Pretenders, ha fatto un album di cover dal titolo Duets. In questo caso riprendono un grande successo dei 10cc del 1975 dal titolo I'm Not In Love, insieme a Brandon Flowers, che è il frontman dei The Killers. I'm Not In Love.

Chrissy Hynde ha ancora una voce veramente bellissima nonostante la sua età, per questa artista che ha fondato i Pretenders negli anni 80. Lei era americana ma si è spostata in Inghilterra per formare questa band che ha sfornato in carriera tanti duetti, però in questo caso Chrissy si è cimentata in varie cover. Era I'm Not In Love dei 10cc, ma ci sono anche altri duetti interessanti con Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Julian Lennon, Dan Auerbach e molti altri in quest'album da riscoprire dal titolo Duets Special, uscito nel 2025. Ora Johnny Marr dal vivo, un album intitolato Lookout Live, registrato nel 2024 all'Apollo di Londra per celebrare i suoi 10 anni di carriera solista, dopo la fine ovviamente degli Smiths, con brani della sua carriera solista, alcuni brani del suo progetto Electronic e naturalmente alcuni classici degli Smiths e un paio di cover, una di David Bowie e una di Iggy Pop. Lui è Johnny Marr.

0: Shockwave. L'onda del rock.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

brano anomalo nel panorama della musica creata da Paul McCartney erano i Wings, in origine con questa Good Night Tonight, canzone pubblicata inizialmente come singolo fuori da ogni album nel 1979, registrata durante le session di Back to the Egg per questa band fondata da Paul dopo la fine dei Beatles nel 1971. Questa era una versione di una formazione tedesca, una formazione di Stoccarda nata nel 2016, che si chiama Ricas, specializzata in cover in chiave quasi acustica, con dei bassi molto funky e delle chitarre ritmiche in grande evidenza, sempre atmosfere danzanti che rendono poi questo classico rivisitato con un loro stile molto molto particolare. Ricas, quindi, sicuramente una band che seguiremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora un classico dei Ramones, si intitola California Sun, ce l'ascoltiamo nella versione di una band di Copenaghen che si chiama The Chains.

0: il meglio della musica rock.
1: The Chains è un brano portato a successo da Jay Jones, però l'originale era del 1961, poi ce n'è stata un'altra di Riveras nel 1964, arrivata al quinto posto delle classifiche americane, l'hanno rifatta Frankie Avalon, The Crickets, i Dictators e i Ramones nella versione forse più famosa e inclusa nell'album Live Home del 1977, ma questa era una band garage rock che include anche elementi di reggae e di ska nella propria musica. Si chiamano The Chains. Ora un brano del 1983, Nouvelle Vague, ci fa ascoltare un brano famosissimo dei Lotus Eaters, forse il loro unico grande successo, The First Pictures of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bella questa versione stile bossa nova dei Nouvelle Vague di The First Pictures of You, singolo di debutto dei Lotus Eaters nel 1983, incluso poi nell'album No Sense of Sin. Brano ha avuto un grande successo in Europa e resta un classico della new wave inglese. La band Nouvelle Vague è francese ed è guidata da Mark Colley, ma ora un classico di Frankie Goes to Hollywood. Relax da Trevor Horn.
2: Relax.

Trevor Horn, lo ricordo, è uno dei componenti del duo The Buggles, quelli di Video Kill the Radio Stars. Ha fatto quest'album dal titolo Echoes Ancient and Modern, in cui riprendeva alcune delle sue canzoni preferite dall'82 al 2012, e poi con grandi artisti coinvolti, tra cui Tori Amos, Iggy Pop, Mark Almond, e in questo caso, in questa canzone, Toya e Robert Fripp, ha dato vita a quest'album molto interessante. Per quanto riguarda l'originale, è stato il singolo d'esordio dei Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983. Quello che segue è un duo franco-brasiliano nato nel 2012. Si fanno riascoltare in una versione minimale con voce, violoncello e coro il primo singolo dei Bronski Beat dal titolo Small Town Boy. Si chiamano Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Molto bella e coinvolgente questa versione molto particolare per questo duo formato da Rosemary Stanley e Don Lanena, duo franco-brasiliano nato nel 2012, che si è fatto riascoltare questo brano del 1984, un brano che è diventato un inno nel corso degli anni, Small Town Boy, dai bravissimi Bronski Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby Can I Hold You, in questa versione di questa artista canadese che si chiama Charlotte.

Char con questa versione particolare di Baby I Called You, classico di Tracy Chapman dal suo album Desordio. Cantautrice canadese, classe 1999, ha pubblicato due album in carriera, lavori caratterizzati da queste sonorità acustiche e atmosfere molto delicate che sono emerse anche nella sua particolare versione di questo classico della grandissima Tracy Chapman. Paul Sands invece è un artista che fa parte di una formazione che si chiama Slow Dim, un trio di Boston. Ci fa riascoltare Half a World Away dei Ram.

As a World Away, il grande brano del 1981 dei Ram, faceva parte del capolavoro Out of Time. Questa è la versione di Paul Sands degli Slowed Him da Boston, brano incluso in una cover benefica a sostegno di varie organizzazioni in difficoltà, tra cui quella che si chiama Help Musician, che supporta i musicisti che hanno problemi economici, progetto solidale che unisce musica e impegno sociale. E Carnival of Swords and R.E.M. Covers Compilation è il titolo di questa raccolta, che consiglio di andare a riprendere, perché ci sono anche altre versioni di brani celebri della grande formazione di Athens. Siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. L'ultimo brano è un classico del 2000 dei Millencolin, si intitola No Cigar, che ascoltiamo in versione acustica del cantautore punk bresciano che si chiama Gab de la Vega, artista attivo dal 2009. Il brano della band svedese viene riletto in uno stile molto personale ed intenso, molto bello anche il video che mostra e cattura l'energia dei suoi live, di questo bravissimo artista italiano, che conclude la puntata di quest'oggi di Rock Wave. Spero che anche questo giro di ricognizione su brani del passato rivisitati in chiave attuale sia stato di vostro gradimento. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele, ciao a you!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Radio Tigullio presenta
3: Radio Tigullio, con te
4: sempre.

0: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.

appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
3: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
4: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
3: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.

0: dedicato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
1: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
2: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Io sono Ilaria Guccini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuri.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha?
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.
1: La magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio, dal rock travolgente alle melodie italiane passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

What could I do?

0: Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 32 minuti.
2: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta.
2: Dicono che le chitarre siano morte, ma non è vero. Sono morti quelli che dicono che le chitarre sono morte. Le chitarre non moriranno mai. La più grande scoperta del pianeta è stata la chitarra. Sentite come suona con la Spencer Davis Rod.

c'è la magia, ragazzi. Tutta la magia che volete voi, dall'inizio alla fine. Questa è una puntata piena di chitarre magiche. Ce n'è anche una che fa parte dei Millennium. È quella dei Life

Ma ti rendi conto che invenzione è stata quella della chitarra? Ma forse addirittura meglio dell'età del fuoco, no? Per tutti gli uomini. This is Radio 1. Le nostre chitarre tornano tra poco. La chitarra è uno strumento magico, soprattutto se è di un personaggio come Tyrone Wells e la sua More.

Sai, questo fanciullo credo che abbia un talento che dura nel tempo se chi lo guida non lo manda fuori strada. Spesso accade, no? E accade anche il contrario, che chi era fuori strada, una volta rimesso in carreggiata, prende la sua giusta direzione e aumenta anche di grande la sua velocità, tanto da essere insuperabile. Sì, non sbanda più, tutte le curve sono perfette, la velocità è massima, nessuno di quelli che lo rincorrono sono riusciti mai a prenderlo, per esempio. Questa è una delle meravigliose canzoni di Kenny Wayne.

La magia della chitarra. Che può essere meglio? Forse il bacio della donna che tu ami, o la coccola di un bambino, o l'abbraccio di una mamma. Ma niente di più. Niente di più di una chitarra di Alan Taylor.

Che effetto che può fare una chitarrina con le sue 6 corde, così prese per caso in un negozio che la vendeva anche usata. Dal talento di una persona che dentro le sue vene avrebbe forse anche degli amplificatori della Marshall, no? E queste chitarrine che viaggiano, eppure sembrano corte abbastanza, non possono diventare così lunghe da fare tanti suoni diversi, eppure, quando alcuni personaggi, soprattutto nel mondo del blues, prendono la chitarra e la fanno allungare all'infinito per generare suoni che sembravano impossibili da pensare prima, anche quando fanno dei riff molto semplici, arrivano a profondità di impatto emotivo che altri suoni e altri generi non riescono a fare. Ne ho un esempio totale adesso per voi sulla Big One.

E poi ci sono i famosi 50 chitarristi più famosi del mondo. Uno è vivente e speriamo che viva molto a lungo ancora, e che ogni tanto ci faccia quel regalo magico che ci ha fatto un sacco di anni fa, quando pubblicò una canzone chiamata One Day, che adesso sentite nella sua versione integrale. Signore e signori, su Radio One arriva Gary Moore.

Sai, nel corso di tanti anni, e quanti ne ho io, ne ho veramente una quantità industriale, non dovrei neanche essere più qua, non dovrei avere più la voce, non essere sordo completamente da tutti gli anni passati con la cuffia in testa, eppure ancora sento e parlo abbastanza bene. E mi ricordo, per questo ve lo posso dire, di un amico che era fissato dalla figura di Jimi Hendrix. Lui pensava di essere il Jimi Hendrix di Pesaro, in realtà così non era, anzi era abbastanza un bidone, ma si motivava tanto quando sentiva Little Wings.

Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tigullio Ambient. Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tigullio Ambient.

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele, ciao agliù!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Radio Tigullio presenta
3: Radio Tigullio, con te
4: sempre.